0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolvo.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: pochi secondi e saranno le 5 di questo lunedì 14 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno anche il nostro regista.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: Ragazzi, inizia una nuova settimana, questa è una settimana bella piena anche perché ritornano pian piano tutte le scuole, quindi più traffico,
1: sì.
0: Ma va bene, si torna alla vita di tutti i giorni e non gliela tiriamo chi è ancora in vacanza. Dai,
1: no, che cattivo.
0: Siamo pronti, iniziamo con la nostra sigla.

0: tuoi. Animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Ragazzi, il nostro mantra, applauso, applauso, ragazzi, il nostro mantra: resterete alle coperte, ma le rate sono scoperte. Vai, nel senso che man mano che si va avanti e che la stagione diventa più rigida, certamente rende ancora più l'idea, ragazzi. Bisogna lavorare, bisogna produrre. Tra poco vi aggiorniamo sull'attualità, però vi aspettiamo subito perché poi ci sono i vostri saluti vocali qui per dire presente.
2: 347 490 0042.
1: La prima canzone insieme di Peggy Goo, Airstar.

0: Qua abbiamo una grossa responsabilità, la Letti, stamattina. Vedi, Lucia ci scrive che si alza presto per ascoltare noi, si alza prima.
1: Ma
0: capito?
1: Grazie.
0: Invece di stare a dormire, ma chi te lo fa fare? Direbbe qualcuno. Dormi. Tu che puoi. Allora, pronti? Vi fate sentire i primi saluti del giorno tra poco, perché dopo aver letto le prime pagine, come sempre, ci confrontiamo. Passiamo dall'attualità sui giornali all'attualità di tutti voi che siete lì all'ascolto. Come inizia questa settimana?
1: Come inizia?
0: Progetti, programmi con buoni auspici, come si dice in questo caso. Qual è lo spirito, ecco, che vi spinge questa settimana? Come siete? A volte torniamo dal fine settimana, dal weekend, un po' più tramortiti, no? Rispetto a quanto uno spera di tornare un po' più riposato, ma non è sempre così. Allora rispondeteci con un messaggio vocale o di testo qui
1: 347 490 0042.
0: Per esempio, sentite la Leti come tramortita stamattina.
1: Sì, un pochino, sì, sono un po' tramortita, è vero.
0: Hai mangiato pesante dalla mamma? Hai mangiato pesante dalla mamma?
1: No, benissimo.
0: Buono. La domenica esageriamo un po', no? A tavola, tutti.
1: Che bello, però, la domenica in famiglia. È bellissimo.
0: Sì, è sempre molto bello. Va bene, allora, quindi vi aspettiamo. Raccontateci un po' come è andato il fine settimana, magari, visto che, vedi, uno spunto ce l'ha dato anche la Leti. Poi quello che vi aspetta in questa settimana, lo stato d'animo, come inizia questa giornata. Il numero l'abbiamo ricordato. Intanto. Sì. Ripartiamo dalle ultime notizie, come nostra abitudine, quello che scrivono i quotidiani in edicola questa mattina. Iniziamo dalla prima pagina di Il Messaggero: attacco russo al treno al confine polacco, paura per i delegati dell'Unione Europea, drone vicino al convoglio dei consiglieri europei, tra i diplomatici in viaggio in Ucraina anche un diplomatico italiano. E poi in taglio basso si parla tantissimo in queste ore del futuro dell'intelligenza artificiale, i rischi degli algoritmi fuori controllo. OpenAI rimanda la quotazione, attesa per i mercati. Web e guerra, allarmi sui modelli. Trump ai big tech dice: non fermatevi con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che non va fermata, va governata. Però intanto sono gli stessi sviluppatori delle AI a dire: attenzione, mettiamo un freno, perché le AI sta imparando a migliorarsi da sola. E quindi può essere una cosa che spaventa. Il famoso effetto Terminator, di cui tanto si parlava agli albori dell'intelligenza artificiale, adesso lo dicono gli stessi creatori, sta diventando un rischio concreto. Sul Corriere.it leggiamo delle elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra, tra le coalizioni un solo seggio di scarto. Anche lì ci vorrebbe forse il premio di maggioranza, vi chiedo, vedremo. Insomma, arretra l'ultradestra, scrive il Corriere. Sulla prima, sul quotidiano La Repubblica: Schlein sfida Meloni, la leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, dice la premier, teme di perdere le primarie, dice ancora Schlein, le vinciamo noi, confermato il sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem, perché Conte ha detto: noi possiamo andare da un'altra piazza. Sto parafrasando un po' il concetto che leggevo su un altro giornale. Insomma, noi possiamo andare avanti certamente insieme, ma sull'Ucraina niente più armi, mentre Schlein ha detto l'esatto opposto. Vedremo come si regoleranno appunto i due leader del centro-sinistra in questo caso. La Stampa di Torino: guerra sul confine dell'Europa, Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia e lesa la delegazione europea dell'Unione Europea. Il premier Tusk dice: un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente, scrive la Stampa. Il Giornale: El Kudri e la Jihad, voglio vendetta, e la sinistra si spacca, l'Emilia che difende l'estremista è un caso politico. Nel video dell'attentatore di Modena, deliri contro Lombardi e Veneti e sete di distruzione. Renzi dice: non è solo un folle. Poi sulla prima del Resto del Carlino: raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei. Su Libero: tasse, bonus e casa, il piano del governo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani al 5% e si studia un nuovo eco bonus. Sulla prima del Sole 24 Ore si dà un'occhiata all'apertura delle scuole e soprattutto come stanno gli edifici scolastici. Istruzione: una scuola su tre è da ristrutturare, la spinta del PNRR. Ci sono più edifici agibili rispetto a qualche anno fa, il 31,7% delle strutture però richiede opere urgenti, fondi a 9.500 progetti. Il problema è che non sempre i cantieri, scrive il Sole 24 Ore, rispettano i tempi di consegna. E poi ci sono i quotidiani sportivi, perché siamo nel pieno del campionato di calcio, ma anche tanto pallavolo con gli europei. che vedono l'Italia, insomma, che è già praticamente agli ottavi. La Gazzetta dello Sport e poi il grande successo di Kimi Antonelli in Formula 1. La Gazzetta dello Sport apre proprio con questo trionfo con vista mondiale, fuga Kimi, Antonelli vince anche a Madrid, saluta tutti, favorito dalla Safety, meritava Norris, ha detto lui stesso. Ferrari ancora giù dal podio e stavolta nessun alibi. In taglio alto, follia Juve, il Sassuolo passa 3-2 al 94esimo, tra l'altro con Azic, calciatore della Juventus in prestito al Sassuolo. Spalletti dice: abbiamo perso la ragione. Sulla prima del Corriere dello Sport, Real Kimi, il mago dei sorpassi, fa il vuoto, prima in classifica con più 81 su Russell al 9 Gran Premi dalla fine, dominio Antonelli a Madrid l'ottava meraviglia. E poi in taglio basso anche qui sul Corriere dello Sport, non è da Juve, battuta al 94esimo, rimonta per due volte poi perde col Sassuolo. Tutto Sport, Lucio fai qualcosa, Luciano Spalletti, Juve folle capo al 94esimo col Sassuolo dopo la doppia rimonta di Zegrova, la beffa oltre il danno, il 3-2 è dello juventino Azic, che è in prestito appunto al Sassuolo. E queste le notizie principali. Ha poi Zverev, l'anno degli slam, appunto gli US Open dopo Parigi, battuto Shelton, Zverev vince dunque lo US Open. Queste le notizie principali, tra poco tocca a voi. E allora, vocali, primo pensiero del giorno, mattinieri, fatevi vivi, come va? Rispondete a questa domanda, vi mettiamo subito in onda qui, vai.
1: 347 490 0042
0: e ora, Oasis.

0: All Around the World dal 1997 su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, buongiorno e
1: animo.
0: Dai, che ce la possiamo fare. A proposito degli Oasis, ieri noi parliamo dalla sede romana di Kiss Kiss a Roma. Nel cielo di Roma è spuntato in alto la scritta Oasis, fatta da tanti droni che appunto hanno annunciato di fatto con questa operazione appunto il tour degli Oasis, che toccherà appunto anche l'Italia, capito? Quindi è ben comparso proprio.
2: Sai che mi piacerebbe manovrare un drone?
0: Un drone vuoi manovrare?
2: Sì,
0: ragazzi,
2: bello.
0: Diamo una mano, c'è Raul che c'ha il drone, fai scuola dal nostro amico Raul.
2: Devi prendere il brevetto per il drone.
0: No, dipende, quelli piccoli no.
2: No, sì, ma quelli piccoli invalgono niente, cioè, nel senso, no, belli sì, però mi piacerebbe, sai.
0: La Leti vuole il drone quello grande.
2: Il dronone,
0: ragazzi.
2: Sì, il dronone. Proprio, il dronone.
0: Allora, dai, vi aspettiamo, pronti perché tocca a voi. Sì. Primo pensiero del giorno, adesso siete subito in onda, nome, città, mattinieri, perché sì, nel senso di cosa vi occupate, che lavoro fate, cosa vi aspetta in questa settimana, come è andato il weekend, se volete raccontarci qualcosa di voi, ci fa molto piacere. Davide, buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Ciao. Da Vicenza, a partenza per le 2 del mattino. Adesso si parla tanto di intelligenza artificiale, ma un piccolo, diciamo, appunto, ma uno stupido analogico non esiste più in questo mondo. Adesso sono tutti diventati intelligenti, sanno sempre tutto di tutti gli altri, ma una persona stupida con cui fare due chiacchiere ignoranti non c'è più nessuno, bisogna sempre andare in mezzo all'intelligenza artificiale.
0: Mi piace le chiacchiere ignoranti, cioè quelle più terra terra, quelle più banali.
2: E perché non si possono più fare?
0: No, dice no, non trova qualcuno, troppi intelligenza artificiale.
2: Troppi, ok.
0: Mi piace questa riflessione, dai, sì. Un po' polemica, nel senso un po'. Sì. Provocatorio più che polemica, interessante. Buongiorno.
4: Buongiorno Max e Reti. Presente il viaggio verso Torino. Presente. Buongiorno e buon inizio settimana.
0: Mana, poi canticchia lui. Va bene, buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri, Maria Grazia da Benevento e vado al lavoro. Animo.
0: Buon lavoro, che sei nella galleria del vento, Maria Grazia. Dai, che ce la puoi fare. Un saluto anche a te, voglio salutare anche Diana, buongiorno.
6: Ciao, sono Diana, la provincia di Ferrara. Ho appena finito il turno di notte e adesso si va a casina.
0: Capito, dai Diana che ce la puoi fare. Buongiorno, aspetta che c'ho qui Luigi. Vai.
7: Ciao, sono Luigi da Grosseto, sto a
2: ciao Luigi.
7: Sono un giornalaio. Ciao, animo.
0: Ciao
7: animo.
0: Luigi, un saluto e buon lavoro a te. Salutiamo tutta la categoria dei giornalai, no? E spesso e volentieri anche a me danno del giornalaio, credendo di offendermi, perché sono giornalista, per screditarti io sei un giornalaio, capito?
2: Ma perché poi uno si dovrebbe appunto.
0: Perché vabbè, sono quelli che cercano di screditare. Darti sul web, di attaccarti, no? Non sei un giornalista, sei un giornalaio. Vabbè, contento tu. E viva il giornalaio.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
8: Sono Giacomo da Marconia, provincia di Matera. Allora niente, stamattina faceva caldo, sono uscito fuori, ho preso un caffè in macchinetta qua in piazza.
0: Bene, hai capito?
2: Sì.
0: È uscito fuori a pia il caffè, ma com'è che fa caldo? Veramente? È ancora caldo?
2: Vabbè. Io sono uscita fuori.
0: Fa freschetto? Ma a Roma,
2: sì,
0: poi dipende dalla città.
2: Un pochino, vabbè. Sì.
0: Francesco, buongiorno
9: Leti, Francesco da Corigliano Calabro, magazziniere di farmacia. Ieri finite le ferie, oggi si rientra al lavoro.
2: Sì.
9: E soprattutto voglio fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che andranno a scuola, tra cui i miei figli, naturalmente. Chissà a tutti.
0: Dai, che inizia la scuola pian
2: anche
0: piano,
2: perché,
0: no?
2: Sì, oggi riaprono per il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, Molise, Piemonte e Umbria.
0: E poi martedì
2: Lazio, Toscana e Campania, e credo che l'ultimo abbiamo detto il 17.
0: A Puglia? Sbaglio?
2: Sì.
0: Pronto?
10: Ciao Max, ciao Leti, buongiorno. Giacinto, faccio l'NCC, sto andando a prendere dei clienti. Guarda, non è possibile questa mattina pagare il gasolio a 2,25 euro.
0: Mamma mia ragazzi,
10: è ingiustificabile, assurdo signore. Chissà voi.
0: Condividiamo. Le responsabilità saranno dei conflitti, degli speculatori, tante cose messe insieme, delle tasse sui carburanti, tante cose, però veramente è diventato insostenibile. E sono i conti che devono fare tutti
2: noi.
0: Praticamente tutti noi, far quadrare i conti a fine mese diventa più complicato, e fra l'altro non è una situazione solo italiana, dice vabbè, la patiamo lo stesso, non è che mal comune mezzo gaudio, no, certo. Assolutamente complicata. Dai, se volete ci fate anche da bilancia su questo, certo, dalle vostre parti. Quanto costa adesso il carburante, il diesel in particolar modo, che è sempre quello più caro? Vi leggiamo tra poco.
1: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. Bam! I mattinieri. Hey, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trendzone con Paolo e Lucilla. Da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Dean, Baby Steps su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti? Tocca alla Leti, vai.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo. Buongiorno, siamo in mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno Aleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, le notizie di secondo piano della serie sottotitolo Le notizie che ti sei perso. Ecco, ce le trova lei, Aleti. Quante le trovate?
2: Allora, ne ho trovate quattro.
0: Vediamo.
2: Possiamo parlare di lavoro? E scienza sempre.
0: Anche?
2: Diciamo scienza.
0: Allora,
2: non
0: poi
2: so.
0: No, leggevo questa prima che mi hai messo, che mi piace molto.
2: Sì.
0: È una curiosità sugli astronauti.
2: Sì, è molto carina.
0: È interessante. Insomma, hanno studiato un po' il comportamento, ovviamente, da anni, ogni volta che c'è una missione nello spazio.
2: Sì.
0: Non è lo spazio profondo, però insomma, è lo spazio in orbita e si cerca di capire come reagisce il corpo umano.
2: Sì.
0: Sembra una battuta, invece è vero, in assenza di gravità la colonna vertebrale non viene compressa come sulla Terra, no? Per
2: però
0: la forza di gravità.
2: Perché non hai detto la cosa più importante. Diventano più alti gli astronauti.
0: Diventano più alti.
2: Non l'hai detta questa.
0: L'avrei detto alla fine.
2: Ah. Cioè,
0: in assenza di gravità la colonna sonora, la colonna vertebrale non viene compressa come sulla Terra, dicevamo, quindi si allunga leggermente. Quindi un astronauta può guadagnare anche qualche centimetro durante la sua permanenza in orbita. Poi quando torna sulla Terra la gravità fa il suo lavoro e piano piano l'altezza torna quella di prima. Quindi sì, andare nello spazio può farti anche un po' crescere in statura e ti leva magari anche la cervicale. Il problema è che il biglietto costa un po' più di una seduta dal fisioterapista, perché dici nello spazio mi allungo un po'. Però no, certo, potete immaginare l'effetto della forza di gravità, soprattutto quando poi siamo un po' sovrappeso.
2: Sai che mi piacerebbe provarlo,
0: quanto
2: fra questa cosa.
0: Ci schiaccia, no, le vertebre e poi piano piano ci ingobbiamo col tempo. State dritti.
2: Sì.
0: Oh, dritti con la schiena, lo dico anche a me.
2: Ma quella è come purtroppo la forza di
0: gravità.
2: Quella è la forza di gravità.
0: Davanti
2: ma
0: al PC,
2: come quelle, come ti fa scendere tutto praticamente, anche il viso e tutto il resto,
0: la,
2: la pelle, tutto.
0: I seni all'altezza dell'ombelico.
2: Ma tutto.
0: Va bene. Allora, questo è interessante perché ribalta un po' il solito racconto sul lavoro. A settembre le imprese italiane hanno programmato 565.000 nuove assunzioni, che diventano circa 1,5 milioni, considerando settembre, ottobre e novembre, quindi un trimestre. Il settore che cerca più persone è quello dei servizi. E sapete qual è la professione più richiesta? Nella ristorazione, scusate, quasi 60.000 nuovi addetti si cercano. Seguono addetti alle vendite e personale per i servizi di pulizia. Il paradosso è che mentre continuiamo a parlare di persone che cercano lavoro, le aziende continuano a segnalare difficoltà nel trovarle. Quindi, come sempre, manca un po' il match, anche se i dati sull'occupazione, quelli sono venuti ieri, l'altro ieri fuori dall'Istat, sono ancora una volta incoraggianti, quindi c'è un trend positivo, ma certamente si deve fare ancora di più. Poi altra notizia, sembra l'inizio di un film, ma due vecchi satelliti dell'Agenzia Spaziale Europea sono rientrati nell'atmosfera sopra il Pacifico, però stavolta gli scienziati
2: per studiarli meglio.
0: Vuoi dirla tu, vai.
2: Sì, perché sapevano gli scienziati dove sarebbero caduti
0: questi due satelliti
2: e li hanno aspettati a bordo di un aereo, pensa, attrezzato con 30 tra telecamere e telecamere e spettrometri. Praticamente non era per fare delle belle immagini, volevano capire che cosa viene liberato nell'atmosfera quando appunto un satellite brucia durante il rientro. Follia sull'aereo a rincorrere le
0: No, ma sai perché? Perché è importante capire cosa effettivamente può bruciare,
2: ovviamente,
0: col contatto con l'atmosfera, e quindi per fare magari navicelle più resistenti in futuro, e quindi insomma satelliti più resistenti, ma vedremo. Già abbiamo messo un sacco di spazzatura spaziale anche nello spazio e noi non siamo messi male.
2: Vabbè, dai.
0: Commentate pure se volete le notizie che vi siete persi a questo numero
2: 347 490 0042.

0: 4 Gimsex che tu memes. Senti che pronuncia.
1: Ma
0: dai,
1: che
0: buongiorno.
1: Pronuncia che hai.
0: Questa è Radio Kiss Kiss, siete con i mattinieri.
1: Sì.
0: Buongiorno e
1: animo, animo.
0: Ricordate, ragazzi, ricordate, questa è Kiss Kiss. Se qualcuno vi sferma al semaforo, dice: oh, che radio stai sentendo?
1: La però lo dovete Kiss dire Kiss, in questa maniera.
0: Così. Molto garbatamente. Allora, è bello perché siete sempre molto attenti. Ci confrontiamo sui temi d'attualità e ci piace quando ci raccontate un po' il vostro punto di vista. Per esempio, abbiamo letto della notizia che la ristorazione cerca tanti addetti. Io lo sapevo che suscitava appunto delle reazioni.
1: Sì.
0: Mi piace che diciate i vostri punti di vista, Sara.
2: Le aziende di ristorazione, piuttosto che pulizie, piuttosto che non trovano personale semplicemente per il fatto che non pagano. Io dopo 20 anni di cameriera sono andata a fare altro. Sono andata in ditta perché non mi pagavano.
0: Allora, non pagano, non ho capito se non ti davano proprio lo stipendio o non pagavano abbastanza.
1: Secondo me pagano poco.
0: No, pagano poco, forse intendo, perché non pagano proprio,
1: quello,
0: cioè questi vanno denunciati assolutamente,
1: infatti,
0: subito.
1: No,
0: alle,
1: secondo me stipendi
0: alla Guardia
1: bassi
0: di Finanza, e vanno denunciati ai sindacati che devono intervenire, insomma, e così via. Ci mancherebbe altro. No, teoricamente dovrebbero pagare, non teoricamente, devono pagare.
1: Sì, ma
0: il
1: secondo me
0: quanto previsto dai contratti.
1: Secondo me lei intendeva pagano veramente una miseria.
0: Ma è giusto che vai via se lì non ti hanno pagato. Ci mancherebbe altro, quindi assolutamente. Buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: Sono Mimmo da Bari. Piccola riflessione. Nel 2011-2014 il prezzo del petrolio è arrivato intorno ai 100 euro al barile, ma la pompa era 1,65. Come mai oggi a 104 dollari al barile? È a 2,17 euro.
0: Sì, certo, perché è semplice, perché 10 anni fa era praticamente c'era un costo della vita completamente diverso. L'inflazione ha fatto salire i costi per trasportare il carburante, pagare i dipendenti, poi c'è stato anche un rincaro, dicono chi si occupa della raffinazione petrolifera, la raffinazione è diventata più complicata, e poi il resto lo fanno i conflitti e gli speculatori. Gli speculatori sono quelli che approfittano dall'aumento delle situazioni internazionali come conflitti,
1: per aumentare i prezzi, certo.
0: Senti che è stata bloccata una petroliera allo stretto di Hormuz e via, il petrolio sale all'istante nelle borse, fra l'altro gli indici della borsa, il Brent, il WTI sono i due indici che indicano quanto costano i carburanti, e in automatico recepiscono così alla pompa e subito ti alzano il prezzo. No, ma poi una serie di fattori, però non puoi paragonare il costo, seppur il costo del barile è rimasto lo stesso, non puoi paragonare il costo della vita 10 anni fa con oggi. È tutto aumentato, come ci diceva un ascoltatore, in realtà è aumentato anche tutto il costo dei beni di prima necessità. È chiaro, perché noi gran parte delle cose le trasportiamo su gomma, ragazzi, quindi se aumenta il petrolio aumenta il costo del trasporto con i camion, e paghiamo sempre noi, ci mancherebbe altro. Va bene, vi sentiamo ancora tra poco con i vostri punti di vista, le prime impressioni del giorno e soprattutto lo stato d'animo di questo inizio di settimana. Intanto c'è una canzone nuova, Giulia, a passeggio in bicicletta per Roma ieri, lo sentiamo adesso con Achille Rauro. Bye.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: sai chi ti saluta?
1: Ecco, chi mi saluta?
0: Pasquale da Padova.
1: Ciao Pasquale.
0: L'applauso alla Leti da parte di tutti, ragazzi. Che sono contenti tu ci sia, Pasquale. Dice, meno male che la Leti c'è, Max è insopportabile.
1: Ecco, ma no, dai, insopportabile no.
0: Ma lei
1: certo, non è proprio il massimo della simpatia. Però
0: sono antipatico adesso. Vabbè, allora, due temi sono venuti fuori un po' dai commenti degli ascoltatori. La questione ristorazione, che si cercano tante persone, ma tante persone scappano, diceva Sara, un'ascoltatrice, che poi ha mandato un altro vocale dove specifica era sottopagata e in più ha scoperto che non le versavano i contributi. Sono assolutamente da denuncia, da denuncia immediatamente, quindi denuncia i sindacati e denuncia le forze dell'ordine, assolutamente in bocca al lupo. Fileno poi ci chiede invece sull'intelligenza artificiale.
2: Max, io ho sentito una notizia sull'intelligenza artificiale, del fatto che sta prendendo il controllo del web, o perlomeno il sopravvento sul web. Sai qualcosa al riguardo? Non è che andremo a finire veramente come il film Io Robot di Will Smith?
0: Peggio ancora, il timore è legato a un altro film, a Terminator, l'effetto Terminator, dove le macchine prendono il sopravvento e distruggono l'umanità. Cioè, quelle lo dicevano dall'inizio. Allora, in realtà la notizia, ne abbiamo parlato, forse tu da poco ti sei messo all'ascolto di Kiss Kiss, in apertura leggendo i giornali.

0: Accetta l'avvertimento, attenzione che tra poco sarà in grado di controllare tutto il web e quindi potete immaginare il potere su una macchina che fa tutto da sola, sì. E non viene gestita dall'uomo, a parte che pure l'uomo da solo è pericoloso, come sappiamo, basta guardarsi attorno e tutti i conflitti che ci sono nel mondo. Però questo fa capire come l'allarme è serio, assolutamente, per rispondere a Fileno. Poi sulla ristorazione, Ivan, buongiorno.
1: Senti, io ando a Torino. Io sono nella ristorazione da 30 anni,
2: sì.
1: Ho sia ristorazione privata che adesso ho 10 anni che lavoro nella ristorazione collettiva.
0: Quindi pubblica.
1: Mense, diciamo. E il contratto nazionale sono proprio bassi, per quello gli stipendi sono molto bassi. Io
0: quindi pur rispettando
1: sono un cuoco,
0: sì.
1: Da 30 anni, come dicevo prima, e non vado oltre 1500 euro al mese.
0: No, certo, sono certamente bassi i contratti, sì. Lo ricordiamo, li firmano i sindacati con dovrebbero già puntare più alto. Mi meraviglio che un cuoco guadagni solo 1500 euro al mese, sono d'accordo con te. Il problema dell'altra ascoltatrice è che neanche venivano rispettati questi contratti bassi, mi sembra di capire.
2: No, da Sara. Che oltretutto tu gli hai detto i sindacati. Lei scrive: i sindacati mi hanno fatto perdere 40.000 euro di vertenza.
0: Quindi peggio ancora. Quindi sì. I sindacati non fanno neanche i sindacati, come abbiamo visto. Denuncia alla forza pubblica, assolutamente. Va bene. Ragazzi, vi sentiamo ancora tra poco. L'oroscopo dei mattinieri e scopriamo
2: il calendario.
0: Il calendario, quali sono gli appuntamenti legati a questa data.
3: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: La notte mi sfrana, è un po' come mezzo sfranta, capito? Mi sfrana, capito? Vabbè. Siamo pronti, mattinieri, scopriamo i segni più fortunati di oggi.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Lo scopriamo su Radio Kiss Kiss con l'oroscopo dei mattinieri. Sì. Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi lunedì 14 settembre, terza posizione per quale segno zodiacale?
2: Per il segno del toro.

0: Oro, una giornata decisamente top ed estremamente produttiva, perfetta per rimettere in ordine i vostri progetti e superare la noia dalla routine a testa alta.
1: Al secondo posto quale segno troviamo?
0: Il segno dei pesci. Il favore planetario vi regalerà un'ondata di straordinaria intuizione e un'abbondanza emotiva contagiosa. Ottima per sbaragliare i guastafeste sul lavoro e anche in amore.
1: E al primo posto trionfa oggi quale segno?
0: Il segno dello scorpione. Con la luna e Venere congiunte nel vostro segno sarete i re indiscussi della giornata, pronti a vivere passioni travolgenti e un fascino magnetico a cui nessuno saprà resistere.
1: Facciamo il riepilogo: i tre segni più fortunati di oggi sono...
0: terza posizione il segno del toro, in seconda posizione il segno dei pesci e in prima posizione il segno dello scorpione.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
1: Galiti, oggi 14 di settembre, sì. Cosa ricordiamo e cosa celebriamo?
0: Iniziamo dai santi del giorno, esaltazione della Santa Croce, San Materno di Colonia, vescovo, e San Crescenzio di Roma, martire.
1: Bene, andiamo agli eventi.
0: Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1901 Roosevelt diventa presidente degli Stati Uniti d'America.
1: Bene.
0: Il 14 settembre del 1960 nasce l'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio.
1: A proposito di caro benzina.
0: Destinata ad avere un peso enorme sull'economia e sulla geopolitica mondiale.
1: Capito, bussiamo all'OPEC per il caro benzina, vai poi.
0: Nel 1982 scompariva Grace Kelly, per le cronache la principessa Grace. Nel mondo del cinema è stata un'attrice di straordinario fascino ed eleganza.
1: Grande Grace Kelly, mito veramente, vai poi.
0: Passiamo ai nati del giorno. Auguri a Renzo Piano, l'architetto italiano di fama mondiale, compie oggi 89 anni.
1: Come viene chiamato di solito? L'Archistar.
0: L'Archistar, ah, sì.
1: Adesso. Vai, poi.
0: Nasceva in questo giorno del 1983 Amy Winehouse, cantautrice britannica, una delle voci più riconoscibili degli anni 2000.
1: Come molti grandi della musica, scomparsa troppo presto.
0: Giovane
1: età. Vai.
0: Concludiamo con la storia della musica. Per la storia appunto della musica, oggi ricordiamo un grande cantautore, poeta e personaggio unico della musica italiana. Nasceva il 14 settembre del 1938 Franco Califano. Tra le sue opere più belle, quella del 1977. Tutto il resto è noia.

0: gioia. La gioia, gioia, gioia.
1: Siamo entrati in un'atmosfera particolare col califfo, veramente,
2: eh sì,
1: che nasceva in questo giorno. Auguri califfo ovunque tu sia, mamma.
2: Bellissima voce, meraviglia. Particolare, mamma.
1: Particolare, davvero. Sì. Allora, noi continuiamo a restare nell'ambito della storia della musica e poi tra poco inizia la seconda ora dove vi coinvolgiamo ancora di più, ci raccontate un po' il vostro punto di vista sull'attualità, ci salutate con un vocale a questo numero.
2: 347-490-0042.
1: Siamo pronti adesso dal 1979 ABBA, Gimme Gimme Gimme.

0: 14 di settembre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: E come diciamo sempre noi,
1: animo, animo.
0: Dai ragazzi, ce la possiamo fare stamattina. Dai, ci vuole tanta energia, tanto entusiasmo.

0: ieri con vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, raccontateci con quale spirito inizia questa settimana, come è andato il fine settimana, magari due battute e poi tirate fuori i nostri slogan tipo animo animo ce la posso fare, insomma.
1: Certo.
0: Ripartiamo dalla musica più bella, mettiamo adesso Saif, Parlar d'amore.

0: d'amore.
1: Concentrati la Letti, anche qua c'è sempre un po' di tearing out oggi.
2: Però se faccio così lo sai che mi prudono le labbra, mi fa il solletico. Hai provato?
1: Si fanno anche gli esercizi per sciogliere l'articolazione.
2: Sì, però io faccio voce. Mi prude le labbra, mi faccio prurito, il solletico, certo.
1: Allora, buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss, sì. Ricordate, noi siamo quelli del mattino presto, Max Poli, la Letti. Siamo i mattinieri, un saluto a chi si occupa di metterci in onda.
2: Certo, picca. Picca,
1: siamo in diretta dalla sede di Roma e a quest'ora ripartiamo con l'attualità e poi raffica di saluti per dire presenti, ci siamo anche noi e poi torniamo poi ai temi d'attualità, ci confrontiamo. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di occupazione legata alla ristorazione e abbiamo parlato anche di, la Leti, vediamo se ti ricordi.
2: Astronauti?
1: No.
2: Sì, anche quello, delle altezze degli astronauti.
1: Sì, ma prima, no, dico, poi ci sono arrivati tanti messaggi su altri temi.
2: Sul lavoro, certo.
1: Sul lavoro tanti. Vabbè, comunque dai, ci arriviamo, l'ho detto, però insomma. Ora ripartiamo però dai fatti d'attualità che ritroviamo anche dalle agenzie dopo aver letto le prime pagine. Oggi 14 settembre, lunedì, leggiamo di droni russi che hanno colpito, ieri l'abbiamo visto, la locomotiva di un treno diretto a Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo, 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion, un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Ma la rabbia monta anche dall'Unione Europea. Varsavia, per esempio, quindi la Polonia denuncia l'escalation russa. Quindi c'è tanta preoccupazione. Mosca intanto auspica la ripresa dei colloqui a tre con Kiev e Washington, ma continua ad attaccare. Poi Trump critica le forze negative che vogliono rallentare, l'altro tema, diciamo, l'intelligenza artificiale. Anche Trump ne ha parlato, il presidente si schiera dopo l'allarme dei colossi americani del settore che chiedono di frenare la crescita delle applicazioni di intelligenza artificiale per evitare che appunto l'AI possa sfuggire al controllo umano. Senza misure di sicurezza, in 6-12 mesi, hanno detto, può controllare internet, ma Trump dice non può essere fermata l'AI, bisogna lavorare sulla governare l'intelligenza artificiale. Il problema, dicono questi qui, è proprio quello il problema, appunto, che l'AI inizia a lavorare da sola, non ha più bisogno dell'intervento umano.
2: Come farai a governarla?
1: Allora, con questa settimana riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico per 8 milioni di studenti. Da oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia, sì. Nei prossimi giorni in altre 10 regioni.
2: Domani, se vuoi posso dirle.
1: Vai.
2: Domani e dopodomani, quindi martedì ci sarà la Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana, il 16 Abruzzo, Basilicata e Sardegna, allora, per poi concludersi il 17 settembre, come hai detto tu, con il discorso della Puglia.
1: Com'è il discorso?
2: Perché con la Puglia, abbiamo parlato prima della Puglia.
1: Con la Puglia. Allora, sì, qualcuno dalla Puglia ci diceva, ma noi, i miei figli stanno andando a scuola stamattina, perché dite che partono la settimana prossima? Perché esiste quella che si chiama autonomia scolastica.
2: Sì.
1: Cioè, nel senso, queste sono le indicazioni di massima date dal Ministero della Pubblica, sì, Istruzione. Poi gli istituti possono iniziare prima o dopo. Quindi fa parte dell'autonomia scolastica. Le date indicative sono queste qua, che vi abbiamo ricordato noi, sì, dal Ministero della Pubblica Istruzione. Lo sport, iniziamo dal calcio con il disastro Juventus, sconfitta Reggio Emilia dal Sassuolo per 3-2. Il Napoli batte 1-0 il Bologna al Maradona e muove la classifica dopo 2 KO di fila. Il Lecce ringrazia Koulibaly per la vittoria 3-2 sul Monza al Via del Mare. Questi sono gli ultimi match giocati ieri. La quarta di A però si chiude oggi con Torino-Roma e Como-Parma alle 18:30, alle 20:45 Inter-Udinese. In Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, che vince anche il Gran Premio di Spagna a Madrid e allunga per il mondiale a più 81 dal compagno di squadra Russell, che arriva quinto. Sul podio Verstappen e Norris, le Ferrari quarta, quella di Leclerc, Hamilton ritirato per un problema ai freni. Queste le notizie principali e adesso tocca a voi, a questo numero
2: 347 490 0042,
1: raccontateci con quale spirito inizia questa settimana con un messaggio vocale qui su Radio Kiss Kiss.

0: io non ce l'ho.
1: Domanda pertinente. non l'abbiamo presa ancora, siamo in fase scuola guida. Allora, tocca a voi, vocali, per dirci buongiorno. Questa settimana inizia così e quindi continuate così come. Come, sì, che spirito avete? Volete commentare un fatto d'attualità? Tutto. Questo è il vocale.
0: Questo è il numero.
1: Il numero, cioè, scusa, vai.
0: Questo è il vocale. Questo è il numero 347-490-0042.
2: Ma cosa dici? Ma capito. Cosa dici? Io proverei vergogna.
1: Ogni tanto
0: vergognati.
1: Posso sbagliare anch'io, eh? Non è che sono un AI, un robot con l'intelligenza artificiale. Vi mettiamo subito in onda.
0: Sì.
1: Stato d'animo, via.
3: Ciao Max, ciao Leti, sono Saverio da Fonti, autotrasportatore, prodotti alimentari.
4: Buongiorno mattinieri, Roberto da Putignano, direzione
0: ciao.
4: Matera, primo turno di lavoro. Finalmente uscire di casa e trovare quei 14-15 gradi. Che...
1: ci sta meglio, insomma.
5: Bentornati finalmente.
1: Ma già da una settimana,
5: voglio
1: fare di più.
5: Tanti,
1: due.
5: Tanti auguri alla mia bambina. Purtroppo non la vedrò andare a scuola perché io sono andata al lavoro. E quindi voglio fare tanti auguri di buon rientro a scuola in quinta elementare.
1: Ah, hai capito. Oh. Manu per la figlia, va bene. Katie.
6: Buongiorno, ciao Katie. Ciao Leti. Animo, animo, animo.
0: Animo.
6: Vorrei augurarvi una buona giornata.
0: Grazie.
6: Katie da Montegrotto Terme, Padova.
1: Katie, come va? È lei quella della spinta, no? Sempre. Cioè,
0: sì.
1: Katie, buongiorno. Come va?
7: Buongiorno, signori. Ciao, sono Alessia dalla provincia, ciao, di Varese. Sto andando al lavoro. Ho
1: ciao,
7: dormito
1: Alessia.
7: Pochissimo, non riuscivo a dormire stanotte, ma volevo fare un bocca al lupo a tutti i ragazzi che oggi riprendono ad andare a scuola e anche alle mie ragazze, Ilaria e Giorgia. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Bene. Forza,
0: ciao
1: ragazzi.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Beppe dalla provincia di Salerno. Oggi si riprende al lavoro dopo una settimana di ferie. È stata una settimana intensa, piena di eventi, piena di tante cose belle trascorsa con mio figlio. Oggi lui riprende la scuola lontano da me, io ritorno al lavoro. Animo.
1: Vai, pronto.
9: Buongiorno Max, buongiorno da Lidi, sono Alessandro da Sabaudia. Questo fatto delle IA mi ricorda un film, Terminator.
1: E l'abbiamo detto, ragazzi.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
10: Sono Marco da Budoni in Sardegna.
1: Conosciamo bene, bella
10: Budoni. Io questa settimana la riprendo in palestra. Quindi dopo due mesi fermo per la stagione estiva.
1: Ti tonifica, dai, ti tonifica.
11: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Eleonora da Cosenza. Questa settimana per me inizia con uno spirito combattivo.
1: Ah, racconta.
11: Perché ho un esame per effettuare la PMA da fare, quindi sono molto guerrigliera.
0: Yeah,
11: è un
0: brava.
11: Anno che lotto per fare la PMA e oggi facciamo questo esame e poi forse riusciremo a cominciare davvero il percorso. Vado da sola.
1: Pronto?
12: Ciao Max, ciao Leti. Come tutti i genitori, oggi la settimana inizia con un ottimo spirito perché i nostri bimbi finalmente iniziano scuola dopo 3 mesi di vacanza e centinaia di euro spesi nell'estate, ragazzi. Quindi un abbraccio di solidarietà a tutti e da oggi finalmente torniamo a una vita normale.
1: Dai, vuoi dirci che cos'è?
12: Buona giornata, Valentina da Torino.
1: Ciao Valentina.
0: Allora, perché ho cercato appunto esame PMA.
1: Che cos'è l'esame PMA?
0: È l'acronimo di procreazione medicalmente assistita.
1: Quindi in bocca al lupo davvero.
0: Bocca al lupo.
13: Buongiorno Kiss Kiss. Oggi per me è dura.
1: Perché?
13: Si inizia la settimana dopo le ferie.
1: Dai, Katie, che volevi dirci?
14: Ciao Max, ciao Leti. Sì, sono proprio io, Katie, quella della spinta.
1: Ma
14: sa che qua di uomini con la U maiuscola non ce ne sono più, sono in estinzione. Ciao,
0: Katie.
14: Da Montegrotto Terme, Padova.
0: Ma poi è una risata meravigliosa.
1: Katie sta cercando qualcuno che le dia una mano e con rinnovato entusiasmo.
0: No, lei sta cercando un uomo con la U maiuscola.
1: Vabbè,
0: che le dia una mano.
1: Dai, scusa, volevo capire. Mi sacrifico io, non c'è.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Chissà te, che anche quest'anno vuoi avere una pagella perfetta. Sarai il più bravo della classe. Chissà te, che accompagnare tua figlia a scuola rende tutte le tue giornate più speciali. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss. La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Kiss.
4: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss. Can't touch
3: this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Kiss, kiss.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: oggi. Manu ciao, vaccando un po' il mondo nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi e animo. Ce la possiamo fare allora.
1: Sì.
0: Come sempre noi prendiamo tanta ispirazione da quello che ci raccontate e anche dai giornali, perché leggevo sul Messaggero, ripreso anche da un quotidiano estero, della storia di questa ragazza, si chiama Stacey Solomon, che oggi ha 36 anni e anche 6 milioni di follower e una società che nel 2025 ha superato i 10 milioni di sterline di patrimonio netto. Dice, vabbè Max, perché ci parli di questa influencer? A 19 anni, allora vi racconto un pezzettino della sua storia. Allora, a 19 anni era una ragazza madre con pochi soldi, poi ha partecipato a X Factor, non ha avuto fortuna, ma quel po' di televisione le ha permesso di guadagnare qualche follower, e poi niente, era disoccupata, con qualche follower ha iniziato a mettere ordine in casa, e Stacey è diventata una delle più famose clean influencer britanniche, cioè praticamente milioni di persone la guardano mentre pulisce, riordina, organizza armadi, sistema stanze e mostra il classico prima e dopo. Cioè, insomma, lei che odia, c'è chi odia, no? Come la lei fare le pulizie come tutti noi. Ma lei, facendo vedere come si fanno, ci ha costruito un impero.
1: Io non le odio,
0: Le pulizie, non è che è bello fare le pulizie, però devi sistemare casa, quindi da qui volevo far nascere un po' Poli e la polemica di questa mattina, dove Poli sono io, la polemica è la ragazza di fronte, che è una pulitona.
1: Sì, io sono una pulitona, è vero. E oggi inizio, grandi pulizie.
0: Mamma mia, che ansia, ragazzi, perché nelle case italiane convivono due specie che probabilmente non riusciranno mai a capirsi, no? Quelli che vedono una tazza nel lavandino e devono, la devo lavare, non ce la faccio, quelli che dicono, vabbè, ma tanto dopo ne sporco altra, faccio tutta una cosa insieme.
1: Mi hai fatto venire in mente un video che ho visto ultimamente sui social di una moglie che vede degli occhiali del marito in cucina, li prova e li vede praticamente tutto pulito, se li toglie e rivede tutto lo sport.
0: Sono gli occhiali dell'uomo che capisce che hanno un'altra visione. Vabbè. Sì. Ragazzi, comunque è per dire, qual è la cosa più assurda che fate voi per le pulizie, o qualcuno che conoscete è maniaco dell'ordine? E dall'altra parte, qual è il livello massimo di disordine che magari riuscite a tollerare? Oppure siete quelli che rifanno il letto appena sveglio, potrebbe tranquillamente restare così lì fino a sera?
1: No.
0: Se qualcuno entra in casa con le scarpe, vi dà fastidio?
1: Sì.
0: Che ne so, pulite prima che arrivi la persona che si occupa delle pulizie, la Leti?
1: No.
0: Sì,
1: no.
0: Avete mai litigato con i partner perché lascia tutto in giro?
1: Sì.
0: Avete il classico cassetto dove buttate tutto quello che potete e non sapete dove mettere? Qual è la vostra mania più assurda? Il fatto di pulizie, raccontatelo con un vocale a Kiss Kiss. Oppure la cosa che non sopportate del partner, della partner, di chi vive in casa con voi, con i figli, e basta con sta storia dell'ordine o del disordine. Vi leggiamo tra poco su Kiss Kiss.

0: Pesce di Martino, sesso e architettura nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buon inizio di settimana, buon lunedì, buongiorno a tutti da Max e da Leti, appunto 5-7 insieme. Ricordate qui su Kiss Kiss, maniaci della pulizia, maniaci dell'ordine, dall'altra parte disordinati cronici. Ognuno ha le sue fissazioni, sì. No? Ne parlavamo, abbiamo letto dal giornale, dal Messaggero credo fosse, di questa ragazza che è diventata famosa perché mostra sul web come si fanno le pulizie, come mette in ordine, tant'è che oggi guadagna tantissimo mostrando appunto mentre con come si fanno le faccende di casa nel migliore dei modi, no? I mestieri, come si diceva. Di maniaci della pulizia e dell'ordine ce ne sono tanti, qualcuno si autodenuncia come Antonino.
1: La mattina prima di scendere sono un maniaco dell'ordine, metto tutto a posto quasi con il righello e scappo via a lavorare. Un abbraccio e buona giornata a tutti, grazie per la vostra compagnia.
0: Hai capito?
2: Grazie a te, vedi?
0: Con righello proprio deve stare tutti in ordine, ragazzi, che ansia però così, è veramente messaggi di testo, vedo.
2: Sì, tipo come Barbara da Lecce, sempre il discorso di questa cosa delle pulizie, la dice la sua è gravissima. Io ad esempio i barattoli della dispensa devono avere tutti l'etichetta girata rigorosamente verso l'esterno.
0: Ma come?
2: Cioè... se il torno guarda a sinistra mi viene il tic all'occhio.
0: Fissazioni proprio, il torno non deve guardare dai lati, deve guardare di fronte la scatoletta. Vabbè, c'è chi ha queste fissazioni, raccontateci le vostre o quelle delle persone che sono vicine a voi, dai. Mettiamo adesso la nostra novità, o meglio la novità di Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song su Radio Kiss Kiss con i mattinieri. Buongiorno e
1: animo
0: dai ragazzi maniaci della pulizia, sì. Ce ne sono tanti. Saluto chi ci scrive: ragazzi, la mia sedia in camera non si vede dal 2022, il bello è che io il mio disordine comunque riesco a trovare tutto, quando mia moglie mette a posto invece non trovo nulla. Marco da Roma, buongiorno, grazie. La storia delle serie che diventano poggia abiti, insomma, nasconde in realtà anche altri attrezzi. Ho comprato il tapis roulant, serve a quello.
1: La cicletta, il tapis roulant, certo. Sono tutti appendi abiti. Vabbè,
0: poi insomma, gli altri li diciamo tra poco, ragazzi. Sì. Ordinati versus disordinati, raccontateci episodi al nostro numero
1: 347-490-0042.
2: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
3: Animo, animo!
2: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Kiss, kiss.
7: Renault.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Kiss, kiss.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World. Kiss, kiss.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: canzone di Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss. Buongiorno dai mattinieri, Max Folli e Aliti, presi dalla storia di Stacey Solomon, questa ragazza di 36 anni che è diventata ricca mostrando come si fanno le pulizie in casa, perché è importante sapere come muoversi, come sistemare al meglio. Così tanti seguaci le permettono adesso di raccogliere sponsor, di essere molto vista, e quindi le danno i prodotti e quindi la pagano per fare le pulizie con quel prodotto. Potete immaginare che business ha fatto, complimenti a lei.
1: Sì,
0: perché
1: decisamente.
0: Insomma, è importante conoscere anche come sistemare al meglio i trucchetti, i prodotti e quello che può essere utilizzato per le tante persone che ci tengono appunto all'igiene domestica, alla cura di tutto in casa, no? Allora vi abbiamo chiesto di raccontarci un po', però ecco, le fissazioni, le cose assurde, come dire, un
1: che
0: po'
1: che ognuno di noi ha.
0: Sì, poi sai, ordinati contro disordinati. Io sono colpito dal messaggio che ci manda un ascoltatore che ci dice che con la fidanzata sono tutti e due ordinati, ma lei fa qualcosa di più.
2: La cosa più divertente è che secondo lei c'è un giorno alla settimana in cui bisogna necessariamente togliere la polvere. Anche quando lavoravamo entrambi non su turni, quindi da lunedì al venerdì, noi il sabato lo dedicavamo interamente alle pulizie, perché la polvere sa che è sabato e deve essere tolta.
0: Togli la polvere, il sabato non si esce, non si può nulla, tutti qui a togliere la polvere, è chiaro? Ecco.
1: No, vabbè, ma forse perché magari stavano, c'era il weekend, avevano tempo libero.
0: Tutti sabato a togliere la polvere, vai, tra poco altri messaggi.
3: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati...

0: Varese su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno a tutti e animo ragazzi. La Leti dice che è una puritona, ma sentite alcuni.
1: Ma fammi sentire.
0: Alcuni ascoltatori cosa devono sopportare? No, io qui non ce la faccio.
2: La mia ex lavava il secondo bagno che non veniva utilizzato tutti i giorni perché diceva che si sporcava con l'aria, con l'ambiente, non si sa.
0: Cioè, lavava il secondo bagno pur non utilizzandolo mai tutti i giorni.
1: Vabbè, magari sai, forse nella sua testa c'era, se arriva qualcuno, un ospite, quello è il bagno degli ospiti, ragazzi, deve essere sempre pulito magari.
0: Dobbiamo farci una puntata sul se arriva qualcuno.
1: Perché
0: qualcuno se arriva va a controllare se c'è.
1: Ma
0: no,
1: ma deve essere tutto ordinato.
0: Perché
1: tutto
0: qualcuno se arriva, viene lì e dice: c'è della polvere sulla mensola, che controlla, sale sulla scala e controlla. Ragazzi, mamma mia. Sentite qua.
3: Stefano da Reggio Emilia, per quanto riguarda la precisione, anch'io quando vado addirittura al supermercato vedo le etichette girate nelle bottiglie, un po' di disordine, cerco sempre di mettere in ordine anche gli scaffali, non da perderci tempo, c'è il male di 5 secondi, però quando vedo il disordine mi dispiace anche a me.
0: Allora, capito? Cioè lui mette a posto l'etichetta degli scaffali
1: sì,
0: sulla
1: ma guarda, molti fanno questo.
0: Non lo sopporto, deve stare dritto.
1: No,
0: io non ce la faccio, ma Biri, aspetta, vai.
4: Per lavoro faccio le pulizie in un agriturismo e sinceramente quando sto a casa non ho più le forze per fare le pulizie a casa mia. Per carità, non è che c'ho una casa zozza, però non sono maniaca, sono anche un po' disordinata, però capitemi, no? Buona giornata a tutti.
0: Voglio salutare Alessio che scrive: ragazzi, mia moglie non usa lo scoppettino del water per pulire, ma la carta igienica perché non lo vuole sporcare.
1: E che faccio, si infila con la mano dentro?
0: Ma vi rendete conto, ragazzi?
1: Farebbe un po' schifo.
0: Dice perché è brutto che resta sporco, deve stare solo lì per bellezza.
1: Ma poi si lava comunque, perché non rimane sporco. Anche quello si lava.
0: Messaggi di testo e andiamo.
1: Allora, entrare con le scarpe in casa fastidio, per me è reato penale. Ho i tappeti chiari e il parquet. Da me si entra, ci si inchina e si indossano le ciabatte di cortesia che lava a 90 gradi dopo ogni ospite. Valentina da Torino.
0: Questo devo dire è molto diffusa come cosa, dobbiamo andare. Vabbè, ce n'è un altro al volo, breve.
1: Breve, io nel mio disordine trovo il mio ordine, ma come mia moglie sistema le cose non trovo più niente. Domenico da Tarvisio.
0: Vabbè, anche questo è un classico, Domenico, ti capiamo. Va bene, ragazzi, mettiamo ordine alla mattina con Pippo e Adriana, che è meglio che ce ne andiamo noi mattinieri, che siamo scombinati, siamo disordinati, mettiamola così. Grazie alla regia.
1: Pica!
0: Grande Pica. Ritorniamo in onda domani 5-7 come sempre con i mattinieri. Vi lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica, Your Love is King di Sade. Veramente

0: 84 quando suonava questa canzone, che suona uguale, bella oggi, e noi siamo pronti per le news.
1: Buongiorno, sono le 6:58, ci colleghiamo subito con Cristina Manco per tutte le news, vi aspettiamo tra poco.
2: Una buona giornata e bentrovati. La guerra in Ucraina sfiora di nuovo l'Unione Europea e la NATO. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco russo di droni contro il paese. Questo è il terrore di Putin. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner, ha scritto il ministro degli esteri di Kiev, Shiba, mentre il presidente Zelensky ha definito deliberata la scelta di colpire al confine con la Polonia, che denuncia una nuova escalation. Mosca si difende affermando di aver colpito infrastrutture ferroviarie usate per trasportare forniture militari europee. Il ministro degli esteri dell'Oman ha annunciato il rinvio del vertice previsto per oggi, che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e dei paesi del Golfo Persico alla ricerca di un accordo per la navigazione nello stretto di Hormuz. Nello Yemen, attacchi sauditi contro i ribelli Houthi con raid aerei e colpi di artiglieria nel nord controllato dal gruppo filoiraniano, che presiedono la fascia costiera del Mar Rosso e lo stretto di Bab el-Mandeb. Le elezioni in Svezia, il divario tra il blocco di centro-sinistra e quello di centro-destra si è ridotto nel corso dello spoglio, ora tutto rimane incerto con un solo seggio di scarto tra i due blocchi che per il momento sarebbe in favore del centro-sinistra, ma il tutto potrebbe cambiare secondo la proiezione fatta dalla televisione di servizio pubblico svedese. Veniamo in Italia con la cronaca dichiarata la morte cerebrale di Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente in laguna a Venezia ed era ricoverato all'ospedale Sant'Angelo di Mestre. Dispersa la moglie del giovane, Gabriella Querino, sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico avvenuto all'alba di ieri, quando il barchino su cui viaggiava la coppia si è scontrato con un taxi in un canale. A Lanzo Torinese, in provincia di Torino, un'83enne è stata aggredita in casa dal marito di 87 anni e ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri ed è stato fermato per attentato femminicidio. Sport, calcio, con la quarta giornata di Serie A la Juventus resta a quota 7 punti dopo la rocambolesca sconfitta per 1-0 contro il Sassuolo. Stesso risultato tra Napoli e Bologna, con la squadra di Allegri che ritrova 3 punti in campionato. Prima vittoria per il Lecce, che in casa ha superato il Monza. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la vittoria anche sul nuovo circuito di Madrid e trionfa al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen e la McLaren di Norris. Nel Gran Premio di MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini a trionfare la Ducati di Marc Marquez. Pallavolo, l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia e conquista matematicamente la qualificazione agli ottavi. Infine tennis, il tedesco Zverev conquista US Open battendo in finale il britannico Shelton in 4 set. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: è stata Adriana Manco.
1: Sì, certo, sì, settimana scorsa.
0: Hai preso in prestito il cognome da Cristina.
1: Ciao Cristina Manco, tutti gli amici della redazione. Pippo, ti confesso che anche oggi
0: volevi essere Cristina.
1: No, sì.
0: Ah,
1: perché
0: vedi?
1: Oggi è il primo giorno di scuola di Ale.
0: Ah, è il primo giorno di scuola di tuo figlio.
1: Oggi più di 8 milioni di studenti tra oggi e domani tornano tra i banchi di scuola.
0: Alcuni sono già tornati qualche giorno fa,
1: sì,
0: qualcuno
1: sì,
0: torna
1: sì,
0: oggi
1: sì,
0: oh,
1: sì, sì.
0: E altri
1: anche
0: torneranno.
1: Domani.

0: Allora, Adriana, la prima cosa che volevi sentirti dire stamattina, visto che oggi tuo figlio comincia la scuola, qual è? Come bravo Alessandro?
1: No, assolutamente. No, queste sono le cose di cui non mi occupo.
0: Non,
1: cioè,
0: ti occupi.
1: Mi interessa che lui stia bene.
0: Va bene.
1: No, la cosa che voglio sentirmi dire in generale è non ti preoccupare.
0: Non ti preoccupare.
1: La vita sia giusta. Le cose si risolvono.
0: Sì,
1: in generale, questo come concetto tu?
0: Io... stamattina? Cosa
1: vorresti sentirti dire stamattina? Che te lo dico io, cioè almeno...
0: Stai tranquillo.
1: Stai tranquillo, tutto si risolve. Siamo sulla stessa
0: scia. Siamo sulla stessa linea. Allora, 0815 46 12 12, questo è il nostro numero di telefono. Adesso potete chiamarci in diretta e partecipare alla nostra raffica, nel senso che vi sentiamo al telefono in tempo reale. Voi chiamate, Anna Chiara risponde, Pica mette in onda. È tutto veloce.
1: La domanda è facile, pensateci, perché secondo me merita una piccola riflessione per molti, per altri secondo me no. La prima cosa che vorresti sentirti dire stamattina.
0: Sì, sì, stamattina.
1: La prima cosa.
0: La prima cosa che ti hanno detto o quella che volevi sentirti dire? Perché poi magari ti hanno detto un'altra cosa che non era proprio quello che volevi sentirti dire.
1: Magari di primo mattino succede che si scambiano frasi molto sulle cose da fare.
0: Sì, sì, sì. Diamo degli esempi. 0815 46 12 12. Non so, sentirsi dire che il titolare ha apprezzato molto il lavoro che hai fatto venerdì, faccio per dire.
1: Per esempio,
0: che non lo so, tuo marito ha avuto un raddoppio dello stipendio, o tua moglie è diventata dirigente.
1: Ma hanno aumentato lo stipendio.
0: Esatto.
1: Oppure, per esempio, ho prenotato le vacanze. O anche frasi molto più semplici ma molto importanti, tipo ti voglio bene, non ti preoccupare, ci penso io, e essere tranquillizzati, quello fa parte proprio del genere umano.
0: Antonello, buongiorno.
1: Ciao Antonello.
2: Ciao ragazzi,
0: cosa vuoi sentirti dire stamattina? Ti sei sentito dire già?
2: No, io vorrei sentirmi dire grazie di tutto il lavoro che hai fatto per quest'estate.
0: Grazie,
1: oh, vedi?
0: Bello.
2: Grazie, sì,
1: il grazie.
0: Vorresti sentire un grazie. Che hai fatto quest'estate di così importante?
2: Io sono il re del freddo, il solito re del freddo che vi rompe le scatole ogni mattina. Vi sempre.
0: Bene. Però bravo, adesso hai chiamato, adesso fatti risentire tra un anno. Vabbè, così diamo spazio anche agli altri.
1: Era meglio che tu questa cosa non la dicessi.
0: Esattamente. Quindi diamo, perché così diamo spazio anche agli altri. Grazie mille, Antonello. Chissà te. Buona giornata.
1: Abbiamo Anna al telefono, 0815 46 12 12. Ciao Anna.
3: Ciao, buongiorno. Tutto bene?
1: Bene.
0: Anna, buongiorno.
1: Allora, qual è la prima cosa che vorresti sentirti dire o che ti hanno già detto?
3: Allora, che oggi è lunedì, che arriva presto venerdì, perché abbiamo un piccolo viaggetto organizzato. E allora spero che passi velocemente questa settimana.
0: Esattamente. Allora,
1: sicuramente.
0: Stai tranquilla che passerà, volerà, e in un attimo saremo di nuovo, diciamo, al weekend. Grazie mille. Ciao
1: Kiss
0: Anna.
1: A te.
0: Ciao, Kiss a te.
1: Abbiamo Gabriella, buongiorno, benvenuta su Kiss Kiss.
4: Buongiorno, Kiss a tutti.
0: Gabriella,
4: quello che vorrei sentirmi dire stamattina è: mamma, sei la nostra regina, cosa che non accade mai.
1: Ma figurati.
0: Mamma, sei la nostra regina. Allo 0815 46 12 12, gli ascoltatori stanno seguendo, diciamo, Gabriella, che vorrebbe sentirsi dire dai figli.
1: Ma mamma di maschi o di femmine? Di maschi?
4: No, di maschi.
1: L'avevo immaginato. Questa è una frase che solo una mamma di maschi poteva dire.
0: Esattamente.
4: Di due spendi di maschi, però purtroppo c'è anche mio marito, quindi sono in tre.
1: Figuriamoci.
0: Perfetto.
1: Sei la regina dei cuori, Gabriella, te lo
0: grazie,
1: diciamo noi.
0: Gabriella.
1: Baci baci.
4: Grazie, grazie.
0: A te. Ciao. 0815 46 12 12. Qual è la prima frase che vorresti sentirti dire stamattina? Anna Chiara voleva sentirsi dire che ventre piatto che hai, e quindi ha utilizzato,
1: no, forse l'abbronzatura. Stamattina la vedo più abbronzata che in agosto.
0: È andata due volte
1: consecutive al mare, sia sabato che domenica.
0: Ha avuto dei fortissimi pruriti vaginali che l'hanno portata fino alle spiagge della costiera sorrentina.
1: Gli scogli della costiera sorrentina.
0: Sì. Quando la vagina pruriginosis, diciamo, si attiva, è lì un problema.
1: Bisogna, subito.
0: Gianni, buongiorno.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao Gianni.
5: Non ci speravo sinceramente di
0: prendere la linea.
5: Comunque,
0: e invece ce l'hai fatta.
5: Assolutamente sì.
1: Allora, la tua frase, la tua parola.
5: Buongiorno Babbo, come stai?
1: Buongiorno Babbo, come stai?
0: Nessuno gli chiede come stai, è un'altra cosa che è vera, no? Molto reale.
1: Ma raramente, cioè non so quanti anni hanno i figli?
5: Uno 30, l'altro 27.
1: No, perché pensavo fossero più piccoli. Quando sono più piccoli è raro che possano chiedere una cosa di questo tipo. Ok.
0: Però è bello che lui vorrebbe sentire, diciamo, un po' di attenzione da parte della famiglia.
1: Ma come stai?
5: Ma senti, bene, dai.
1: Dai.
0: Va,
1: è bene. Quel dai.
0: Te l'ha chiesto Adriana, dai.
1: Quanto l'hanno posto i tuoi film, vabbè.
5: Sì, sì, sì.
0: Grazie,
1: ascoltaci,
0: grazie.
1: Starai bene. Chischissa a te.
5: Con grande piacere. Ok.
0: Chischissa a te. Ciao, ciao Gianni. Ciao, ciao, ciao. Andiamo sotto la doccia.
6: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
7: Guarda su nelle.
1: Allora, io mi sento un po' fuori dal tunnel del divertimento in questi giorni.
0: No, io sono nel tunnel del divertimento.
1: Tu ci sei proprio dentro, in
0: io
1: mezzo.
0: Io sempre, non mi
1: il
0: perdo
1: re,
0: mai.
1: Il re.
0: Il re.

0: Ezza ha detto lasciatemi andare. Vuole lasciarsi andare?
1: Sì.
0: Inizialmente... nel suo ultimo concerto del tour ha detto adesso mi prendo del tempo, dello svago, lasciatemi andare.
1: No, è stata insomma abbastanza particolare la frase lasciatemi andare via.
0: Lasciatemi andare via, sì.
1: È come se qualcuno volesse trattenerlo a tutti i costi.
0: No, per me può accomodarsi.
1: No, vabbè, dico, nessuno trattiene nessuno oggi.
0: Con tutto l'affetto, caparezza, io ti lascio andare. Vai.
1: Però ci spiace perché quando
0: Peppino,
1: un grande artista...
0: tu lo trattieni? No, anche per Peppino può andare. Pica, sì, lo trattiene.
1: Va bene, in bocca al lupo a Caparezza, quest'artista che comunque ci ha regalato delle canzoni manifesto.
0: Ricordiamolo così perché adesso
1: belle.
0: Vuole lasciarsi andare.
1: Va bene. Sì. Allora, al lavoro, Pippo, lo sai, sei dipendenti su dieci svolgono faccende private in orario personale, in orario professionale. Cioè fanno cacchi loro durante le ore lavorative.
0: Ma che dici? Ti sta male questa parola in bocca?
1: Cacchi.
0: Ah, cacchi loro, hai detto. Ah no, e ho le cuffie che non funzionano.
1: Ma sei pazzo?
0: Non si sente bene.
1: Io sono la signora della radio, non mi permetterei
0: Pensavo
1: mai.
0: Pensavo avessi detto cazzi loro.
1: No, Ornella mi dice che cacchio si può dire alla
0: cacchio
1: radio.
0: Si
1: cioè
0: può
1: una
0: dire.
1: Donna lo
0: Caspiterina
1: può dire.
0: Caspiterina pure.
1: E anche capperi.
0: Capperi pure.
1: Ma che capperi?
0: Qualche capperi ogni tanto tirano fuori.
1: Sono cose che si possono
0: Va
1: dire.
0: Bene.
1: E che si tratti di lavoro in presenza con orari flessibili o di smart working da casa, la possibilità di sfruttare, ecco, parliamo più di questo che è anche forse più corretto di sfruttare i brevi momenti di vuoto della giornata per svolgere delle piccole mansioni personali. È
0: allora,
1: diventata oramai una prassi comune.
0: Qui abbiamo un problema perché tutti nell'orario di lavoro facciamo qualche cacchietto nostro.
1: Sì.
0: Tutti al mondo, cioè non c'è nessuno, compresi i dirigenti.
1: Uh-huh.
0: Anche i dirigenti delle aziende vanno nell'azienda, per la maggior parte del tempo lo dedicano ovviamente al lavoro, ma qualche minuto per se stessi se lo prendono.
1: Certo.
0: Adesso il problema è dirlo, è ammetterlo.
1: Ma pare che questa cosa non abbia nessuna incidenza negativa.
0: No, pare che migliori. Anzi.
1: Migliora addirittura la performance sul lavoro.
0: La performance, la prestazione, perché il distrarsi un attimo, allontanarsi un attimo da quel problema. Poi ritornarci sulla bomba magari ti aiuta anche a risolverlo se hai un problema sul lavoro.
1: Anche perché nell'era moderna la gestione lavorativa è un po' diversa. Tu riesci a organizzarti il tuo lavoro come meglio credi e quindi riesci a crearti anche degli spazi vuoti dove inserire una telefonata, dove inserire una piccola faccenda personale, anche rispondere ad un'email di una roba che non è inerente al lavoro. Beh, quindi noi vi chiediamo stamattina qual è la vostra piccola grande distrazione, che poi distrazione non è, forse è anche inesatto chiamarla così.
0: Quali sono sinceramente i momenti in cui per un attimo vi diventate proprio vi tirate fuori, vi astenete, astraete dal lavoro? Astraete, ho detto bene? Tirarsi fuori.
1: Aspetta,
0: estraniate,
1: tu ti imbarchi in queste cose. Estraniate ci sta,
0: alienate ci sta. Alienate dal lavoro.
1: Estrarre, sì, ci sta pure. Cioè, vi tirate fuori. Eri indeciso sul verbo, sulla coniugazione del verbo.
0: È una parola che non avevo mai sentito. Perché...
1: Vabbè, comunque,
0: però mi è venuta
1: il
0: così,
1: senso
0: sì.
1: L'abbiamo capito.
0: Astrarsi, sì, tirarsi fuori. Va bene, grazie mille. Ma io sono bravissimo, un poeta, quindi le parole le invento io.
1: Tu hai le licenze poetiche, solo lui.
0: Grazie mille.
1: Allora, 347-490-0042, questo per comunicare con noi attraverso le note vocali, ma anche messaggi di testo. Noi vi aspettiamo come sempre. Buon lunedì 14 settembre, buon inizio a chi riparte. C'è Bruno Mars con All My Soul.

0: Mix e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Yes, yes. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Yes,
6: yes. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Kiss, kiss.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre. Birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
17: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
16: E tutte quelle persone nella foto?
17: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
16: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
18: Kiss Kiss.

0: con i pinguini tattici nucleari.
1: Bello questo pezzo. Beh, nuovissimo, Goya. Allora, Goya. Su Radio Kiss Kiss stavamo parlando del fatto che pare sia cosa certa, ovvia e nemmeno tanto fastidiosa per i datori di lavoro il fatto che i dipendenti, i collaboratori utilizzino degli spazi vuoti per risolvere o comunque per fare cose personali non legate al lavoro.
0: Sentiamo una nostra ascoltatrice che si chiama Rossella. Buongiorno da Torino.
1: Ciao Rossella.
2: Ciao, ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao, io mi chiamo Pippo Pelo, piacere, molto lieto, e lei si chiama Adriana. Benvenuta.
2: Sì, lo so.
0: Ah, grazie, ciao, piacere.
2: Mi seguo tutte le mattine mentre porto mio figlio all'asilo.
0: Grazie,
1: oh, molto bene, piacere di conoscerti. Tu sei un collaudatore aeronautico, è giusto dirlo al maschile o preferisci collaudatrice?
2: Ma uguale, non fa differenza.
1: Non
2: per
1: fa
2: me.
1: Differenza.
0: Bene, allora tu ti distrai, lo ammetti, e io ti ammiro molto e ti apprezzo tanto per questo, perché lo facciamo tutti, però non tutti abbiamo il coraggio di dirlo, vero?
2: Sì, verissimo. Io mi distraggo e oltre a guardare i messaggini anche dell'asilo o di mio marito,
1: certo.
2: E ogni tanto studio. Sono stata beccata dal caporeparto.
1: Perché stai preparando i quiz per l'università?
2: Sì, faccio l'università e quindi ogni tanto mentre studio qualche pagina e sono stata beccata e lui era in disaccordo, però io diciamo che
0: sei stata anche cazziata.
2: Sì, e io ho detto, ma sono nella mia pausa e quindi posso farlo.
0: Tiè, brava. Senti, brava. Sei d'accordo sulla statistica che dice che questa piccola distrazione che tutti noi ci prendiamo durante le ore di lavoro aiuta poi a migliorarsi nelle performance lavorative?
2: Assolutamente sì, si chiama insight.
0: Ah, vedi?
2: Sì, ti distrai dal problema, quando ci ritorni lo risolvi ancora meglio di come ci sei entrata.
1: Beh, bellissimo. Credo sia proprio questa la logica. Esatto, Rossella, è proprio questa la logica.
2: Sì.
1: Serve a tamponare, a distrarsi, ad allontanarsi. Quindi ecco perché non è un problema. Quindi, cari datori di lavoro, quando beccate qualcuno fare altro, che non sia tutto il giorno, mi pare ovvio, state tranquilli perché questo aumenterebbe addirittura le performance sul lavoro.
2: Certo.
0: L'abbiamo avvisato anche il tuo capo, così la prossima volta non rompe.
2: Sì, grazie.
0: Prego, ci mancherebbe, Rossella, grazie.
1: Ascoltaci sempre.
2: Ciao,
0: un abbraccio forte, Kiss Kiss a te. Saluti a Rossella da Torino.
1: E abbiamo Antonio da Napoli, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Benvenuto.
3: Antonio. Buongiorno, sono qui.
0: Che responsabilità hai? Sei uno che occupa un incarico di responsabilità. Responsabilità.
3: Sì, vorrei però, per quanto riguarda la responsabilità, non nominarla, perché uno più uno fa due e se mi beccano sono passibile di sanzioni disciplinari.
0: Si capisce se ti beccano che sei tu, no? Cioè, nel senso che se dici che tipo di responsabilità hai, si potrebbe
1: capire. Sì, perché
0: capire.
1: Se uno ha un dubbio ascoltandoti alla radio e dice, ah, potrebbe essere Antonio, dicendo esattamente il lavoro che fai, il dubbio si scioglie.
0: E quindi però tu ti distrai comunque, giusto?
3: Sì, non spesso, però capita.
0: E come si svolge questa tua distrazione? In che cosa
3: la mia distrazione si svolge quando devo fare le cose personali, per esempio devo acquistare online qualcosa che richiede attenzione e ricerca.
0: Pica pure, acquista online mentre lavora. Sì, l'altra volta gli ho chiesto di comprarmi delle cuffie e in due minuti sono pure arrivate.
3: Beccato, io proprio quello ho acquistato, uno dei miei acquisti è proprio quello.
0: Ah, le cuffie? Le cuffie per ascoltare noi?
3: Ma che siete telepatici?
0: Vedi che siete telepatici. Le ha comprate
3: per acquistare. In agosto vi siete mancati.
0: Siamo mancati in agosto. Vai. Fortunatamente sì, anche sì, voi sì, ci siete mancati. Ci mancano gli ascoltatori, però siamo stati bene. Perché le vacanze fanno parte della vita, no?
3: Assolutamente. Devo dire che abbiamo i nostri sostituti che hanno sostituito benissimo. Altamente competitivi, bravi. Ho preso un cappellino Kiss Kiss, è già arrivato.
0: Hai visto?
3: Sì,
0: ha vinto un cappellino Kiss Kiss
1: non con noi, non l'hai vinto con noi.
3: No, con i vostri sostituti.
0: Con i nostri sostituti.
1: Ma non sono i nostri sostituti, sono delle persone che occupavano, diciamo, la fascia,
0: sono
1: la sostituti nostra fascia.
0: Procuratori
1: non
0: della
1: sono
0: Repubblica.
1: Sostituti, sono titolari anche loro di programmi. Quindi non so, anzi, li salutiamo.
3: Il programma di Adriana il sabato sera, ritorna anche quello?
1: La Kiss Kiss Play Chart, dici?
2: Sì.
0: Ah, vedi, lui è proprio un ascoltatore fedele. Non fare domande imbarazzanti.
1: Cerchiamo
0: Antonio.
1: Di farlo tornare, vedremo.
0: Non dipende da noi. Noi lavoriamo alla radio.
1: Come non siamo i proprietari della
0: radio.
1: Non
0: siamo i proprietari, né gli editori, né i direttori artistici. Comunque, vabbè.
3: Brava, Adriana, è stato sera. Spesso raccontava tutto dei pezzi che
0: cantava. Grazie, te la ricordi quando raccontava? Poi purtroppo è passata la miglior vita e quindi noi la ringraziamo.
1: Però grazie Antonio. Vediamo. Beh. Seguici e sarai aggiornato ovviamente su tutte
0: adesso
1: le novità.
0: Adesso torna al lavoro più concentrato che mai e fai le cose fatte per bene. Ciao, chi schissa te.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Antonio da Napoli.
1: Buongiorno.
4: Sì, io mi distraggo quando vado ad allenarmi. Perché c'è una ragazza tettone, quindi mentre corro a volte inciampo.
0: Inciampa mentre corro, c'è una tettona.
1: Ma lui si distrae durante l'allenamento, non durante il lavoro.
0: Sì, però inciampa nel

0: Rocca, la canzone di Ricky Martin su Radio Kiss Kiss.
1: Dal 1999, buongiorno ancora a tutti voi, buon inizio settimana, sono le 7.34 e noi come sempre cerchiamo di capire come sarà il tempo previsto per questa settimana, che per noi è un po' la settimana santa, non vi dico perché, però abbiamo particolare attenzione verso le previsioni meteo, ovviamente ci sono i nostri amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione azzurriana mantiene il controllo del meteo sull'Italia, lasciando spazio solo a qualche locale disturbo. Nelle prossime ore quadro atmosferico tranquillo su quasi tutti i settori, salvo per qualche addensamento al nord-est e qualche acquazzone sulla Sicilia. Dal pomeriggio spazio a rovesci sui rilievi dolomitici, sulla Sila e isolatamente in Sicilia, mentre altrove il sole sarà intervallato da transiti nuvolosi. Le temperature massime comprese tra 25 e 29 gradi al nord, tra 26 e 30 al centro, tra 24 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Radio Kiss Kiss.
3: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio.
4: Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: Kiss, kiss. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Kiss, kiss.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Kiss, kiss.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora?
14: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Kiss, kiss.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Kiss, kiss.
17: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
17: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Kiss, kiss.
18: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
19: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: più.
1: In questa settimana, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno. Buongiorno.
1: Nasce il santo patrono, onorevole trasmettitore della grande radio Kiss Kiss.
2: Grazie.
0: Mi piace.
2: Mi ha chiamato santo patrono, onorevole trasmettitore.
0: Mi piace santo
2: della
0: patrono
2: della grande radio Kiss Kiss, grazie.
0: Santo patrono della radiofonia.
2: Sì.
0: Mi piace questa cosa. Esatto, l'ascoltatore ha centrato in pieno, perché io poi abbia definito questa settimana settimana santa.
2: Possiamo
0: non aggiungo
2: procedere?
0: Altro. Allora, andiamo avanti.
2: Abbiamo
0: Simona.
2: Simona da Milano. Ricordiamolo che distrarsi sul lavoro è diciamo una cosa che potrebbe, lo ha detto anche l'ascoltatrice che abbiamo sentito prima da Torino, potrebbe addirittura fare molto bene. Nel suo caso funziona, lei si occupava di collaudare gli aerei, e invece qui abbiamo Simona da Milano che non sappiamo di cosa si occupa. Buongiorno.
3: Ciao ragazzi. Ciao,
0: buongiorno.
3: Buongiorno a voi, vi amo, vi guardo tutte le mattine.
2: Oh, che bello. Sei bella, grazie mille Simona.
0: Ci trovi sempre gradevoli e piacevoli alla TV?
3: Tantissimo, mi dà una carica energia pazzesca.
2: Ma sì, così mi piace, con la carica e l'energia.
0: Siamo felici. Senti Simona, tu che lavoro fai?
3: Sono addetta vendita in panetteria.
0: In panetteria, ok.
3: Ipermercato, non so se posso dire ciò, però...
2: In un ipermercato,
0: ok,
2: e dove,
0: no?
2: Dove svolgi questa mansione appunto di addetta alle vendite, giusto?
3: Sì, esattamente.
2: Ecco. E quando riesci a distrarsi? Perché lì quando c'è tanta gente non ci si può distrarre.
3: No, certamente, infatti quando ho un momento proprio dopo che non... diciamo non ho nessuno al banco da servire, mi segno su un foglietto tutta la spesa, ecco.
2: Le tue cose personali,
0: okay,
2: cioè
0: okay.
2: Le cose che hai da fare per te.
3: Esattamente.
2: Esattamente. E c'è qualcuno che potrebbe infastidirsi se ti vedesse fare questa lista?
3: Insomma, i capi.
2: È successo?
3: No, momentaneamente no.
2: Però a qualche collega magari è successo, giusto?
3: Sì,
2: vedi,
3: sì.
2: Non puoi fare manco la lista della spesa, mamma mia,
3: no.
2: Raga.
0: Però sai che questa cosa che è stato ribattezzato come il cazzeggio digitale riconosciuto dalla scienza serve per non andare in burnout cognitivo durante le ore di lavoro. E sai i voli quando si prenotano, la gente quando prenota i voli per
2: mentre
0: le vacanze
2: sta lavorando.
0: Mentre sta al lavoro.
2: Sì,
0: cioè le maggiori prenotazioni avvengono durante le ore lavorative. Uno
2: ti viene quell'attimo
0: per...
2: un attimo sì, e prenoti
0: sì. Per distrarre, per drenare un po' di fatica lavorativa.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Senti Simona, quindi tu fai soltanto questa lista della spesa e basta?
0: Prova a prenotare qualche volo, perché la lista della spesa ti tiene sempre inchiodata alla realtà.
3: Mi ci vuole.
2: Mi ci vuole.
0: Va bene Simona, resta sempre con noi, guardaci sempre al canale 158 del digitale. Ok.
3: Siamo tutti.
0: Anche noi.
2: A me lasci due ciabatte da parte, le passo a prenderle più tardi. Va bene?
3: Va bene.
2: Integrali possibilmente.
0: A me
2: grazie.
0: Decolte, grazie.
3: Va bene.
0: Tu me le ciabatte, voglio dire.
2: Ma parla di pane, vende il pane, che c'entra il decolte.
0: A certo punto la ciabatta, ho detto, ma che vuole?
2: Scusami, si chiama ciabatta anche da te il pane. Quello
3: sì,
2: diciamo.
3: Sì, c'è la ciabattina.
2: La ciabattina,
3: c'è
2: il ciabattone e la ciabattina. Sì,
0: a me dei tronchetti. I tronche.
2: Oh, quando sta zitto!
0: Scusa, il tronchetto non è una torta pure.
2: Della felicità.
0: I tronchetti della felicità.
2: Va bene, grazie mille. Ciao.
3: Grande kiss.
2: Ciao, Simo, ciao, grazie. Ciao.
4: Buongiorno Pippo. Buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
4: Ciao Adriana.
5: Ciao.
4: Momento di distrazione durante il lavoro. Ciao Adriana. Solo durante la pausa pranzo. Tranne se non è qualcosa di urgente.
2: Allora, ma quello non vale.
0: Pausa pranzo?
2: No, non vale,
0: sì.
2: No, non vale. Non stiamo parlando di momenti proprio di pausa, di quelli, diciamo, istituzionali del lavoro. Stiamo parlando di quando stai lavorando, stai svolgendo la tua attività, che ne so, sono le 10:45. La pausa ce l'hai alle 13, devi fare prenotare un volo, lo prenoti alle 10:50 quando non
4: ciao
2: sei in pausa.
4: Adriana.
2: Ciao Adriana.
0: Adesso noi ci prenotiamo un volo.
2: La bocca.
4: Ciao Adriana.
2: La bouche.
0: Sto pezzo è meraviglioso, eh?

0: bellezza di questa canzone Coldplay con Rihanna, Princess of China.
1: Possiamo ringraziare il nostro programmatore Princess of China. Possiamo ringraziare il nostro Princess. Programmatore musicale, perché
0: grazie,
1: ci regala
0: Ross.
1: Delle perle meravigliose. Questo pezzo è da brividi. Ecco, ho cantato
0: Adriana.
1: Tutto.
0: Guarda quanto canta bene.
1: Che lamento.
0: Mamma mia, Carmen. Vabbè, possiamo sentire ancora un po'. Togli la base. Bravissima, era veramente brava.
1: Ma che non si sente a buono?
0: Ma che non si sente a buono?
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Che segno fai oggi, Petro?
1: Allora Pippo, stiamo andando in ordine, facciamo l'acquario.
0: L'acquario. Posso fare Che segno fai oggi, Petro?
1: Allora Pippo, stiamo andando in ordine, facciamo l'acquario.
0: L'acquario. Posso fare una domanda agli ascoltatori?
1: Vai.

0: Sul lavoro volete spingere sull'acceleratore, proponete idee fuori dagli schemi e non vi spaventa al momento nessuna sfida, quindi siete veramente in un periodo molto molto positivo. Unica regola, zero burocrazia, che vi fa venire il latte alle ginocchia, perché tutto quello che è burocrazia o cose tecniche non fanno per l'acquario.
1: Bene.
0: In amore cercate entusiasmo, risate e qualcuno pronto a seguire le vostre uscite improvvisate. A finità della settimana, intesa top con il Toro e flop invece con il Sagittario.
1: Ah, vedi, quindi diamo acquario buono col Toro.
0: Esatto,
1: non col bene Toro. Con il Sagittario.
0: Uno dei miei migliori amici è acquario.
1: Ah, vedi.
0: E devo dire che ci vado veramente molto, non ci litico mai.
1: Non ci litichi mai?
0: Non ci litico. Io la volevo far passare inosservata questa, l'avevo capito, però è
2: vabbè. Ciao Adriana.
0: Però non la correggo.
1: Ciao Adriana.
0: Vabbè.
1: Non ci litica mai. Io non ci litico.
0: Ho litigato con la G. Allora, il punteggio, diamo un 9 per l'entusiasmo, ma un 4 per la pazienza con chi va a spasso con la lumaca.
1: Bene.
0: Inafferrabili. Ragazzi, oggi non lo so, non mi offendo se dite che qualcosa non...
1: Non lo so.
0: Non ha riscontro.
1: Se vi siete trovati o meno con l'acquario. Intanto sono arrivati migliaia di messaggi di persone dell'acquario che ci stanno ascoltando.
0: Sì, è impressionante.
1: Quanti.
0: Spero
1: abbiate ritrovato, diciamo, voi stessi nell'oroscopo Petro di oggi.
0: Di questa settimana dell'acquario.
1: Grazie.
0: Chi sa voi?
3: Oroscopo Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Io non ci litico mai e... Abbiamo fatto una bella litigata ieri, Adriana.
0: Allora, vola così la nostra prima ora tra le chiacchiere, le riflessioni, l'oroscopo. Abbiamo un'altra seconda ora ricca di avvenimenti.
1: Mamma,
0: caro Ches.
1: Ragazzi, noi abbiamo tanta ricchezza qui che viene sfoggiata quotidianamente da Adriana. Pensate che le luci che leggete sulla sua camicia sono tutti diamanti. Veramente, grazie mille.

0: Sweet Symphony dal 1997 a chiudere la prima ora il nostro History Kiss del Pippo Pelo Show. E adesso che succede, Adriana?
1: Sono le 7.57, riaggiorniamo subito l'attualità e questa volta salutiamo e ringraziamo Alessandra Aprea. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, a tutti bentrovati dalla redazione. In primo piano il conflitto in Ucraina, attacco russo contro un treno passeggeri a soli 2 chilometri dal confine ucraino con la Polonia. Non ci sono vittime, il convoglio è stato evacuato prima dell'attacco, ma poco prima erano transitati altri 2 convogli e su uno viaggiavano diversi consiglieri occidentali per la sicurezza e l'ex premier britannico Johnson. Medio Oriente, i prezzi del petrolio sono balzati di oltre $3 all'apertura dei mercati in seguito a nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita e il traffico marittimo nel Golfo. Colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Elezioni in Svezia, testa a testa tra il primo ministro uscente Kristersson e la leader dell'opposizione di sinistra Andersson. Entrambi si sono dichiarati pronti a governare, mentre l'estrema destra ha perso terreno. Torniamo in Italia con la cronaca. È morto Sean Micheli, il pescatore di 25 anni di Burano, ricoverato a Mestre dopo il drammatico incidente nautico avvenuto nel canale di Tessera, nella laguna di Venezia, mentre era a bordo della sua imbarcazione insieme alla moglie, Gabriella Querino, di 26 anni. Della donna dispersa non si hanno ancora notizie e proseguono le ricerche. Omicidio a Saonara, in provincia di Padova. Un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera, 96enne, con cui conviveva e poi ha chiamato i carabinieri. Incensurato e pensionato, ha richiesto l'intervento della pattuglia spiegando di averla aggredita causandone la morte. Resterà aperta fino alle 19 a Roma, in Campidoglio, la camera ardente di Emma Bonino. Centinaia di persone hanno voluto renderle omaggio, presenti familiari e diversi esponenti politici. Domani si terranno i funerali di Stato. Chiudiamo con lo sport, iniziamo dal calcio. Nelle sfide domenicali della quarta giornata di Serie A, Juventus sconfitta al Mapei dal Sassuolo 3-2, il Napoli ritrova il successo al Maradona 1-0 sul Bologna, prima vittoria per il Lecce che ha battuto 3-2 il Monza. Oggi il turno si chiude con Como Parma e Torino Roma alle 18.30, alle 20.45 Inter Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche il Gran Premio di Spagna ed è sempre più leader del mondiale. Sul podio Max Verstappen su Red Bull e Lando Norris su McLaren. Quarto Leclerc con la Ferrari, fuori al settimo giro Hamilton per un problema ai freni. Con questo successo Antonelli porta il suo vantaggio su Russell a 81 punti. Ancora motori con la MotoGP, podio tutto spagnolo a Misano con la vittoria di Marc Marquez davanti al fratello Alex e Pedro Acosta. Caduti Bezzecchi e Bagnaia. Agli europei di volley, terza vittoria consecutiva per l'Italia che ha battuto 3-1 la Slovacchia e conquista matematicamente la qualificazione agli ottavi. E infine tennis, Alexander Zverev ha vinto gli US Open, il tedesco al suo secondo titolo del grande slam, ha battuto in finale il britannico Shelton in 4 set. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Alessandra Aprea una buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: Ciao, qui a Radio Kiss Kiss. Petro, sei pronta?
1: Io sono prontissima.
0: Prontissima come sempre.
1: E sono prontissimi anche gli Oasis.
0: Che brava,
1: Pippo,
0: che sei stata,
1: sai,
0: con lei. Vengono a Roma.
1: Hanno annunciato
0: le date, 24-25 luglio.
1: Hanno dato un po' di indizi. Hanno pubblicato proprio un video indizio su
0: sì,
1: Roma.
0: Sì, sì. E poi hanno messo i droni sull'Olimpico che dicevano Oasis.
1: Ma magari, speriamo che tutto questo si concretizzerà.
0: Ma certo, è tutto pubblicato sul loro profilo ufficiale.
1: Allora, hanno svelato alcuni indizi, insomma, sulle città per questo tour 2027. Allora, secondo quanto riportato da The Sun, le date dello stadio allo Stadio Olimpico di Roma saranno il 24 e il 25 luglio.
0: Ma l'hanno scritto gli Oasis 7 ore fa.
1: In attesa della loro ufficialità. Loro l'hanno confermato 7 ore fa? Sul loro profilo.
0: Okay, se vai sul loro, il loro ultimo post sul profilo ufficiale Instagram degli Oasis è Roma 25-27 24-25 luglio e c'è un punto interrogativo.
1: Dobbiamo assolutamente andarci.
0: Ma ragazzi, stai scherzando?
1: Dobbiamo andare.
0: Tra l'altro noi possiamo andare solo il 24 perché è sabato sera, quindi possiamo andare. Quindi bisogna prenotare i biglietti urgentemente.
1: Bisogna prenotare. Adesso ci pensa la
0: Petro. Sta già attivando i suoi canali per averli gratis. Io invece, come sempre, vado via per vie ufficiali. Chiedo ai miei amici smanettoni di stare lì a provare a prenderli.
1: Tra un po', insomma, attiverò.
0: Allora, lei ha detto che i gradi di separazione tra lei e Noel Gallagher sono 4.
1: Ma sai che io ho sempre avuto una passione per lui?
0: Sì.
1: Beh, ero veramente bambina, ero piccola e già li ascoltavo.
0: Per Noel o per la Liam?
1: Noel,
0: sì, avevi la passione per Noel.
1: Avevo una passione per, ma proprio per gli Oasis in generale, per cui noi siamo veramente felici di questo attesissimo comeback e vi chiediamo, non vi chiediamo nello specifico degli Oasis, ma potete parlarci anche di loro, cioè qual è il concerto della vita, cioè il concerto che vi piacerebbe vedere.
0: Il concerto che vorreste vedere non avete ancora
1: e
0: visto.
1: E non avete ancora
0: nella
1: visto.
0: Nella vita, ammesso che vi piacerebbe. Se non vi piace andare ai concerti, certi fatecelo sapere.
1: Ci dite, noi non amiamo i live, non ci piacciono.
0: Ci sono quelli che non amano
1: le attese,
0: la confusione. Non è...
1: O anche il fatto di dover prenotare almeno un anno prima, di dover sborsare dei soldi prima senza sapere cosa accadrà tra 12 mesi.
0: Io ormai faccio fatica ad andare a vedere i concerti, ne ho visti tanti nella vita, e quindi anche io sono di quelli che non sopporto più fare quelle code, stare in mezzo a tutta quella gente. Però su dei nomi, gli Oasis è uno di quei concerti
1: Oasis,
0: che vorrei vedere.
1: Sì, tornano e quindi vale la pena andarli a vedere. E un altro concerto che mi piacerebbe vedere e che ho perso quest'anno è quello di The Weeknd.
0: The Weeknd, idem.
1: Sempre
0: anch'io.
1: Perché gli orari nostri sono particolari per non assentarci alla radio, però mi sarebbe piaciuto vederlo e
0: anche
1: mi piacerebbe vederlo.
0: Anche Dua Lipa.
1: Però io su tutti ci metto The Weeknd. Tu hai perso Dua Lipa nonostante avessi comprato tutti i biglietti.
0: Ho perso Bruno Mars. Dua Lipa, ho perso anche 500 euro che avevo comprato i biglietti. Mars non li ho comprati perché non era, era un giorno intrasettimanale e avevo già sfruttato per andare a vedere Luis Capaldi, che era un altro concerto che volevo vedere e ho visto e sono estremamente felice perché Luis Capaldi è uno degli artisti che mi hanno trasmesso il maggior numero di emozioni in un'ora e mezza di concerto.
1: Hai contato le tue emozioni?
0: Sì, nessun artista mi ha emozionato come Luis Capaldi in un'ora e mezza, è la verità.
1: Allora, i concerti e la musica in generale fa sempre quel che deve, cioè ci trasmette ovviamente sempre delle belle vibrazioni. Qual è il concerto? Qual è l'artista che vi piacerebbe assolutamente vedere? Che sognate di vedere?
0: Mandateci,
1: sogniamo anche in grande.
0: I vocali stanno arrivando, Madonna, assolutamente.
1: Oh, sì.
0: Poi avrei tanto voglia di vedere i Daft Punk, mi piacerebbe tantissimo vedere i Rolling Stones. Poi ancora io vorrei andare a vedere gli Oasis come voi. Insomma, tantissimi Somber, vedi?
1: Anche.
0: Molti nomi, diciamo, di una certa storia musicale
1: pure,
0: e anche molti giovani. 347 490 0042, prego.
2: Buongiorno Kiss Kiss, io ho un concerto che devo assolutamente vedere, è Lady Gaga.
0: Lady Gaga,
1: che
0: pure vale la pena
1: possiamo
0: vederla.
1: Fare gli auguri a Lady Gaga perché lei è una persona che ha una riservatezza totale sulla sua vita.
0: Quanti
1: privata
0: anni hai,
1: è diventata mamma.
0: Ah, è diventata mamma.
1: Lady Gaga è diventata
0: senza
1: mamma.
0: Senza rimanere mai incinta, ricordiamo, è la nuova Madonna in tutti i sensi.
1: Da qualche settimana, che tenerezza.
0: Non sapevamo nemmeno che fosse incinta.
1: Non sapevamo fosse incinta, ma da qualche settimana. Poi è stata beccata dai paparazzi.
0: Sì.
1: Con la fascia del portare si chiama così, e aveva questo bambino in grembo con la fascia, quindi un bambino veramente di pochissime settimane. Quindi auguri a Lady Gaga.
0: È riuscita a stare
1: mamma.
0: Però 7-8 mesi senza far notare a nessuno la pancia?
1: Sì, evidentemente.
0: Non avevo mai
1: sì.
0: sentito questa notizia.
1: No, non aveva mai fatto l'annuncio della gravidanza.
0: No, infatti.
1: Invece,
0: brava.
1: Dalle nostre parti si fa il gender reveal e tutte queste cose qui, si pubblica tutto. Invece, le grandi
0: tu.
1: Star non fanno sapere assolutamente nulla della loro vita. Vai, sentiamo, torniamo ai concerti.
2: Rihanna. Concerto di Rihanna.
1: concerto di Rihanna. Ammesso che faccia qualche nuova canzone, che si metta di nuovo in studio di registrazione.
0: Perché no, comunque Rihanna comprendo. Ci sta,
1: pazzesca, ha fatto delle,
0: artista,
1: dei pezzi meravigliosi. Poi,
3: buongiorno Adriana, buongiorno Pippo, sono Nicoletta da Sarno. E a me mi piacerebbe vedere il concerto di Giorgia, sarà una meraviglia.
0: Il concerto di Giorgia
3: è la mia preferita. Mi piacerebbe vedere un suo concerto.
0: Ma ci puoi andare anche adesso, ancora in tour Giorgia, sta facendo vari
1: sì,
0: concerti.
1: Sì, è vero.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, anche Adriana. Il concertone della vita che vorrei fare, ce n'è più di uno. I Rolling Stones, Madonna e Lady Gaga.
0: Rolling Stones, Madonna e Lady
1: e
0: Gaga.
1: Lady Gaga.
0: Sui Rolling Stones ti consiglio proprio di muoverti. Adesso dovrebbe partire tra poco, credo, il loro tour, che dicono essere l'ultimo. Hanno
1: quindi non ci sono più tante
0: 142 anni a testa, per cui credo che potrebbe veramente essere l'ultimo. Scappa e valla a vedere.
1: E c'è per Lady Gaga, credo ci sarà tempo. Al momento pare sia ferma e quindi ci sarà tempo.
5: L'anno scorso è stata in Italia.
0: Noi ce l'abbiamo in Italia.
1: Sì.
0: I Rolling Stones italiani sono i Pooh, che continuano a fare concerti, continuano a fare tour. Vedo manifesti ovunque, ancora programmati per l'anno prossimo.
1: Vedi?
0: Sì,
1: no,
0: sì.
1: Pica, tu ti riferivi a Lady
6: Ciao,
1: Gaga
6: Diana,
1: pure.
6: Paolo dalla provincia di Napoli. Io ho visto i Red Hot Chili Peppers dal vivo, fantastici, circa 22-23 anni fa, 2001-2002.
1: Sì.
6: Presentarono By the Way, era quella.
0: By the Way, bellissimo pezzo.
6: Mi sarebbe piaciuto vedere Michael Jackson, ma non
0: grande,
6: si può più.
0: Grande,
6: ciao, ciao.
1: No.
0: Hai detto niente, stanno arrivando tanti messaggi. Io vorrei vedere Ornella Vanoni. Ma qualcuno ha scritto Ornella Vanoni.
1: Però non,
0: forse vedere
1: non è aggiornata.
0: La vedrai nell'aldilà, diciamo. Quando passerai la miglior vita, andrai al concerto di Ornella Vanoni.
1: Non di quello che ci sarebbe piaciuto vedere.
0: Se esiste un aldilà, sì. Una volta passati dall'altra parte, andremo ai concerti di quelli che sono passati dall'altra
1: tra
0: parte.
1: Tra un po', Andre, con questa intelligenza artificiale che fa passi da gigante, secondo me tra un po' riporteranno in vita cioè ideogrammi, quasi di questo tipo qua.
0: Sì, vero.
1: Vabbè, dai, andiamo sotto la doccia, sentiamo.
7: Le canzoni sotto la doccia.
8: No, succederà più. Questo delle tre e io mi addormento senza te.
0: Ricordiamo che l'intelligenza artificiale mi ha proposto un ologramma di Adriana. Probabilmente lo prenderò.
1: E dai, prendilo, così ogni tanto vado in vacanza.
0: Così tu la mattina
1: vado
0: puoi restare
1: mare.
0: A casa a dormire.
1: Claudia Mori con Non succederà più dal 1982.

0: succederà più. Anche Celentano è stato citato tra i concerti da vedere mai visti.
1: Vero.
0: Chissà che Adriano non regali una perla, insomma.
1: Chissà.
0: Dulcis in fundo.
1: A me sarebbe piaciuto proprio conoscerlo, al di là dei concerti, proprio stringergli la mano.
0: Perché grazie a lui tu ti chiami Adriana.
1: Conosco
0: giusto?
1: Tutte le sue canzoni da vedi? Sempre, da bambino. Poi le colonne sonore della nostra vita, Adriana, sono quelle che ci facevano allora, ascoltare da piccoli.
0: Ricordiamolo, ci ho detto l'altra volta, lo ribadisco, che Acqua e Sale di Mina Celentano è la canzone in cui tutti quelli che la cantano, di cui tutti quelli che ne fanno un'interpretazione in un karaoke qualsiasi, anche del più sperduto e sparuto paese di questo mondo, si sentono perfettamente Mina e Adriano Celentano.
1: È vero.
0: Le donne che cantano Acqua e Sale, tu le vedi?
1: Si calano anche nel personaggio.
0: Mi fai bere con mano, mi trattieni il bicchiere. Guarda, vedi, esatto. Le vedi tutte che si sentono. Non sei
1: senza
0: Mina.
1: Conoscere una parola.
0: E fai schifo quando canti. Stai zitta e stai zitto pure tu. Prego, andiamo avanti.
1: Ricordiamo che Pippo ha vinto un premio al karaoke proprio con questo pezzo.
0: No, con questo pezzo.
1: Ah, La forza della vita.
0: La forza della vita di Paolo Vallesi.
1: Vabbè, anche, sono simili come canzone.
0: No,
1: però era l'unico.
0: Quando sentirai. Era quella la canzone.
1: Era l'unico a partecipare. La e forza. Quindi si aggiungeva.
0: Andiamo avanti, va, sentiamo gli italiani.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
2: Sono Ida da Anzio. E io al contrario non ero mai andata a un concerto in vita mia. Ho 52 anni. Quest'anno per la prima volta ho deciso, mi sono fatta coraggio, sono andata al concerto di Walter Ricci e lo rifarei ancora con un jazz napoletano stupendo, magnifico,
0: grandissimo Walter, che è anche un nostro amico, quindi lo salutiamo e l'abbracciamo.
1: Questo shoot pazzesco,
0: bravissimo Walter Ricci, stupendo.
1: Bravo Walter, bravo. Quindi lo salutiamo, dai.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Buongiorno.
3: Un concerto che mi piacerebbe vedere sono i Dire Straits.
0: Dire Straits.
1: Beh, certo,
0: come no.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Concerto diciamo che è impossibile vedere perché non c'è più il concerto dei Queen. Sarebbe stato il mio sogno.
0: Il tuo sogno.
1: Però abbiamo chiesto un po' di stare nella realtà, di andare ai concerti di quelli.
0: Ciao
5: Pippo, ciao Adriana. A me sarebbe piaciuto tantissimo partecipare al concerto dei Linkin Park con ancora Chester. So che è possibile seguirli comunque, vederli live con Emily, ma penso che non sia la stessa cosa. Questo è il mio più grande rimpianto, non essere andata prima. Ero un po' piccola forse per andare al loro concerto dei Linkin Park originali, però non si sa mai. Potrei recuperare con una nuova cantante.
0: Esattamente.
1: Beh, nuova cantante. Sicuramente.
0: Ricordatelo che stiamo chiedendo qual è il concerto che vi piacerebbe vedere, non quello che vi sarebbe piaciuto vedere. È diverso. È un'altra domanda quella.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
6: Sono Gianluca. Vorrei andare a vedere assolutamente Giorgia,
0: anche ragazzi, ma Giorgia fa tanti, tutti volete andare a vedere Giorgia, andatela a vedere. Ha attraversato tutto lo stivale col suo tour. Prego, sentiamo.
7: Ciao Adriana, ciao Pippo, sono Alexia, mi piacerebbe vedere i Muse. Invece andrò a vedere i Pooh nel loro ultimo concerto, perché i loro ultimi concerti li ho visti tutti.
0: Ah, vedi, nel loro prossimo, non l'ultimo. Perché
1: non credo sia l'ultimo,
0: I Pooh avevano detto l'ultimo tipo 10 anni fa.
1: Ma non è l'ultimo.
0: Ma non è mai stato l'ultimo, quindi non sarà l'ultimo. È come Claudio Baglioni, sempre l'ultimo tour, l'ultima cosa, ma poi rinasce.
1: Ma per fortuna, meno male.
0: Sì.
1: Poi sentiamo.
8: Buongiorno ragazzi, io purtroppo ho un concerto impossibile. Un concerto dei Doors.
0: Allora andiamo avanti, prego.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
9: Cristina da Piacenza. Il concerto che vorrei andare a vedere è quello di Lana Del Rey.
0: Lana Del Rey. Mi sembra una bella idea, non ci ho mai pensato, però forse la vedrei volentieri.
1: Sono fan di Lana Del Rey, però non so se è in tour o si è previsto di andare.
0: Sono quelle cose a sorpresa che magari un amico o un'amica ti dice andiamo a vedere Lana Del Rey stasera, ci vai e la trovi meravigliosa. Io mi è successo, sai con chi? Ero a Milano per un'altra cosa di lavoro e mi hanno portato a vedere i The Killers, non ci sarei mai andato. Ed è stato un concerto veramente bello, bellissimo. Prego Pippo.
10: Ciao Pippo, ciao Diana. Io sono stata al concerto di Max Pezzali, non credevo
1: tanta
10: ma
1: roba.
10: Ho pianto da quando è uscito fino alla fine.
0: C'è tutta la nostra vita.
10: Schissa a tutti.
0: E tutta la nostra vita, un po' come i concerti di Lorenzo Jovanotti. Ieri a Roma ha spaccato di brutto.
1: Sì, sì, sì, anche lui.
0: C'erano tanti ospiti, è stato meraviglioso. Grande Lorenzo.
1: Allora, grazie mille a tutti quelli che stanno comunicando con noi. Abbiamo chiesto quale sarebbe il concerto della vita, quello che vi piacerebbe vedere nei prossimi anni. E ci state rispondendo. Anche Somber è stato gettonatissimo. Questa è My Body Isn't Ready. It's the

0: Chissà te che... Cosa? Le vacanze sono già finite? Ma l'estate è iniziata l'altro giorno. Chissà te che sei felicissimo di tornare a scuola, perché le tue compagne sono le tue migliori amiche. Amiche. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Kiss, kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Allora, attenzione, il pacco gadget è pronto. Adriana ha preparato, ci ha messo anche un bel fiocco oggi,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, ma come sempre.
0: Sì, sì, sì, quello di oggi è fioccato. Mm-hmm. Il pacco gadget per vincerlo dovete indovinare di chi è questa voce.
2: And prego. Things change and it doesn't matter how many granola bars you eat.
1: Questo è livello pro, eh?
0: Questo è livello pro. Allora, allora, se sei preparato sul jet set internazionale, conoscerai sicuramente questa voce che è...
2: And things change and it doesn't matter how many granola bars you eat.
0: Allora, 347-490-0042. Se vuoi vincere il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, devi inviare adesso subito un WhatsApp audio e dirci chi è, secondo te, il personaggio che ha questa voce. Terza volta all'ascolto. Prego, Pica, terza ed ultima volta, dopo sentiamo i messaggi degli ascoltatori che arrivano già copiosi. Prego.
2: And things change and it doesn't matter how many granola bars you eat.
0: No, okay.
1: Allora, note vocali subito, anche perché la risolviamo in questo
0: 448.
1: Cioè, in questo cerchio, in questo giro. Quindi mi raccomando, dobbiamo tra pochissimo sapere chi è il personaggio in questione. E mandateci solo note vocali, perché possiamo farle ascoltare. I messaggi di testo, no.
0: No,
1: quando facciamo
0: vabbè,
1: il gioco, no.
0: Andiamo
1: vabbè.
0: Su questo, ragazzi, è severissimo.
1: Altrimenti è peccato, voi indovinate, però non possiamo darvi la possibilità di vincere. Dai,
3: buongiorno, Radio Kiss Kiss. Per me è la voce di Sting.
0: Sting.
1: No, non è Sting.
0: Non è Sting.
1: No, non è lui.
0: 347-490-0042.
1: Prego. Sentiamo.
0: Andiamo avanti.
1: Ah, aspetta.
4: Ciao, sono Luciano Mavoli, questo è Sylvester Stallone.
0: Sylvester Stallone non è.
1: Non è lui. No.
0: Se siete esperti del jet set internazionale, sapete già di chi si tratta e vincerete i nostri gadget. Prego.
5: Ciao, sono Enzo da Napoli.
1: Ciao.
5: E la voce è di Sylvester Stallone.
0: Non è Sylvester Stallone, l'abbiamo già detto. Adriana, che sa tutti i cazzi del jet set internazionale, non ha ancora capito di chi si tratta.
1: No, sono negata.
0: Manco
1: no, non
0: io.
1: Ho capito chi è.
0: Lo siamo entrambi.
1: Ultimamente
0: legati.
1: Ci vogliamo cimentare anche noi col gioco, e quindi non lo sappiamo subito.
0: A chi dobbiamo dare, diciamo, questi gadget? Stanno scrivendo tantissimi nomi. Leggo Brad Pitt e non è Brad Pitt.
1: George Clooney non è George Clooney.
0: Esattamente, stiamo dicendo altri nomi.
1: Allora, la prossima volta me lo dici. Pica, sei un cretino. Va bene.
0: Prima di dire dei nomi,
6: ciao,
0: però bisogna
6: sono
0: chiedere.
6: Elisa D'Alecco, secondo me è George Clooney.
0: È lui! Ma non ci voleva tanto,
1: è lui!
0: Ha sputtanato.
1: Perché sono arrivati tanti messaggi di testo di George Clooney.
6: Elisa D'Alecco, secondo me
1: cretino.
6: È George Clooney. Che schissa tutti.
1: È da tre ore che dico, mi dici chi è il personaggio?
7: Era Sora Fess.
1: Era George Clooney. Tra l'altro, grande protagonista a Venezia.
0: Para Sora Fess.
1: Vabbè, George Clooney, ragazzi.
0: Allora,
1: è tutto
0: posso
1: live,
0: dire una cosa.
1: È tutto in diretta.
0: Una gaffe del genere non fa che ridere. Che ce ne
1: fa
0: frega?
1: Fa molto ridere.
0: L'hai detto, tanti gadget ti dobbiamo regalare. L'hai detto, è venuto a far ridere, non è una roba grave.
1: Fa ridere, però sei stati bravi.
8: Non muore nessuno.
0: È Flavio Briatore.
9: Non è Briatore, Adri, chi è?
1: È George Clooney. Allora, ragazzi, la prossima volta parlate con me, che ve lo dico io, ok?
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Antonino da Napoli è la voce di Harrison Ford.
9: Non è Harrison Ford, Adri, chi è?
1: No, è George Clooney.
0: È George Clooney, te l'ho già detto prima.
10: Ciao, Radio
1: sentiamo.
10: Perché è Elon Musk.
0: Elon Musk?
1: No,
9: chi è? Adri,
1: è George Clooney,
0: è George Clooney.
1: No, io dovevo dire, non è George Clooney.
11: Giulia da Pisa, potrebbe essere Russell Crowe.
0: No, Adriana,
1: È George Clooney. La prossima volta mettiamo anche la voce di Pica.
0: Sì,
1: te lo giuro.
12: Ciao Radio Kiss Kiss. Secondo me è David Guetta. Sono Gloria da Corbetta, Milano.
0: Ciao. No, era George Clooney.
1: Era George Clooney.
0: E qualcuno porta a casa il pacco gadget. Non ci ricordiamo chi è stato il più veloce.
6: Elisa D'Alecco. Secondo me è George Clooney.
0: Allora, a Elisa
1: Brava
0: D'Alecco.
1: Elisa D'Alecco.
0: Arriveranno i nostri gadget. Grazie mille,
1: e
0: Elisa.
1: E Kiss Kiss a tutti. Oh, intanto arriva sempre la musica più bella con Bon Jovi, pezzo del 2000. Si chiama It's My Life. Yeah.

0: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: Kiss, kiss.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Kiss, kiss.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
1: Kiss, kiss.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy. Pieno di idee.
1: Kiss, kiss.
7: Can't touch this.
8: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
1: Kiss, kiss.
12: Vendi se ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
1: Kiss, kiss.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
15: Kiss Kiss.

0: Bello, è un pezzone.
1: Ma bello, sì. Allora, attenzione, adesso facciamo uno scherzo. Ricordate che se volete fare uno scherzo, Anna Chiara vi aspetta a braccia aperte. Dovete inviare adesso il nome della persona a cui volete fare lo scherzo, il rapporto che avete, che ne so, mia madre, mia nonna, mio nonno, mio zio.
0: Un amico, un collega.
1: Vabbè, è più divertente, diciamo, a delle persone un po' più adulte che magari non ascoltano la radio. Mm-hmm. Facciamo lo scherzo, poi ci lasciate anche il vostro numero, vi chiamiamo e vi chiediamo ulteriori informazioni, come nel caso delle due persone che stiamo per ascoltare. Lo scherzo oggi sarà diviso in due parti.
0: Esattamente.
1: Sì, avevo letto, diciamo, vabbè. Perché l'hai scritto? Perché sei un non me lo dovevi scrivere.
0: Allora, comunque alle 9 pica dobbiamo fare
1: una riunione.
0: Una riunione di contatto fisico.
1: Allora, ecco. Attenzione, perché stiamo per fare lo scherzo a un nostro ad una non ascoltatrice, perché un ascoltatore ci ha chiesto di farle lo scherzo.
0: Vabbè.
1: Mi sono perso, mi sono molto innervosito. Perché non volevo leggere quello che ho letto. Detto ciò, adesso facciamo lo scherzo a questa signora. Lei è la compagna di un nostro ascoltatore che fa l'arbitro di calcio, per cui a volte non dormono insieme. Mm-hmm. Lei sa che lui dorme fuori perché va ad arbitrare
0: le partite altrove. Importanti.
1: Okay. Esattamente. Quindi sentiamo, prego, che cosa succede. Grazie.
2: Pronto?
1: Buongiorno, cercavo la signora Viviana.
2: Sì?
1: Salve, no, la chiamo dal B&B Il Paradiso di Lovere. La disturbo perché io stavo cercando il signor Gianluca e non riesco a trovarlo perché ha pernottato qui da noi l'altra notte, martedì, ma ha dimenticato la tessera sanitaria, c'è un fischietto, c'era un contenitore con dentro delle cose e non riesco a trovarlo, però attraverso una serie di controlli mi hanno lasciato il suo numero.
2: Non ho capito.
1: Allora, il signor Gianluca ha pernottato presso di noi martedì notte, qui a Lovere, con credo la signora Martina, non so chi sia, però mi hanno dato il suo numero. Lei è la sorella? Non ho capito, è una parente?
2: Sono la compagna.
1: Ah, ok, no, io non lo sapevo, scusi, mi perdoni, a me è stato dato il suo numero, ho detto puoi farla avere loro, volevo capire come recapitarle queste cose. Io sono...
0: Oddio, panico.
1: Signora, mi perdoni, io non volevo farla arrabbiare, cioè io le sto chiedendo soltanto delle informazioni perché devo recapitare questa roba che è rimasta qui nel B&B. Io non so che cosa fare, cioè se lei mi dice come fare io mi dà una mano, altrimenti devo cercare il signor Gianluca che non mi risponde al suo telefono. Lo sto provando, sto chiamando da un giorno e non mi risponde.
2: Così mi faccia capire, quando ha pernottato da voi?
1: Ha pernottato da noi martedì notte scorso.
2: Con la signora Martina qui?
1: Una signora bionda, io lavoro in portineria, non chiedo.
2: Okay. Mi può chiamare tra mezz'ora, per favore?
1: Okay. No, sì, poi la richiamo, però volevo soltanto sapere, sì. Io i documenti posso rispedirli a lei, del signor Gianluca?
2: Sì,
1: perché io...
2: sì, però adesso, per favore, mi richiami tra mezz'ora.
1: Ma devo richiamarla per forza, non possiamo chiudere un attimo qui la telefonata, okay. Mi dice come fare per spedirle queste cose, signora Martina, mi perdoni.
2: Signora Martina, chi? Non mi chiamo Martina io.
1: Ah, chiedo scusa, mi sono confuso, era la signora Viviana, Martina era la signora che era con il signor Gianluca.
2: Adesso mezz'ora che un attimo lo richiamo, poi le faccio sapere.
1: Ma se non risponde, ho capito, ma se lei poi non mi risponde al telefono.
2: Io rispondo al telefono.
1: Io questo fischietto a chi lo devo dare? A chi c'è? Non riesco a capire che cosa farne del fischietto.
2: Adesso ci penso io, va bene?
1: Ma almeno la signora Martina, lei la conosce, mi può dare il suo numero?
2: No, non la conosco.
1: Certo. Ho capito, ma io signora purtroppo ho bisogno di avere qualche riferimento. Ma se poi non mi risponde neanche più lei, io che cosa faccio?
2: Ho detto che le rispondo.
1: Ma si sta arrabbiando con me, signora, non capisco.
2: Sì, mi sto arrabbiando. Tra mezz'ora lei mi richiami.
1: Ma che lei si arrabbia, io non ci posso fare niente, non è colpa mia.
2: Non importa.
1: Sembra che lei se la stia prendendo con me, noi siamo il paradiso.
2: Sono arrabbiata per altre cose. Mezz'ora mi richiami, per favore, sto lavorando.
1: Il nostro B&B è il paradiso dell'amore, quindi è normale che magari le persone vengano a trascorrere una bella notte.
0: Il paradiso dell'amore.
2: Va bene, grazie.
1: Richiamo tra mezz'ora.
2: Va bene, grazie, buongiorno.
0: Credo che lei lo mandi in paradiso, però comunque.
1: Attenzione, perché Martina in realtà è odiata dalla compagna del nostro ascoltatore, perciò si è arrabbiata tanto, perché poi a un certo punto, ovviamente facendolo apposta, l'ho chiamata Martina. Lei odia questa Martina perché è una amica del suo compagno che secondo lei è un po' troppo, diciamo, fa delle avance un po' troppo eccessive al fidanzato. Quindi adesso lei starà per chiamare il fidanzato, ma noi lo chiamiamo prima.
0: Sì.
1: Chiamiamo lui, e la telefonata tra lei e il fidanzato la sentiremo tra poco in diretta qui su Radio Kiss Kiss.
0: Mi raccomando, non perdetela.
1: Lei è incazzata come una iena, ma veramente di brutto.
0: Tempo questo pezzo.

0: No, vabbè, ma voi siete proprio dei bastardi, ma non ci posso credere, no!
1: Allora. No, vabbè, Pippo, mi state facendo morire, oh. Siete delle merde comunque.
2: Allora, attenzione, allora, perché sì, siamo delle merde. Allora, attenzione, perché adesso sentiamo la telefonata tra i due. Siamo noi che col nostro telefono anonimo chiamiamo lei, facendole credere che sia il suo fidanzato a chiamarla. Prego.
3: Sentiamo.
4: Pronto?
1: Via.
4: Dove sei stato? Sei martedì a dormire.
1: A casa, dove sono stato?
4: Hai la tessera sanitaria.
1: Non lo so, perché non ho controllato, perché?
4: Perché mi hanno appena chiamato da un B&B e mi hanno detto che tu domenica, martedì notte, sei stato lì a dormire con Martina.
1: Ma quando? Ma
4: perché? Hai dimenticato la tessera sanitaria e il fischietto.
1: Ma tu stai ancora a sentire queste cose?
4: Cosa sentire queste cose? È vero o no?
1: No, non è vero niente. Te lo giuro.
4: Fammi la foto della tua tessera sanitaria.
1: Non ce l'ho, non ce l'ho a portata di mano. Via.
4: Quindi sei stato lì con lei?
1: Quando mai? Con chi?
4: Con Martina.
1: Sono stata a casa, io lo sai benissimo. T'ho pure chiamato. Diana. Ma ti vedo un po' agitata, ti sento.
4: Sento un po' agitata. Però... per forza. Uno che mi chiama e mi dice che tu hai passato la notte martedì sera.
1: Ti ha chiamato?
4: In questo
3: molto morbida.
4: Hai passato la notte in questo B&B con Martina. Hai dimenticato là il fischietto, la tessera sanitaria. E tra poco mi richiama col numero sconosciuto. Come hai fatto tu?
1: Ah no, quando mai? È impossibile, io sono stata a casa. Non ti agitare per nulla.
3: Non ti agitare per nulla.
4: Adesso provo a chiamare quel B&B, li voglio vedere se è vero questa cosa che l'hai lasciata là. Cioè, non ce l'hai la tessera sanitaria?
1: Aspetta che mi stai chiamando un numero. Aspetta un attimo, che mi stai chiamando un numero.
2: Pronto? Signor Gianluca?
1: Sì?
2: Salve, buongiorno. Io ho chiamato la signora Viviana, ma non mi risponde più perché mi dice che deve parlare con lei, credo.
1: Ma lei chi è, scusi?
2: Sono del B&B Paradiso. Lei ha lasciato qui la sua tessera sanitaria.
1: Come fa ad avere il numero di Viviana?
2: Non lo so, me l'hanno fatta avere i miei receptionist, non le so dire. È al telefono con la signora Viviana perché era occupato.
1: Sì, stava al telefono con Viviana. Viviana?
4: Sì?
2: Viviana, sei in diretta su Radio Kiss Kiss, ti abbiamo fatto uno scherzo.
3: Povera!
1: Ciao Vivi, mi hai tirato un po' su di morale?
4: Ma sei scemo!
3: Certo
2: Viviana,
3: che...
2: sono Pippo Pelo, buongiorno!
4: Sì, io non ho più sangue comunque adesso.
3: Ha ragione.
4: Proprio con un nome che proprio mi sta sul cazzo. Non posso dirlo.
2: Ma
4: con un nome
2: che sapevamo, ma lo sapevamo, perciò ti abbiamo fatto lo scherzo con quel nome lì.
4: Però non potevi. No, ma cosa ti salta in mente, figlio?
2: Va bene, Viviana, ti diamo, ciao, un bacio.
1: Grazie Pippo.
4: Grazie.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Ciao,
1: grazie mille a tutti voi.
2: Grazie. Ciao.
5: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042 del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo.

0: Io penso che la mia telefonata con mio marito non potevate registrarla, eh, non potevate mandarla in diretta. Sarebbe stata troppo bippata. Bip, bip, bip, bip.
1: Hai ragione.
0: Calma totale.
1: È quello che ho pensato, è quello a cui ho pensato anch'io.
2: Hai dormito con la Martina? Hai dormito con la Martina? Col fisco.
1: Cioè, lei era triste, morto di collera, ma non era incazzata a quel punto lì.
2: A me faceva tanto ridere il fatto che lei dice: hai lasciato la tessera sanitaria e il fischietto. Che erano un po' dei simboli, diciamo, la tessera sanitaria e il fischietto della, della vita dell'ascoltatore.
1: Però, cara Viviana, io un controllino su questa Martina, così di tanto in tanto random lo farei.
2: Anche io lo farei.
1: Non mi è piaciuta questa cosa.
2: Ma non è vero, ma dai, era uno scherzo,
1: Allora, noi torniamo domani. Grazie mille a tutti voi per esserci stati anche oggi. L'appuntamento si rinnova dalle 7 alle 9 su Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV. E intanto vi lasciamo con un pezzone.
2: Bellissima canzone di Prince and the Revolution, Purple Rain.

0: Sto bene, mi sento bene.
1: Ricordiamolo che questa è la canzone che hai scelto per il commiato.
0: Ecco, saluto tutti, sono le 8:59 di questo 14 settembre 2026, quindi sono vivo, sono in diretta e saluto tutti quanti.
1: Vabbè. Non era un buon lunedì altrimenti, eh? Ci ha illuso con questa canzone. Dai. Capolavoro, salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi e Prince con Purple Rain.

0: molto giovane, l'hanno lasciato qui e non è più abituata ai nostri gesti, hai capito? Allora, ti ho fatto un gesto, vuoi che te lo rifaccia?
1: Te lo rifaccio. Comunicato di servizio. Pippo Adriano, avete dimenticato Pica, venite a raccogliere.
0: Allora, stiamo facendo un gioco qui in studio. A proposito,
1: dimmi.
0: Vedo un po' arrabbiato. Sei più nero dalla rabbia o verde dalla rabbia?
1: No, lascia stare. Che a me
0: sei più nero verde.
1: Tu hai mangiato la roba bolognese e ti è piaciuta. Io sono stato sempre lì in regione, ma pesante. Tre sassuoli sullo stomaco. E non vanno giù, non vanno giù. Li digerisco con la sigla.
0: Sì, sigla.

0: Sai,
1: non è colpa nostra, si chiamano così, Cazzei Animal. E intanto ti hanno fatto i complimenti per il balletto di prima. Giannini, come fa il giovane? No, fa Giannini è giovane.
2: Allora, no, io non faccio il giovane, ho fatto il moonwalk, anche perché c'è mio figlio Lorenzo.
1: Che
2: qui
1: saluto, Lorenzino.
2: Oggi ultimo giorno, è il canto del cigno perché domani torna a scuola. Quindi,
1: domani?
2: Domani.
1: Oh, mamma mia, ti vedo allegro, infatti, ti liberi questo peso, ci sta. Però a proposito di gioventù, fare o esserlo, ce lo siamo chiesti, no, prima del realmente come
2: abbiamo
1: siamo dentro.
2: Abbiamo fatto un gioco, allora, abbiamo fatto un gioco qui negli studi, lo facciamo anche insieme a voi, però dovete essere, come al solito, onesti, per, anche
1: come
2: per
1: siete?
2: Capire. Siccome c'è una notizia, ci sono diverse notizie che riguardano la longevità, sia fisica che mentale, cognitiva, vi chiediamo, dite la verità, anche te, Pica, allora, quanti anni avete anagraficamente e quanti ve ne sentite biologicamente?
1: Personalmente, non quello che vi dicono gli altri.
2: Sì, allora 347-490-0042, siate sinceri, mandate un messaggio vocale. Io per esempio a livello fisico penso di avere un'età biologica 5-7 anni in meno.
1: Sì, biologicamente.
2: A livello cognitivo mentale sono a 80 anni.
1: Bene, sei migliorato quindi.
2: Tu invece?
1: No, io ne ho 57 a breve e me li sento tutti. A livello fisico. Mentale 4-5, non in meno, 4-5 anni.
2: Allora, fisicamente te ne senti 5 in più, mentalmente invece come sei messa? 10 in meno.
1: Vedi come si fanno i complimenti.
2: Sei convinto di questa cosa?
1: 347-490-0042. L'età biologica che vi sentite è quella che realmente apprezzate voi dentro di voi.
2: Anagrafica e biologica, quella vera e quella che vi sentite sia a livello mentale che fisico, siate onesti. Aspettiamo i vostri commenti.

0: Anche Robbie Williams se li porta bene gli anni, del 74,
1: un bambino,
0: insomma, 52 anni, io ne darei 45, va.
1: Sì. 45. Ti ricordo che è molto ricco, sì. Quindi può scegliere l'età che vuole.
0: Anche questo
1: può scegliere l'età che vuole.
0: Dipende anche dal giorno.
1: Da quello.
0: Anche dal giorno, perché pare che il lunedì uno. Sentiamo qualche messaggio.
2: Buongiorno.
1: Hola.
2: Massimiliano da Empoli.
1: Ciao.
2: 56 anni all'anagrafe. Però me ne sento psicologicamente e fisicamente 45-46.
1: Scalato 10, dai.
3: Bello. Ragazzi, buongiorno. Hola. Io buongiorno. Ho 50 anni. E a volte me ne sento 20, a volte me ne sento 80.
0: Vedi, dipende anche dal giorno.
4: Buongiorno, Max e Max. Ciao. Sono Sonia da Pavia. Allora, io cerebralmente sono una 35enne. Fisicamente una 70enne. In realtà ne ho 57.
1: Vabbè, la via di mezzo, dai. Ma sentite i commenti sotto quando detto, ne sento 35, agazzara, dice, agazzara.
0: No, ultimo ma non ultimo.
5: Buongiorno,
0: dai.
5: Radio Kiss Kiss. Hola. Io ho 62 anni, però me ne sento 20.
0: Ma
5: vi ascolto sempre, buona giornata.
0: Oh, che se magna, se magna, non se magna.
1: 67 ne sento 20, perché la certa età, nutito, c'ha problemi.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Khalil, sorry, Rai, questa è Radio Kiss Kiss, 9:16 del mattino. Sentiamo altri messaggi perché età anagrafica e biologica detta da noi, tanta roba.
1: Ma tanta.
2: Buongiorno, Kiss Kiss. Allora, io ho 42 anni e fisicamente li sento tutti, nel senso che faccio sport e dieta per mantenermi, ma non dimagrisco un grammo. E psicologicamente ne sento 5-6 in meno, ma perché inizio ad apprezzare stare sul divano con le serie, le TV, ma mi piace ancora ogni tanto, e sottolineo tanto, andare a fare festa fino alla sera tardi.
1: Divano è il tracollo vero.
0: Quindi mentalmente, in maniera cognitiva, sei avanti, fisicamente un po' meno.
3: Buongiorno, dai. Max. Ciao. Anagraficamente ne ho 45, ma visibilmente ne dimostro intorno ai 30-33.
1: Vedi come sono precise, 30-33.
4: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, sono Ciao. Monica da Saviano. Allora, io ho 49 anni, appena compiuti. Per quanto riguarda a livello fisico, insomma, salute, tutto. Queste cose qui, eccetera, mi sento forse 10 anni in più. Non so tra 10 anni effettivamente, oppure una 60ina d'anni, come ci si sta. Però io attualmente non mi sento in forma.
0: Brava, vabbè.
1: Onesta e un po' critica con se stessa.
5: Ultimo per me. Paolo da Roma.
1: Ciao.
5: Allora, anagraficamente ho 60 anni. Fisicamente e biologicamente me ne sento 10 anni in meno.
1: È standard, tutti 10 anni o in più.
0: Secondo
1: in meno,
0: me questo va in bicicletta, va.
1: Può essere.
0: Perché noi che andiamo in bicicletta dimostriamo, ci sentiamo più attivi, capito?
1: Sì, molto vero.
0: Se poi levi la sella,
1: è lì che cambia, è lì che biologicamente.

0: dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss, kiss.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Kiss, kiss.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Kiss, kiss.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Kiss, kiss. Can't touch
10: this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Kiss, kiss.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990€ per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Kiss, kiss.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
13: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90€ al chilo. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
15: Infatti.
14: E perché nella foto sei su un palco?
15: È una storia lunga.
14: Quanto lunga?
15: Fino alle 5 del mattino.
14: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
6: Kiss Kiss.
16: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
6: La musica più bella.
17: Kiss Kiss.
6: Suona solo

0: Senti.
1: L'ho sentito più che altro ieri, ma lo sento anche oggi. Chi è?
2: È la vecchiaia.
1: Da mo' che ha bussato Giannini. Good morning, Kiss Kiss.
2: A proposito di età biologica e età anagrafica, in questi ultimi tempi c'è un fiorire, un vero e proprio boom delle cosiddette cliniche della longevità.
1: Mamma mia.
2: Allora, con la formula One Day che fanno? Con soli 1500 euro fanno analisi dei muscoli, ossa, cuore, polmoni, capacità fisica, fino ad arrivare alla stima della cosiddetta età biologica, va bene? Alla fine viene elaborato una sorta di libretto della longevità con indicazioni personalizzate su alimentazione, movimento, stile di vita, tutto quello che devi fare per mantenere l'età biologica o raggiungerla. Oppure ci sono trattamenti per una settimana.
1: Perché mi indichi? Dimmi, una settimana?
2: Di ozonoterapia, crioterapia, anti-aging. Il costo può arrivare anche a 5-6 mila euro. Va bene? E a giudicare dalla richiesta di questi trattamenti pare che ci siano risultati concreti, anche se alcuni trattamenti hanno ben poco di scientifico.
1: Sì, diciamo che più, quelli che concretizzano di più sono le cliniche,
2: ecco,
1: alla fine.
2: Bravo, bravo.
1: Quanto?
2: Bravo.
1: 5.000?
2: Allora, 1.500 one day, 5.000 una settimana.
1: Regalato!

0: Io posso aspettare, dice, I can wait. L'età arriva piano piano.
1: Però arriva anche più piano per chi fa una determinata cosa. Allora, gli esperti del Giappone, tanti studi a livello mondiale ne hanno parlato, però è arrivata la conferma da uno studio recente che arriva dal Giappone.
0: Con la longevità i giapponesi sono affidabilissimi.
1: È vero, sono uno dei paesi più anziani del mondo. Hanno scoperto che le persone abituate a mangiare regolarmente da sole presentavano una ridotta funzione cognitiva rispetto a coloro che solitamente a tavola hanno una modalità più conviviale.
0: Confermo.
1: Cioè, confermi?
0: Sì, io mangio sempre, ovviamente essendo single, mangio da solo, è meglio, non divido con nessuno.
1: Bravo. Allora, anche l'ha confermato anche World Happiness Report. Secondo l'Accademia, più passi si condividono, maggiore la tranquillità, l'allegria, minore lo stress e l'ansia, anche perché mangiando si parla, si condividono i problemi, le difficoltà e si possono anche
0: è vero, ma anche magari ti mangi più piano, cioè porta bene a tutti mangiare in compagnia.
1: Mangiare da solo invece affievolisce la funzionalità cognitiva.
0: Quindi non solo sono anziano, devo pure morire prima perché sono single, c'è qualcosa che non va.
1: Ti sto dando tutta una serie di notizie che poi

Eccolo qua, arriva il momento del nostro New Kiss. Lei è Karol G e lui è Bruno Mars. E la cosa bella è che Karol G ha 35 anni e ha detto che si sente molto più giovane, mentre Bruno Mars ha compiuto 40 qualche giorno fa e adesso ci cantano Still.

0: Still, Carol G, Bruno Mars, New Kiss.
1: E adesso Still piove ancora, non lo sappiamo, c'è il sole, il ribaltone. Lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone delle Azzorre resta il protagonista della scena meteorologica nazionale, pur con qualche piccola eccezione. Nelle prossime ore stabilità generale lungo lo stivale, da segnalare soltanto nubi di passaggio al nord-est e locali rovesci nel sud della Sicilia. Nel pomeriggio tempo a tratti instabile sul comparto dolomitico, sulla Sila e in Sicilia. Generose schiarite alternate a nubi sparse sul resto del paese. Temperature massime comprese tra 25 e 29 gradi al nord, tra 26 e 30 al centro, tra 24 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Se sei in made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito. Kiss, kiss.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Kiss, kiss.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Kiss, kiss.
10: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Kiss Kiss.

0: Magnetica.
1: Allora, ti ricordi i braccialetti magnetici che si mettevano al polso?
2: Sì.
1: E ci sono dei braccialetti magnetici, sono ancora.
2: Sì.
1: Che secondo alcuni.
2: Ah, quello per l'equilibrio.
1: No, fanno bene sia la circolazione.
2: Sì. Non vorrei dirlo. Io ho conosciuto uno dei produttori in montagna, di quel braccialetto me lo regalò. Sì. Due giorni dopo il figlio si è frantumato sulla pista da sci.
1: No.
2: Sì, sì, sì, sì. Allora, non so se avesse o meno braccialetto.
1: Sì, si parla sempre a proposito di salute e longevità. Da sempre gli esperti raccomandano di camminare spesso, te lo dico sempre anch'io, vai a fare.
2: È l'unica cosa che faccio, l'unica.
1: Perché fa bene a qualsiasi. Ma dopo i 65 anni potrebbe essere non sufficiente, ma per mantenersi autonomi funzionalmente
2: come. Serve altro, non basta quello.
1: Allora, con l'avanzare dell'età, infatti, noi non si perde soltanto la forza muscolare, ma possono diminuire anche l'equilibrio, la coordinazione, la capacità di reagire rapidamente quando inciampiamo o perdiamo stabilità.
2: Equilibrio, no, infatti.
1: Quindi gli esperti consigliano anche, dopo la camminata, anche l'allenamento dell'equilibrio. Con esercizi semplici,
2: tipo?
1: Però. Tipo metti.
2: Tipo il filo fra un palazzo e l'altro, con la sbarra,
1: no.
2: E mettere un piede
1: alzarsi
2: alla
1: galla. E sedersi sulla sedia,
2: come uno
1: e
2: step.
1: Fare un passo avanti. Sì,
2: sì, è vero, è vero. È
1: oppure
2: utile.
1: Fare un po' di tai chi, no?
2: Sì.
1: Cercare di stare in equilibrio la posizione
2: una
1: dell'albero.
2: Gamba sola, il tai chi. Sì. Oppure tai chi e basta.
1: Metti una fettuccina per terra.
2: E metti la fettuccina, ma la magno io. No, Giannini.
1: Metti una banchetta per terra, sì. Cerchi di camminarci sopra.
2: Vedi, tipo per l'equilibrio, però aiuta, veramente. Aiuta. Tu come sei messo con l'equilibrio?
1: Abbastanza bene, ancora riesco.
2: Ne parliamo fra qualche anno.
1: Guarda.
2: E non vale, però. Non vale. Sei appoggiato e non ti dico con cosa ti stai tenendo.

0: a vivere meglio
1: il
0: e
1: movimento,
0: la vita.
1: Sì,
0: il movimento. Ma c'è un messaggio che è arrivato che può racchiude tutto quello di cui stiamo parlando. Bello?
1: Decisamente sì.
0: Bello, bello.
2: Good morning, Kiss Kiss. Hola. Io 51 suonati e penso che da appena finito il mio...
0: Bello, bello.
2: Good morning, Kiss Kiss.
1: Hola.
2: Io 51 suonati e penso che da appena finito il militare ad oggi l'unica cosa

0: Greedy, greedy, stiamo parlando della forma fisica di questa ragazza veramente eccezionale. A proposito di ragazze, stiamo parlando di Tate McRae. Loro erano una band di ragazze che hanno fatto un gran successo in appena 2 anni, poi sono scomparse. Il tempo che la leader facesse un matrimonio molto particolare. Sto parlando delle Hole. La canzone che ascolteremo del 1998 parla delle star di Los Angeles, di Hollywood,
1: giovani
0: che sembrano giovani e belle, ma hanno un sacco dei problemi.
1: Ma sono giovani.

0: Leon Celebrity Skin 1998.
1: E adesso c'è lui, c'è Antonio Mercurio, le news.
2: Buona giornata, un saluto a tutti voi. Cresce la tensione tra Europa e Russia dopo i droni che hanno colpito un treno che da Kiev era diretto in Polonia e sfiorato altri convogli con a bordo diplomatici europei e l'ex direttore della CIA Petraeus. Il governo ucraino chiede a Bruxelles di aumentare le sanzioni al Cremlino. Mosca si difende affermando di aver colpito infrastrutture per il trasporto di armi da paesi europei. E addirittura Trump bacchetta il leader ucraino Zelensky: la smetta di colpire le raffinerie russe perché, dice il presidente americano, sta provocando una carenza mondiale di carburante. Non aiuta quanto accade in Medio Oriente. Dopo la chiusura dell'oleodotto saudita East West, nella notte nuovi attacchi degli Houthi yemeniti che presidono la fascia costiera del Mar Rosso e il passaggio strategico dello stretto di Bab al-Mandeb. L'Oman annuncia il rinvio del vertice che era previsto per oggi relativo allo stretto di Hormuz, riunione che avrebbe visto la partecipazione dell'Iran e degli altri stati del Golfo alla ricerca di un accordo sul transito delle navi. La situazione riverbera sulle quotazioni del petrolio che ha raggiunto cifre record. Il greggio è scambiato a $107 al barile, il 7% in più rispetto ad una settimana fa. La politica riprende oggi in Senato l'esame della legge elettorale, domani il voto e il centrodestra la difende. Per Fratelli d'Italia la legge è garanzia di stabilità, condizione essenziale per avere credibilità in economia. La Lega insiste invece sulla sicurezza, chiedendo più soldati nelle strade, mentre Forza Italia guarda alle elezioni e dice di non temere campi larghi. Il centrosinistra è pronto a contrastare la legge elettorale, in particolare l'innalzamento delle firme necessarie per presentare le liste per chi non è più in Parlamento. La cronaca: a Venezia proseguono le ricerche della 26enne Gabriella Querino, dispersa dopo lo scontro in laguna tra un taxi acqueo e il barchino su cui la giovane si trovava insieme al marito Sean Micheli, 25 anni, di professione pescatore. Anche lui non ce l'ha fatta, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. La coppia era sposata da appena 3 mesi. Illeso l'uomo alla guida del taxi, si indaga per omicidio nautico. Lo sport, calcio, Serie A, la Juventus cade nel finale a Reggio Emilia con il Sassuolo 3-2, il Napoli trova la prima vittoria in casa 1-0 con il Bologna, il Lecce regola il Monza 3-2, così la domenica di campionato. La quarta giornata si chiude oggi con 3 posticipi, Torino-Roma, Como-Parma e Inter-Udinese. Formula 1, altro passo di Kimi Antonelli verso il titolo mondiale, il 20enne bolognese della Mercedes vince a Madrid il Gran Premio di Spagna, 8° successo stagionale, 81 punti di vantaggio sul compagno di squadra Russell, ieri quinto a 9 gare dalla fine, secondo e terzo Verstappen e Norris, Leclerc con la Ferrari ai piedi del podio, ritirato Hamilton. Parla invece spagnolo la MotoGP, Marc Marquez su Ducati trionfa a Misano nel Gran Premio di San Marino davanti al fratello Alex e all'altro connazionale Pedro Acosta. In vetta al Mondiale Piloti Marquez e Jorge Martin a 274 punti, Bezzecchi ieri subito fuori, staccato di 33 lunghezze. E chiudiamo con gli europei di pallavolo, l'Italia fa tris, battuta a Modena anche la Slovacchia 3-1 e ottavi conquistati con largo anticipo, domani gli azzurri di Fefe De Giorgi contro la Repubblica Ceca. Abbiamo concluso, la linea torna a Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, che schissa a tutti.
1: Oh, ci siamo, caro Giannini, ho preso anche il cazziatone, lo sai?
3: E che?
1: Detto, ma come fa Vitale, Giannini, non vi ricordate che giorno è oggi?
3: Che giorno?
1: Noi non avevamo detto apposta. Comunque, no. Buon post domenica a tutti. Non la dico quel giorno lì, non
0: tra
1: lo dico.
0: Poco, good morning, kiss kiss, arriva la Carolina con...
1: Sì.
0: Ho visto che era un po' strana la Carolina.
1: Come mai? Stamattina se ne sente tanti.
0: No, ha fatto il filler alle labbra.
1: No,
0: e non
1: filler.
0: Riesce più a muggire come...
1: E questo invece il toro che ha fatto il filler alle corna. Siamo pronti fra poco, caccia la bufala.
0: Agitare Coca-Cola. No.

0: Caccia alla bufala.
1: Siamo pronti, caccia alla bufala. Voi siete pronti? 347 490 00 42. Memorizzatelo, aspettate il via. Hai di visto? Giannini.
2: Si è messo. Si è messo un po' di muscara.
1: No, muscara. Via. Il muscara.
2: È venuta così.
1: Meno male. Però, ma come te lo metti con rullo?
2: Aspettate il mio via. Il più veloce, vincerà i gadget, i Rikis Kiss. Il pacco gadget. Sì. Come dice Pippo, mi piace il pacco gadget. Sì. Perché sembra.
1: Perché quando lo aprite e vedete, capite che è un pacco.
2: Allora, il pacco gadget, i Radio Kiss Kiss, e in più ci aggiungiamo
1: 2-3 anni. Quest'anno parliamo di longevità. Anzi, il tema è proprio quello. Iniziamo con la notizia numero 1. In Giappone esiste un'isola in cui gli abitanti arrivano spesso a 100 anni e li superano, sì. E gli studiosi hanno analizzato persino il loro modo, come dicevi tu prima, di sedersi. Sì, perché stiamo parlando di Okinawa e molti anziani che superano questa cifra di 100 anni hanno detto che hanno questa abitudine, si alzano e si siedono continuamente durante il giorno. È una forma di per stare in forma e superare tanti anni devi alzare e sederti, se no fai danni, dice il proverbio. E funziona così, perché è una specie di step, un movimento. Poi se sono arrivati a 100 anni, cosa li vuoi dire a questi? Notizia numero 1, ci trasferiamo tutti a Okinawa.
2: Notizia numero 2, al compleanno di Brenda Osborne, una donna britannica di 105 anni, quando qualcuno le ha fatto la classica domanda qual è il segreto per vivere così a lungo, lei senza esitazione ha risposto: lavorare sodo e stare lontano dagli uomini. Infatti, dopo la scomparsa del marito, quando aveva appena 25 anni, non ha più frequentato nessun altro uomo e il risultato è stato appunto arrivare a 105 anni.
1: Complimenti.
2: Notizia numero 2.
1: Anche se di solito ultimamente va via sempre comunque prima l'uomo. È notizia numero 3. In Svizzera una clinica della longevità offre un trattamento chiamato sonno del centenario. Bravo. Per 12.000 euro, senti qua, è regalata, 12.000 euro, i pazienti vengono fatti dormire per 16 ore al giorno per una settimana. Allora, può essere utile, va bene, lo fanno in Svizzera, 16.000 euro, 12 ore. Vedi a casa mia, con 20 euro faccio dormire uguale, faccio comunque risparmiare. Notizia numero 3, sveglia Giannini. E adesso tocca a voi, preparatevi, aspettate il via di Giannini. Qual è la bufala? La numero 1, che è l'isola giapponese dei centenari, o la numero 2, 105 anni, uomo free? La numero 3, che dormi che ti passa, dormi.
2: Anche se non l'avete capito, provateci, via, 347 490 0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci ascoltate e soprattutto qual

0: No, non è Selena Gomez, no. È un altro. Sì,
1: chi è?
0: Ha vinto Gian Domenico. Pronto?
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Chi schissa te, Gian Domenico? Da dove ci chiami?
2: Da voi, chiamate.
1: Da dove ci chiami?
2: Ti chiamo da Roma. Roma città, però sono originario di Cava dei Tirreni.
1: La splendida Cava dei Tirreni.
0: Lo sanno a Roma che sei di Cava? Ti dicono qualcosa? No.
2: No, lavoro qui, lavoro
0: qui. Lavori, beato te. Allora, fermo lì e soprattutto dici qual è la bufala, la 1, la 2 o la 3?
2: La bufala è la numero 3.
0: Ma certo, bravissimo. La 3, nessuna critica. Pagare 15.000 euro per dormire 16 ore. Quando io con 20 euro ne dormo 24 se non mi rompono le balle.
2: Fatti, magari.
1: Gian Domenico, quanti anni hai e quanti te ne senti veramente?
2: Ho 24 anni e me ne sento 24.
0: Attenzione, anche noi eravamo così tanto tempo fa. Continua ad ascoltare Radio Kiss Kiss e resterai un 24enne.
2: Sempre.
0: Kiss Kiss a
1: ciao,
0: te, Gian Domenico.
2: Ciao a voi, buon lavoro, buona giornata.
3: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.

0: non li capivo anche io.
1: C'è il tracollo. L'età avanza.
0: Prima te cugione. Grazie ai tortellini in brodo di mamma.
1: Beh, sai che è molto bello.
0: E l'ambrusco.
1: Soprattutto. Questo è Ligabue mischiato a Califano.
2: Allora, attenzione, questo sì. Radio Rischi, sempre a proposito di longevità. Prima parlavamo di Okinawa, no?
1: Sì, Okinawa.
2: Che è un'isola di centenari in Giappone. Famose. Ma attenzione.
1: Aspetta, perché... ma abbiamo nominato la Sardegna perché è risaputa anche lei come isole centenari.
2: Ma anche su terraferma, in Italia, c'è una città inaspettata che ha un piccolo esercito di centenari.
1: Qual è?
2: Stiamo parlando dei 39 residenti che hanno superato i 100 anni di età. E ci troviamo, stiamo parlando di Cesena.
1: Cesena! Che è inutile! Emilia Romagna! L'età ci guadagna!
2: La nonna più vecchia della città si chiama Elsa Bagni, classe 1919. Il prossimo 23 settembre spegnerà 107 candeline. Attenzione, bisogna dire che su 39 centenari. 34 sono donne, soltanto 5 uomini.
1: Come mai? I 5 uomini, informiamoci, si sono mai sposati? Non sarebbero arrivati altrimenti.
2: Il segreto di questo record di longevità è legato a tutta una serie di fattori, qualità della vita, che lì a Cesena si sta bene.
1: Si sta bene, certo.
2: Poi trattano bene i loro anziani e poi ci sono un sacco di attività simpatiche per tenerli sempre...
1: Per gli anziani, lo vedi?
2: Sì, per gli anziani, per evitare la cosa peggiore, cioè l'isolamento sociale, hai capito?
1: Avendo anche magari parenti e amici, che ancora peggio.
2: Cercate di voler bene ai vostri anziani, non isolateli, portateli sempre con voi.
1: Che se ci va di culo, diventeremo anziani anche noi.
2: Bravo.
3: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Yeah, uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss Kiss, un nuovo regno ti aspetta! Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce!
6: D'ora in poi lascerò!
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Kiss, kiss.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Kiss, kiss.
9: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Kiss, kiss.
10: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Yes, yes.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Yes, yes.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: grazie.
1: Anzi, Betty.
0: Betty.
1: Una Betty girl. Yeah. Anna White girl was it. Questa è Radio Kiss Kiss e lei, come sì, tanti, come tanti suoi coetanei, cioè lei fa parte della Gen Z, no?
0: Sì, poi nascono nuove generazioni ogni quarto d'ora, quindi.
1: Stanno a fare una cosa che se girate sui social, prima o poi la beccherete. Si chiama questo trend Nonna Maxing. Scritto proprio così, Nonna Maxing.
0: Maxing lo possiamo capire perché siamo noi due. Nonna!
1: Ah, tra poco te lo spiego. A seguirla non solo la Gen Z, ma anche i millennial, anche i millennial.
0: E di che si tratta?
1: Allora, cucinare invece di ordinare online, comprare prodotti di stagione anziché comprare quelle
0: cose fighe,
1: poi camminare ogni giorno, fare una passeggiata senza scopo preciso, frequentare i negozi del quartiere, coltivare amicizie, insomma tutto quello che fanno
0: le nonne e i nonni.
1: Bravissima, soprattutto le nonne. Allora, come riferimento anche a livello internazionale, c'è la nonna italiana.
0: Ragazzi,
1: il principio è semplice: se l'Italia è uno dei paesi più longevi al mondo, sicuramente per merito delle nonne italiane.
0: Tanta roba è la nonna italiana, praticamente da mammoni siamo nonnoni.
1: Allora, nonna Maxing, andate a vedere sui social quello che cappero stanno facendo quelli dell'agenzia, seguendo tutte le cose. Fanno anche i centrini.
0: Ma è bellissimo, si cucinano. Impari a cucinare comunque anche per
1: questo. Fanno l'uncinetto.
0: L'uncinetto, mamma mia. Tu lo sai fare l'uncinetto?
1: Qualche punto lo so fare.
0: Io ci ho provato, mia mamma mi ha obbligato, mi si incastrava, ho rinunciato, però potendo.
1: Però la nonna mi ha insegnato a fare la maglia. Adesso fare il punto.
0: Un punto a capo, sì.
1: No, c'è proprio un
0: punto croce.
1: Punto croce.
0: Dai, retta a me.
1: Punto croce.
0: Tamala impara, punto e basta.

senti Good Morning. Good Morning. Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: Alex Warren, quanta bella musica anche stamattina, vi stiamo accompagnando. Qualsiasi età biologica vi sentiate, o qualsiasi età anagrafica vi abbiate.
1: Però un po' di, lo ripetiamo, un po' di Peter Pan fa sempre bene, dai.
0: Però mi hai fatto vedere questa corista, sì, veramente non me l'aspettavo.
1: No, è particolare, perché alla fine uno si domanda, no, l'età, più giovani, più vecchi, ma in Italia come siamo messi? E cioè, la città più giovane, dove sono l'età media, ovviamente sta parlando, in Italia, secondo te dove si trova?
0: Una
1: almeno
0: volta
1: come
0: si trova a Quarto, in provincia di Napoli, era la città più giovane d'Europa addirittura.
1: Non so se d'Europa, ma invece in Italia, all'ultimo, l'ultima diciamo indagine Istat, è, porca miseria, vicino Castelluccio dei Sauri, confina.
0: Quale?
1: Ordona.
0: Ordona.
1: Foggia.
0: Ordona,
1: sì,
0: bella.
1: 37,2 anni, la media.
0: La media.
1: È tanta roba, eh.
0: È quella più anziana, quella più anziana.
1: La più anziana, il nome è difficilissimo, me l'ho segnato, è in Abruzzo comunque. Ed è 67,2 anni, la media. E il nome è Santo qualcosa, stranissimo. Ma la cosa più bella è che sono 83 abitanti.
0: Ah,
1: ed è la più vecchia. Però 83 abitanti, ragazzi, dai.
0: Il sindaco è più giovane, c'ha
1: ma io detto, mamma, metti la maglia di lana che c'è una certa età.
0: Arriva Miley con Best Persuaders.
1: Come?
0: Best Persuaders.
1: Ah, ma solo Miley, come hai detto tu, non vuole più sentire Cyrus. Ed è New Kiss.
2: Let's go.

cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Yes, yes.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes. Can't touch this.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Yes, yes. Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Yes, yes.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: This is Radio Kiss Kiss, 10:47 del mattino. Finalmente sei riuscito a trovare questo paese.
1: No, l'ho perso di nuovo.
0: Non ci credo,
1: sì, sì,
0: non ci credo.
1: Nuovo, sì, sì.
0: È un Abruzzo nel mezzo.
1: Santa Lucia, Villa Santa Lucia degli Abruzzi.
0: Villa Santa Lucia degli Abruzzi sarebbe la città?
1: Con la media più anziana, sì. Però, lo ripetiamo, sono 83 abitanti. È un borgo, è un classico.
0: Quant'è la media, te lo ricordi?
1: 65,2 su 83, ragazzi, tanta roba, eh. Però se sono tutti anziani 83, ripetiamo, a me fa ridere sta cosa, la mamma che apre la finestra, non sudare, perché è una certa età, non per altro, c'è una certa età.
0: Invece
1: Madonna,
0: c'è...
1: a 50 anni ancora a giocare a pallone in piazza.
0: Invece c'è un comune bello, sempre,
1: sì,
0: stiamo parlando sempre di medie,
1: sì,
0: dove ci sono più bambini in Italia.
1: Infatti, allora, mentre abbiamo detto, il più giovane Ordona, provincia di Foggia, vicino Castelluccio. Questo qua, il Santa Lucia degli Abruzzi, più vecchio, quello dei bambini, sono due. Dove si fanno più bambini in Italia? Italia.
0: Dove?
1: Perché
0: dove?
1: Noi italiani su sta cosa non siamo secondi a nessuno e coinvolgiamo. Bolzano, Catania.
0: Catania.
1: Cioè, ragazzi, più trasversale di questo, perché noi italiani potremmo avere mille difetti, ma quando si tratta di fare la lavatrice, noi da Bolzano a Catania non ci fermiamo mai.
0: Bella storia, bella storia, vai, vai, vai, evviva i bambini.

0: Alfa Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Una volta erano proprio Genova, Napoli, queste le città dove c'erano più bambini. La cosa malinconica è che mio figlio mi abbia chiesto quali erano le città con più bambini, perché lui, come tanti altri bambini, molti genitori la confermeranno questa cosa, non ha amici con cui giocare, non ci sono più i cortili pieni di bambini di una volta.
1: Non va più in strada a giocare a pallone,
0: poco spesso.
1: Ma che peccato!
0: Davvero.

0: The Script, Will I Am, Hall of Fame. E attenzione,
1: Hall of Fame, c'è anche lei.
0: C'è anche lei.
1: Che a proposito di età, ricordiamolo, lei ci ha lasciato che aveva 84 anni quasi, ma le gambe hanno sempre avuto 20 anni. Bene, sempre 20.
0: Allora, nel 1984, tutti quanti la definivano un has-been, una che era stata, non la voleva più nessuno, non la voleva più nessuno. E invece arrivò Private Dancer, l'album delle meraviglie. Tina Turner, What's Love Gotta Do With It, My Love.
1: Quindi lo diciamo anche con cognizione di causa, occhio a dare dei vecchi alle persone,
0: bravo,
1: soprattutto a noi.
0: Bravo.

0: With My Love, Tina Turner. Stavamo guardando il suo passato davvero eccezionale. 1984.
1: Good morning, Kiss Kiss, Max e Max. Continueremo a parlare di età, ma soprattutto per alcune generazioni che sono delle novità, ci sono rimasto. Veramente sì. I giovani sì. Fanno queste cose.
0: Sì.
1: Eh?
0: Allora c'è quasi matematico, scientifico per capire a quali generazioni appartiene.
1: Infatti, sembra una stupidata, ma è vera.
0: In base a quello che si indossa.
1: Ma
0: va
1: uno
0: bene?
1: Dice la maglia. No, una cosa particolare. Una cosa che particolare. Tutti quanti.
0: Anzi, tra poco ci facciamo aiutare anche da voi, ci confessate la vostra cosa. Adesso parliamo d'amore. Dai.

0: Scusateci, ma ti hanno mai visto bere una fontana, Giannini?
1: No, qui c'è anche un po' di canto sardo.
0: C'è un po' di tutto, mi piace sempre di più. L'unica cosa è che lui è giovane, Saif, e dice: non volevo parlare d'amore. Invece noi non vogliamo parlare, vorremmo farlo.
1: Lui
0: ma...
1: è di una generazione che si chiama Generazione Z. Oggi, per avere la certezza a quale generazione si appartiene,
0: come
1: non basta guardare la moda che si segue, perché ormai non esiste più una linea precisa.
0: Sono tutti mischiati.
1: Ormai
0: dai.
1: Tutti indossano tutto, soprattutto quelli della Gen Z.
0: Anche gli anziani si vestono come i giovani.
1: Bravo, soprattutto. Ma c'è un accessorio che fa la differenza.
0: Lo so, la cintura?
1: No.
0: No, il cappello?
1: No.
0: Che cos'è questo accessorio?
1: È il calzino.
0: Allora, seriamente,
1: i millennials sono rimasti affezionati ai fantasmini, ai modelli a bassissima caviglia, cioè non si devono vedere i calzini,
0: ma proprio il fantasmino, no? Okay, poi
1: mentre la generazione Z, la Gen Z, ha riportato la moda del calzino alto ben visibile sopra.
0: Ma attenzione, calzino alto
1: calzino
0: è quello
1: alto,
0: sopra la caviglia o quella sotto il ginocchio?
1: Sopra la caviglia, sopra la caviglia.
0: Quelli del calzino corto tedesco,
1: non quelli da pallacanestro, da basket, quelli da tennista.
0: Ma alto uguale, allora quello che a te arriva alla caviglia, se lo metto io mi arriva al collo, conta anche quello, conta.
1: E lo vediamo anche qui all'interno dei carotaggi che possiamo fare all'interno di Radio Kiss Kiss.
0: Casualmente stamattina mi è entrato un ragazzino che si chiama Lorenzo, mi ha fatto il Moonwalker di Michael Jackson.
1: Hai visto?
0: Ho guardato, c'ha dei calzini che fenomenali, che colori sono? Arcobaleno, c'è di tutto.
1: Cangiante.
0: E allora mo vai ti cangi i calzini.
1: Tra poco vi chiameremo in causa a proposito di modi di vestire. E accessori che si usano o non si usano adesso, ragazzi. The Voice in a Stage.

0: all'epoca?
1: Giovane.
0: Ma lo è.
1: Ah, lui.
2: Some potential.
0: Questa è la Kiss. Allora, a proposito,
1: i calzini, che si è aperto una diatriba, ragazzi.
0: È vero. Allora,
1: si è
0: che l'agenzia ha riportato i calzini, quelli alla caviglia, e li fanno anche vedere. Anzi, io fa piacere.
1: Beh, se è moda, è moda. Beh, meglio vedere i calzini che le mutande, come si usava fino a poco tempo
0: però,
1: fa.
0: Però c'è un altro marcatore generazionale. Oh. Parlavamo prima a microfoni spenti. Sono i jeans.
1: Sì.
0: Allora, quelli normal li portano i boomer. Come vedi normal senza.
1: Cioè... ma io questa cosa non la capisco. Cioè, no, jeans com'è? Normal è classico.
0: Sì, è classico, poi... riportano i boomer. Poi, okay. Gli skinny, la generazione X. Infatti, io sono pro skinny.
1: No, tu ci fai molto skinny a noi. Sì.
0: E poi gli oversize, invece, i millennial hanno tutti gli oversize. Hai visto Lucilla quando arriva anche Franceschini?
1: Vabbè, anche io oversize per uno madre.
0: Quelli dell'agenzia invece un po' tutto, perché loro non gli vuole fregare di meno, mettono sì gli skinny che gli over, più gli oversize, però non hanno problemi.
1: Guarda, sta cosa, allora, a prescindere dall'età, mi permetto, 347 490 0042. Che tipo di jeans siete?
0: No, allora, qual è quel dettaglio di moda che ci fa capire di che generazione siete voi? Cioè, mettete le camicie anche quelle skinny, oppure le mettete larghe, i colli delle camicie larghe?
1: Dimmi come ti vesti e ti dirò quanti anni
0: esatto,
1: hai.
0: Esatto, qual è quell'accessorio, oppure quella cosa che mettete che vi fa capire di che generazione siete? Dai,
1: sì, il cappello, 80 anni, no? Giusto?

0: E allora io da boomer a 53 anni metto quello che cazzo mi pare.
1: Oh, basta, ovvia.
2: Fondamentalmente c'ho 53 anni, ma sarò libero di vestirmi come voglio. Ma non è quella la domanda.
1: Stanno arrivando un sacco di messaggi, lo ribadiamo. Che cosa mettete, che cosa indossate che fa capire decisamente a che generazione appartenete?
2: Tu ce lo devi dire poi, ma non il jeans, la camicia ho scoperto.

0: occhi, schissa a te che con i tuoi alunni hai un rapporto speciale e non vedevi l'ora di tornare in aula. Chissà a te che sei tornato a scuola e hai rincontrato quella tua compagna che tanto ti piace. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
3: Suzuki.
2: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Per esempio, Emma è una che veste molto large size, sì, ma non gliene può fregare di meno, non segue tantissimo la moda.
1: Sì, non
0: è...
1: si acchittano solo per i grandi eventi, però sì, nella vita normale è molto trasandata quasi. No, come si diceva, grunge. Quando ti vesti come me, di merda.
0: Large size, large
1: ma ha salvato
0: size
1: la vita a me, grunge.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io sono una perfetta millennial perché indosso sempre i fantasmini.
0: Oh,
2: mai
0: i fantasmini.
2: Calzerotti, mai. Mai. Non mi avranno mai.
1: Non mi avranno
0: perché,
1: mai.
0: Perché attenzione, anche i fantasmini, sì, e i calzini bassi. Se c'hai i calzini bassi, non c'hai i fantasmini. Stai sempre lì a nasconderti nelle scarpe.
1: Perché il fantasmino è quello proprio in teoria che prende solo la pianta.
0: Sì, si chiamano anche le ballerine. Le ballerine.
1: Ma non mi sa che le ballerine sono quelle un po' più alti, no? Quelle no, un po' più pieni. No, i fantasmini ballerine sono quelli proprio sotto.
0: No.
1: Solo. Ma non ce le ho neanche le calze. Che parlo.
3: Buongiorno
1: a fare.
3: Max e Max. Allora, io indosso sempre le polo con il colletto alzato.
0: Generazione
3: di che
0: X.
3: Anno sono?
0: Generazione
1: di che anno sei? Generazione X. Beato te che hai il collo.
4: Chischisse ragazzi, io ho 64 anni. Ho rinnovato la carta d'identità con una fotografia di quando ne avevo 40.
1: Non se ne sono
4: per
1: accorto.
4: Per quanto riguarda l'abbigliamento, io vesto ancora con i jeans strappati, la maglietta bucata, le scarpe slacciate come un ragazzino di 20 anni.
0: Bravo.
1: Ah, ma per scelta?
0: Certo.
1: Eh no, perché molti, visto l'età che ha detto, molti calzini bucati, molti strappati, perché non ci arrivano a fine mese per la pensione.
0: Continuate a mandarci messaggi, fateci sapere che cosa indossate, che fa capire a che generazione appartenete.
1: Calzini o senza?

0: Io, a differenza delle nuove generazioni, uso l'orologio classico e non gli orologi collegati al telefono, insomma gli smartwatch.
1: Sì.
0: Ho 38 anni, ma forse grazie a questa scelta sono ulteriormente vecchio. Ma non è vero, no, no, l'orologio. Infatti. Comunque sì, le nuove generazioni l'orologio smartwatch ce l'hanno.
2: Infatti sono smartwatch perché fino a poco tempo fa non c'era proprio più l'orologio, non si usava quasi più, ne vedevo pochi perché con fatto il telefono così loro ormai no.
0: Riprecisa.
2: Una volta serviva anche per agganciare, scusa, sì, sai che ora è?
0: Bravo.
2: Adesso col telefono in mano sai che ora è, con le imbecille.
0: A proposito di telefono, poi c'è la storia dei profili Instagram, ma questa è un'altra storia, casomai la riprendiamo nella puntata tecnologica che incombe. Però piccola precisazione per quanto riguarda i fantasmini, perché la tua ignoranza crea un po' di confusione. Allora, il fantasmino sarebbe il calzino che non scompare completamente, ma è quasi nascosto dalla scarpa. Sì,
2: diciamo il calzino che arriva alla caviglia, ecco.
0: La ballerina invece è proprio quello che scompare, sì, perché ha soltanto praticamente la punta e il tallone
2: e due molle.
0: Assomiglia proprio alla ballerina.
2: Però è quello che mi ingannava, perché appunto quello lì, il ballerino fra virgolette, è più fantasmino perché sparisce totalmente.
0: Esatto.
2: L'altro invece no, e invece hanno fatto al contrario.
0: E poi c'è quello basso che si
2: quello
0: vede.
2: Basso, sì.
0: Però perché solitamente ci metti un pantalone. Ah, poi c'è il calzino bianco. Chi lo usa il calzino bianco?
2: I tedeschi. Ma soprattutto, Max, c'è il calzino della lavatrice. Quello il vero problema di noi uomini.
0: Il gioco!

0: Ciao, sono Stefano, ho 53 anni e io e mio figlio di 15 anni ci scambiamo i vestiti. Bello, tanta roba.
1: Ma questo veramente... è per Lorenzo, è l'avviso. questo messaggio è arrivato a un amico, ma era diretto a Lorenzo. Preparati.
0: Sienna Spyro, lei invece ama i pantaloni a sigaretta. Difatti, sì, anche nel video di questa ultima canzone, porca miseria, non ho preso la pronuncia. C'è anche.
1: Te la faccio sentire per l'ultima volta. Vuoi sentire come si dice bene?
0: Come si dice?
1: Preciso?
0: No, vai.
2: Great Expect Action.
0: Great Expect Action.
1: Non lo faccio sentire più, ricordo. New Kids.

0: Great Expedition, siamo Spyro.
1: Bravo, pronuncia perfetta. Ci manda allo Expedition adesso.
2: Max e Max, venite qui in Germania, vedrete calzini bianchi ovunque, con le ciabatte. Che miseria.
1: Il nostro amico Antonio da Schwabisch Gmund. Ti ringraziamo, non c'è bisogno perché vengono loro qua da noi, eh? Un classico, bello, no? Lo sandalo con
2: poi c'è la Benedetta,
1: bianco.
2: C'è la Benedetta, dice: sono stilosa nel vestire, ballerine foulard. Ballerine sono molto utilizzate da coloro che appartengono alla generazione X.
1: Sì.
2: Décolleté medio tacco nella mezza stagione per una ragione di comodità, tutto rigorosamente senza calze. Benedetta, sì. Sei proprio la generazione X che amava vestirsi in una certa maniera.
1: E poi c'è un altro amico che dice: io giacca e cravatta tutta la settimana, quando sono libero mi vesto come capita, a prescindere dall'età. Quello è vero, quella però è libertà, è un altro sì. Anche se il vero modo di vestire si vede quando sei a casa da solo. Tu come ti vesti a casa da solo?
2: Ma non te lo voglio dire.
1: No,
2: vieni
1: anche perché
2: casa
1: ti vesti
2: a
1: tua moglie, è vero, tu non lo puoi sapere.
3: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Yes, yes.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Kiss, kiss.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Yes, yes. Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
12: d'ora in poi lascerò.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Yes, yes.
14: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
15: Yes, yes.
16: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve...

0: Zebra.
1: Madonna, senti che hai capito come la...
2: Mi piace Madonna.
1: Signore e signori, ieri sera c'è stata un'altra partita del volley e stiamo parlando dei
3: Eurovolley 2026.
1: Oh, in diretta da Modena c'è stata una partita che a un certo punto ci ha fatto inceppare perché c'è stato una specie di ritorno.
2: Ma ci hanno preso un set, come si permettono?
1: Signore e signori, ne parliamo con Roberto Sciannamea, DJ, animatore e voce ufficiale degli Europei di Volley. Buongiorno Roberto, bentornato. Dai, eccolo.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
2: Eccoci, kiss kiss a te Roberto. Allora, sta andando tutto bene, no? Mi pare, tranne un set, il volley non ci tradisce mai.
4: Ieri cornice incredibile, quella del Palapanini, il tempio, esatto, della pallavolo. Sì, c'è stato questo piccolissimo contrattempo al termine del secondo set. I vantaggi, la Slovacchia, nonostante una chiamata di un challenge, sembrava averlo chiuso, vabbè, l'Italia. Quel set invece, chiamata del challenge, alla fine dell'ultimo tocco del nostro, i ragazzi magari sono un attimo deconcentrati, la Slovacchia ne ha approfittato, però abbiamo rimesso tutto nel binario giusto, finita 3-1. Con un grande ritorno anche nel tabellino, perché i primi due punti di Alessandro finalmente sono a referto.
1: Ecco, Alessandro, stai parlando praticamente di... aspetta,
2: Micheletto.
1: Sì. Alessandro Micheletto. A proposito di
4: Alessandro
1: giocatori,
4: Micheletto, ritorno.
1: A proposito di giocatori, ma per quanto riguarda i nomignoli, sei tu a sceglierli, te li dicono loro, te li suggeriscono? Come funziona? Ecco.
4: Allora, dipende, perché con alcuni ho avuto la fortuna di condividere intere stagioni, tipo con Gianluca Galassi. Galaxy viene da un famosissimo cartone animato, poi Bud Spencer, quindi con gli altri magari può essere un aneddoto, può essere qualcosa che un pochino abbiamo trovato negli anni, li condivido sempre perché magari non gli piace.
2: Infatti,
4: quindi
2: dicelo,
4: lo condivido sempre.
2: Dai Roby, dicelo, chi è che ha detto no, non mi chiamare così, dai.
4: No, questi sono segreti che ci portiamo nello spogliatoio.
2: Senza fare noi, solo il cognome, Roberto.
1: No, non te lo dice. Comunque abbiamo trovato un grande Giannelli. Giannelli a Piazza del Plebiscito c'è stato un cartellone che è entrato nella storia e c'era scritto Giannelli me pata a me. È bellissimo.
2: Però scusateci, ci devi salutare Roberto, assolutamente De Giorgi, perché ispira una simpatia alla che qualcosa è fuori dal normale. Mi dà l'idea proprio del paciocun, bello e bravo.
4: Guarda, è tanto, può sembrare tanto paterno quanto è una persona veramente piacevole, però anche una persona veramente iperattenta anche ai dettagli.
2: I risultati.
4: Una persona straordinaria, un grande allenatore.
1: Una persona straordinaria anche tu, ti salutiamo e a sentirci domani, va bene?
4: A domani.
2: E salutaci la Repubblica Ceca. Ciao Roberto, grande.
1: Roberto Sciannamea, DJ, animatore e voce, veramente in gamba, ufficiale degli Europei di Volley. Evviva gli azzurri di Volley che ci danno tante soddisfazioni.

0: Stones, The Colors.
1: Rolling Stone.
0: Allora, adesso devi annunciare chi ci sarà dopo di noi.
1: Allora, dopo di noi
0: il
1: ci sarà.
0: Il titolo del programma.
1: Ma il titolo del programma è facilissimo, eh. È Kiss Kiss. Non so se è Trend, facciamo Trend 1.
0: Trend,
1: zone.
0: Bravo.
1: Trend
0: bravo.
1: Zone.
0: Marzi, con ragazzi. Paolinus e la nostra amatissima Lucilla.
1: E soprattutto adesso saluto il mio amico Marcello. Detto questo, vi lasciamo con Fleetwood Mac Dreams dal 77.
0: Bella,
1: tanta roba,
0: bella.
1: Grazie, dottor Pica, la Control Room. A domani da Max e Marcia.
0: Kiss kiss a tutti!
1: Grazie, dottor Pica, la Control Room. A domani da Max e Marcia.
0: Kiss kiss a tutti!

0: Mamma mia, che history! Dal 1977 erano i Fleetwood Mac con Dreams.
1: Adesso però la linea va alla redazione, come di consueto ci sono le news.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente. L'Arabia Saudita ha risposto con una serie di raid aerei agli attacchi degli Houthi, alleati dell'Iran, che nei giorni scorsi hanno preso il controllo della fascia costiera sul Mar Rosso e dello strategico stretto di Bab al-Mandeb. Secondo l'ONU vi sarebbero già oltre 80.000 profughi e si prevedono altre migliaia di sfollati. Intanto è saltato l'incontro in Oman, in programma oggi tra le delegazioni iraniane dei paesi del Golfo, alla ricerca di un accordo sullo stretto di Hormuz. Secondo Teheran è stata Riyadh a chiedere di cancellare l'incontro. E in conseguenza delle tensioni rincarano i prezzi del petrolio, in particolare dopo la chiusura dell'oleodotto saudita East West. Il WTI sale a $103, il Brent a $108 al barile, altrettanto il gas sulla piazza di Amsterdam, €84 al megawattore, in aumento di quasi il 6%. Ucraina e droni russi che hanno preso di mira un treno ucraino vicino al confine polacco hanno chiaramente lo scopo di spaventare i paesi occidentali, lo dichiara l'alta rappresentante per la politica estera europea Kaja Kallas al suo arrivo a Rovaniemi in Finlandia per un vertice sull'Artico. Per la commissaria estone, Mosca preme per far cessare gli aiuti all'Ucraina e minaccia chi vuole recarsi sul posto per esprimere sostegno a Kiev. Veniamo in Italia, Xilva in corso a Taranto, la protesta dei lavoratori

condotto, blocchi stradali, sciopero di 24 ore, mobilitazione in segno di protesta contro gli annunciati licenziamenti dopo lo stop dell'area a caldo confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano, e domani sarebbe in programma un nuovo tavolo tecnico a Palazzo Chigi con i sindacati. La cronaca: violenza su una 18enne attratta con l'inganno in una cantina da un 26enne conosciuto in rete. È accaduto a Castellammare di Stabia, nel napoletano, tra il 2 e il 3 agosto. La ragazza è stata sequestrata per diverse ore e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Il giovane è stato individuato e poi arrestato. Ritorno a scuola dopo le prime campanelle suonate in Alto Adige, Trentino e Valle d'Aosta inizio mese. Oggi sono rientrati gli studenti di 7 regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria e Molise. Domani toccherà Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Calabria e Sicilia. Mercoledì ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Giovedì 17 settembre per ultimi gli alunni della Puglia. Tra le novità, il supporto psicologico per gli adolescenti dai 13 ai 15 anni e attività solidali e di volontariato in caso di sospensioni per cattiva condotta. Lo sport: calcio, Serie A, si chiude oggi la quarta di campionato, in programma tre posticipi alle 18.30 Torino, Roma e Como Parma, alle 20.45 l'Inter campione d'Italia ospita l'Udinese. E chiudiamo con il tennis: Sasha Zverev si aggiudica gli US Open battendo in finale l'americano Shelton. Per il tedesco si tratta del secondo slam stagionale dopo Parigi, senza Jannik Sinner e con Alcaraz ancora indietro di condizione. Lo spagnolo però è tornato e l'azzurro ha ripreso ad allenarsi dopo i problemi fisici e dovrebbe rientrare all'ATP 500 di Pechino al via il 30 settembre. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: Sono le 12 in punto, buon lunedì a tutti dalla Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Ciao Paolo.
1: Buongiorno Lucilla, ho dei problemi di udito oggi perché sono un po' stipato.
0: Mamma mia ragazzi, per favore qualcuno chiami un'ambulanza per Paolo che ha un po' di raffreddore, deve ricoverarsi immediatamente.
1: Lo sapete, allora tu lo sai, gli uomini come funziona, che con un po' di raffreddore siamo KO.
0: Ma infatti, povero Paolo, vieni che ti faccio un brodino.
1: Oggi sto già meglio anche per poter salutare nella nostra regia audio, abbiamo Giovanni Imperatore Gioschi e dal video ci vedo Arduino e Peppe D'Amelia per vederci sul 158 il 727 di Sky anche.
0: Esatto, cominciamo subito con la musica più bella, poi tantissimi trend di cui chiacchierare. Per voi c'è Olivia Dean con Baby Steps.

0: Trend Zone con Paolo e Lucilla. Come al solito noi ci giochiamo anche il primo passaggio, anche per fare un po' di recap di quello che succederà e anche per ricordare che cos'è la Trend Zone.
1: La Trend Zone è quello spazio dove chiacchieriamo delle notizie più discusse, più cercate, più cliccate in Italia day by day, ogni giorno. Ovviamente siete benvenuti con le vostre considerazioni. Vi ricordo sempre il numero 347 490 0042.
0: Quando rientriamo dai weekend è sempre un casino riuscire a capire da che parte iniziare, da che parte girare, andare di qua e di là, perché ovviamente poi nel weekend poi ci aggiorniamo anche Lucilla, ci mandiamo messaggi dicendo ma questo poi magari non sarà più in trend, poi ne arriva un altro, arriva quell'altro.
1: Eh sì, sono davvero tantissime le cose. Quindi, noi cercheremo oggi di raccontarvele un po'.
0: Ecco,
1: tutte.
0: Tipo adesso io anticipo un trend quando c'è il cambio di stagione, cioè io adesso ad esempio ho fatto venerdì e ieri hanno fatto un'andata e un ritorno in treno. Io voglio dire ai proprietari dei treni, possiamo mettere un'aria condizionata un po' più adeguata? Mi ha ucciso totalmente.
1: Sì. È per questo che stai male oggi.
0: Mi ha devastato sia all'andata, al ritorno un pochino di meno, però guarda, fammi approfittare anche, saluto i miei amici di Bibione che mi hanno accolto come un re. Bibione, posto bellissimo, saluto Ervino, Alberto, Zineb che mi hanno fatto passare veramente una giornata ieri favolosa.
1: Che bello, allora sì. La prossima volta mi porti con te.
0: Sì, bisogna andare, ma ci portiamo una copertina anche addosso.
1: Per forza, per non parlare del ritardo del tuo treno, ma questo magari a questo ci arriviamo dopo. Facciamo un po' il sommario. Sei pronto con la sigla del sommario?
0: Il so ma Mario!
1: Bella, bella.
0: Questa era bella oggi.
1: Sì. Allora, il sommario dei trend di cui parleremo oggi. Zverev, perché ne ha parlato anche prima il nostro radiogiornale.
0: Certo, che
1: c'è,
0: ha vinto
1: l'US
0: Open.
1: Vittoria. Super Enalotto, anche sì. Qui c'è una vittoria. Ponte sullo stretto. Perché
0: quindi,
1: a me piace essere trasversale.
0: Quindi oggi infiammiamo anche.
1: Oggi infiammiamo.
0: Vai.
1: E poi Leone d'Oro, perché sì. Andremo a scoprire se la scommessa che abbiamo fatto è stata vinta o meno. E poi Ilary Blasi.
0: Il matrimonio di Ilary Blasi. Quindi oggi parleremo, come siamo trasversali oggi, totali.
1: Sì, parliamo di tutto e quindi mi raccomando, scaldate i motori.

0: Happy Cooper, She's On My Mind su Radio Kiss Kiss nella Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Paolo, lasciami dire per un attimo, per cominciare questa puntata, che oggi voglio ribattezzare la giornata Oasis Day.
1: Ragazzi, eccolo, voi non lo sapete, ma Lucilla è impazzisce per tutto ciò. Io sono solidale con la mia partner, perché ovviamente, perché l'Oasis Day oggi, spiegalo.
0: Perché gli Oasis ci hanno avvertiti con un fantastico show di droni che quest'oggi alle ore 17 italiane usciranno le date del prossimo tour nel 2027.
1: Quindi oggi posso iniziare a romperti le palle come tutti i giorni, ma dalle ore 17, vero?
0: 17:05, così almeno avrò saputo. Anzi, abbiamo affidato ai Corrieri il compito di divulgare questa notizia, quindi controllare.
1: Oggi collegatevi con Alfie e Ciro, che così ci faranno sapere in diretta, ma tanto ormai sappiamo già che ci saranno il prossimo anno a Roma due date.
0: Sì. Il loro marketing geniale, devo dire, hanno fatto questa cosa molto carina, hanno pubblicato dei video senza scrivere nulla, solo con dei posti per far capire un po' quali saranno le tappe. Quindi c'è Roma, dovrebbe esserci quasi sicuramente, Glasgow, Madrid, insomma varie tappe.
1: Isernia
0: anche, sì.
1: Sai che figata però sarebbe Oasis Live in Isernia, quello sarebbe veramente figo, no? Sarebbe molto bello, ma comunque dobbiamo tornare un attimo sui nostri passi.
0: Torniamo sui nostri
1: perché
0: trend.
1: Perché ieri nei trend che cosa è successo? Zverev vince il suo secondo slam, tra l'altro il suo secondo dell'anno, vedi quando non ci sono Sinner e Alcaraz, Alcaraz non è stato fatto fuori da lui. Comunque, cosa bella non tanto per la vittoria di Zverev, ma quanto perché quando ha fatto il punto definitivo della vittoria, non si è accorto d'aver vinto.
0: Ah sì, è stata una scena molto carina, era impassibile.
1: C'è un video carinissimo, lui finisce, fa il punto, torna verso bordo campo e si vede che qualcuno da fuori gli aveva detto: oh, hai vinto, eh?
0: Pronto?
1: Anche lui guarda su in alto verso il tabellone e fa:
0: E quindi va a esultare.
1: E quindi dopo è andato, ovviamente, come al solito, si abbracciano a centrocampo, però...
0: Quello che accade un po' anche a Donnarumma nel 2021, che aveva perso il conto dei rigori e quindi non si era reso conto che l'Italia aveva vinto.
1: È successo quello, ma ne era successo una bellissima anche a Fu Yanui, che era una nuotatrice cinese che alle Olimpiadi del 2016 a Rio de Janeiro esce dalla vasca delusissima della sua gara.
0: Performance.
1: E gli dicono: complimenti per aver vinto il bronzo. Lei: ma come? E quindi anche questa è una cosa fighissima. Bello vedere quando gli sportivi vincono e non se ne rendono conto.
0: Vero.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, Giulia Brescia, Kiss Kiss Trend Zone. Stavamo parlando dei trend ed è entrato in trendissimo, visto che era un ritardatario incredibile, la super vincita del Super Enalotto.
1: Delle chese questo weekend.
0: Mamma
1: sì,
0: mia.
1: Davvero, se ne è parlato ovunque, anche perché il montepremi è il secondo più alto della storia di questo gioco. Quant'è? 223
0: milioni 173.416,83 euro. Oh! Lordi, eh?
1: Eh beh, sì, però Lordi. Comunque diciamo, sono tanti soldini. La cosa che però mi ha incuriosito, sai qual è, Paolo? È la costruzione dei numeri che poi sono stati quelli vincitori.
0: Infatti, guarda, allora me lo stava dicendo fuori onda, no? Dillo immediatamente perché è una figata questa cosa. Allora, intanto diciamo che i numeri che hanno vinto sono stati 8, 13, 16, 52, 64, 70.
1: E sai che ogni numero ha un significato.
0: Certo.
1: Se vogliamo guardare però la smorfia napoletana, 8 è la Madonna, 13 Sant'Antonio, 16 è il sedere, ok?
0: Sì.
1: Ma anche la fortuna, quindi 52 la mamma, 64 si dice la sciammeria, ma potrebbe essere interpretato come l'abito elegante, 70 il palazzo. Se costruisci una storia intorno a questi numeri, quindi la Madonna e Sant'Antonio hanno portato fortuna a una mamma che si è messa l'abito buono e poi si è comprata un palazzo. Immagina di aver fatto un sogno con questa storia, poi ne hai ricavato dei numeri, li hai giocati, avresti vinto anche tu.
0: Ma sta roba è una una figata, perché ovvio che quando si parla di interpretazioni dei numeri ci sono un mucchio di persone restano totalmente scettiche, dicono impossibile, cioè che perché siamo diventati troppo razionali, troppo.
1: È vero, però quando ci sono queste cose, a me è capitato una volta, poi te lo racconto dopo, mi è capitato una volta di fare un sogno, giocare i numeri, aver vinto e poi non ho perso il bigliettino, lo sai che avevo vinto ma non ho riscosso perché avevo perso il bigliettino vincitore.
0: Quindi io in questo momento potenzialmente sto facendo la trasmissione con una potenziale ex milionaria.
1: Ex, bravo, esatto. Che bella consolazione, dai.
0: Vabbè, magari ricapiterà più avanti, dai.

0: Controlla meno, scopri di più. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss.
4: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss, kiss.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss!
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Kiss, kiss.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Sono le 12.28 nella Kiss Kiss Trend Zone, siete insieme a Paolo e Lucilla prontissimi per raccontarvi quali sono i trend di cui si è parlato di più in questi giorni e oggi in particolare. Ce n'è uno.
1: Infiammiamo?
0: Sì, dobbiamo infiammare per forza perché se ne parla tantissimo, ponte sullo stretto.
1: Non ne ho mai sentito parlare, di che stretto si parla?
0: Mamma mia, stretto di Messina, dunque.
1: Sì, allora. Perché è ritornato in trend? Perché comunque diciamo che ciclicamente torna in trend ogni tot mesi.
0: Sì, stop and go diverse volte. Adesso pare che ci sia una delibera, quindi i lavori dovrebbero cominciare. Ricordiamo innanzitutto il costo stimato del... Sì. Perché ridi, Paolo?
1: Ma non lo
0: sei,
1: so.
0: Sei dubitante?
1: Sono un po' scettico che possa... Scettico. Che... Bah, non lo so. Comunque vai avanti, non volevo interrompere.
0: No, ma figurati, 13 miliardi e 532 milioni di euro. Questi sono i soldi che servirebbero per fare il ponte sullo stretto. Dovremmo avere un ponte sospeso di 3,7 chilometri, di cui 3,3 di campata centrale, che collegherebbe la Sicilia alla Calabria.
1: Finirà questa telenovela del ponte sullo stretto? Non lo possiamo sapere. L'unica cosa è che abbiamo fatto una piccola ricerca, solo in questi ultimi anni, parliamo di meno di 50 anni, perché adesso ho guardato più o meno dall'inizio degli anni 90, ad oggi sono già stati comunque spesi all'incirca 350 milioni di euro solo per le società che dovevano fare i progetti, fare questo, fare quell'altro, e in più c'è un contenzioso dell'ultimo progetto che sembrava che fosse partito di 800 milioni, che pare però sia stato assorbito in questi 13 miliardi di cui dicevi tu.
0: Esatto, sì, quindi ma tra varie polemiche inoltre sta andando avanti anche tutta la vicenda, ambientalisti, Corte dei Conti e soprattutto i cittadini che si chiedono, ed è qui che poi vogliamo coinvolgervi, questi 13 e rotti miliardi effettivamente potrebbero servire ad altre cose, quindi a ripristinare la mobilità in Sicilia, in Calabria, che sono comunque zone che spesso soffrono?
1: Allora, facciamo così, intanto siamo entrati nell'argomento e entriamo un pochino meglio tra qualche istante. Prima ci ascoltiamo la musica più bella. Vai. Di Radio Kiss Kiss.

0: pausa, Lose Myself su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Abbiamo aperto un nuovo vaso di Pandora in questo lunedì 14 settembre. Ponte sullo Stretto.
1: Si parla del Ponte sullo Stretto, è ritornato adesso appunto in trend perché sembra che ci siamo. Cioè non è la prima volta che si sente dire questa frase, ci siamo, ma sembra che a questo giro forse ci siamo. Cioè nel senso che io e Lucilla abbiamo già aperto una società anche per fare, per portare i pullman di Umarella a vedere i lavori in corso.
0: Ma certo, perché sia saranno lato
1: Sicilia che lato Calabria,
0: cantieri da guardare, quindi è
1: come si farà davvero anche per dover fare delle barche. Comunque no, rientrando nella parte seria del discorso, innanzitutto parto da un messaggio che non abbiamo fatto in tempo neanche ad entrare nel concetto di tutto, che ci arriva un messaggio da Davide di Palermo che ci dice: per andare a Catania sono 5 ore di treno, la Palermo Messina, quindi sta parlando probabilmente dell'autostrada, è un colabrodo. Palermo Catania è pieno di cantieri, ci vogliono 4 ore di auto. Da Trapani a Catania sono 9-10 ore di treno, confermo perché l'ho fatto.
0: Ebbene sì, è proprio questo da cui stavamo partendo prima. Ci sono tantissimi soldi, miliardi, 13 miliardi e rotti stanziati per questa grande opera e tanti cittadini si chiedono: non sarebbe meglio utilizzarli per prima mettere a posto tutto quello che c'è da mettere a posto nelle infrastrutture di Sicilia e Calabria? Al netto di questo ci sono anche altre polemiche che ruotano intorno alla costruzione del ponte sullo Stretto. Quella ambientale, perché ci sono comunque degli habitat da tutelare, quella dei terremoti, perché comunque è una zona sismica, quindi va messo a posto in modo adeguato quella questione, anche se sembra che i progetti siano tutti comunque allineati. Ragazzi, a noi fa piacere sentire il parere di siciliani e calabresi in merito. Vogliamo sapere quante persone gioverebbero della questione del ponte.
1: Soprattutto quelli che fanno la spola e che sono costretti a fare la spola anche per motivi di lavoro. Però nel frattempo, sai cosa facciamo?
0: Ascoltiamo New Kiss?
1: Ascoltiamo questa novità perché è l'ultimo successo di Ernia che lo dedica a Milano. E sai come l'ha intitolata?
0: Mi sembra che sia proprio Dedica.
1: Dedica.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica il nostro New Kiss.
2: Ti dico sinceramente che mi sono emozionato questo weekend perché ho rimesso una felpa dopo tantissimo tempo, e non solo a causa del treno, ma perché c'è stato anche quasi del freschetto. Sentiamo degli amici del meteo.it com'è la situazione.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia, sole prevalente sul resto del paese salvo locali addensamenti sugli Appennini. In serata cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud, massime comprese tra 24 e 30 dal nord al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
4: Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è good morning kiss kiss. Dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss
5: Kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29€. Lidl, vale davvero.
9: Kiss, kiss. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Kiss, kiss.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Kiss, kiss.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: si parla di viajando por el mundo, ma a Kiss Kiss Trenzone stiamo parlando di viajando dalla Calabria alla Sicilia o viceversa per il ponte sullo stretto. Lucilla, sono arrivati diversi messaggi già, sai?
1: Sì, tantissimi messaggi, sia scritti che note audio. Ascoltiamo già qualcosa.
2: Ciao ragazzi, stavo ascoltando la canzone di Ernia, sì. Dedica. La sto ascoltando tuttora e sì, digli a Ernia che si viene a fare un giro in Sicilia con la macchina. Vedrai che ogni tot di chilometri devi cambiare gli ammortizzatori.
1: E questo si rifà a quello che dicevamo prima. Tanti cittadini hanno detto: questi soldi che stiamo spendendo per il ponte, forse dovremmo spenderli per mettere prima a posto le infrastrutture delle nostre regioni.
0: Ma poi guarda, si parla tanto solo della Sicilia e della Calabria, ma guarda che delle strade che sono devastantemente schifose. Cioè, io ti dico anche solo nei dintorni dell'aeroporto di Fiumicino. E sto parlando dell'aeroporto di Fiumicino, cioè non un aeroporto secondario, il principale in Italia.
1: Sì, no, il Colabrodo è un po' ovunque.
0: Strade
1: devastanti.
3: Perché fate sempre polemiche su queste grandi opere? Perché in Svezia si possono fare i grandi ponti, in Giappone si possono fare i grandi ponti? Perché noi in Italia, quando si parla di queste grandi opere, diciamo sempre subito no? Sono cose importantissime, perché poi di conseguenza portano anche le altre opere.
1: Beh, allora, sono d'accordo però con questo ascoltatore, sai?
0: Sì, anch'io sono d'accordo, perché il problema poi sta da tante altre parti, perché è ovvio che servono, però appunto va anche detta sta cosa, ci sono delle
1: ci sono delle problematiche che poi in cui si incappa, forse le procedure non vengono seguite per bene.
4: Ragazzi, è uno scempio da un punto di vista ambientale, uno spreco di denaro che potrebbe essere utilizzato appunto per migliorare le infrastrutture di Sicilia e Calabria, e quindi bocciato. Dal mio punto di vista è bocciato.
1: Ecco, quindi qui abbiamo l'altra faccia della medaglia. Leggo anche un messaggio che dice: il ponte sullo stretto va fatto, altrimenti la Sicilia resterà per sempre esclusa. Quindi 50 e 50 vogliamo dire ai nostri ascoltatori. Abbiamo un ultimo messaggio da ascoltare.
0: Vedo che ne stanno arrivando una marea ancora.
5: Perché quando si parla di una struttura da fare in Sicilia o nel sud Italia ci sono sempre problemi. Voi lo sapete quanto si sta spendendo per fare l'alta velocità al nord, i collegamenti con la Francia, la Svizzera, tutto e tutto qua? Voi lo sapete quanto è costato il Mosè di Venezia? Cioè, qui parliamo di una struttura che si sta facendo in Sicilia, che se ne parla da mille anni, e praticamente è un casino mondiale.
0: Sì.
5: Solo perché si fa in Sicilia.
0: No, io
1: penso che le polemiche ci siano su tutte le grandi opere, anche sulla TAV, sul Mose. Comunque le polemiche ci sono.
0: Allora, ci sono a prescindere. Adesso io non la metterei sul fatto di nord e sud, il focus della polemica, no? La metterei su tante altre cose, perché comunque ha detto una cosa vera: anche il Mose a Venezia è costato miliardi.
1: Mi sveglio.

0: Annalisa, sinceramente, e sinceramente i nostri ascoltatori si stanno esprimendo con i loro pareri sul ponte, sullo stretto di Messina.
1: Sì, direi mi piace essere qua anche nella bagarre, perché poi ovviamente anche ogni tanto arrivano dei messaggi che poi scatenano automaticamente anche la contropolemica. Parto da questo messaggio scritto che è arrivato, Lucilla. Vai. Mi pare ovvio che facendo il ponte faranno pure le infrastrutture collegate. Oggi per traghettare con la macchina, oltre alle attese nei periodi più frequenti, si spendono 43,20 euro a tratta. Suppongo che ritenga con la macchina, vero? 43,20
0: Sì, credo di sì. E quindi da questo punto di vista ci sembra di capire un parere favorevole al ponte, nel senso faranno anche tutte le altre cose.
1: Guarda, se ci pensi, questa potrebbe essere effettivamente una chiave di lettura. Cioè, finché non c'è il ponte non si fanno determinate cose, però mi sembra quasi che
0: faranno
1: sia
0: tutto insieme.
1: Mi sembra quasi che sia quasi una forma di ricatto messa così, no? Cioè, non lo so.
0: Sentiamo gli altri.
2: Allora, per quanto riguarda il ponte, intanto Alessandro da Messina.
1: Sì. Ciao.
2: Non so se lo sapete, ma si sta facendo il raddoppio ferroviario Catania-Messina-Palermo, che poi si andrà a collegare con il continente. Se non viene fatto il ponte, non ha senso questo raddoppio ferroviario, quindi è tutta un'unica grande struttura. Buona giornata.
0: Ok, buona giornata a te, grazie del tuo parere. Ci sembra di capire anche in questo caso che l'ascoltatore pensi che sia tutto collegato.
1: Posso dire, sì, anche senza ponte ci sarebbe bisogno comunque del raddoppio ferroviario in Sicilia.
0: E forse è quello che dicono i successivi
1: messaggi. Non vedo perché la Sicilia non debba avere un trasporto pubblico adeguato.
3: A questo genio che ha detto
0: nelle
3: altre parti del mondo, forse nelle altre parti del mondo non hanno il disagio che abbiamo noi. Che dice? Magari viene a farsi un giro a Reggio Calabria e vede le buche, oppure che ci metto quasi 3 ore per fare Reggio Calabria a Crotone, che sono 200 cavoli di chilometri, e non mi sembra una cosa normale, perché a un certo punto l'autostrada finisce e diventa superstrada. Magari si venisse a fare un giro da queste parti.
1: Si è infiammata la nostra amica.
0: E non è l'unica, sentiamo ancora.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao
4: Angelo dell'Elpino. Noi non facciamo polemiche, qua non ci stanno da fare polemiche. Le grandi opere fanno bene, si arriva anche a quello, ma non siamo all'altezza di fare le grandi opere. Dobbiamo finire prima le piccole opere, quelle tutte sospese, strade rotte, infrastrutture abbandonate, vuole al collasso, bisognerebbe scappare e non pagare più le tasse.
0: Ecco, questa è la grande soluzione di tutti i problemi. Allora chiudiamo questa prima ora insieme nella Trend Zone con un History Kiss, poi riapriremo la seconda continuando ad ascoltare i messaggi.
1: Assolutamente, intanto facciamo un salto nel passato, nel 1998, quando era iniziata l'opera del ponte sullo stretto.
0: Ecco.
1: No dai, non è vero assolutamente. 1998, quando tra l'altro usciva, grande anno per il cinema, Titanic, che La vita è bella anche.
0: Ah, è vero, il 98 un'ottima annata, potremmo dire. E adesso ascoltiamo da quell'anno U2 con The Sweetest Thing, che Bono scrisse per farsi perdonare un piccolo tradimentuccio dalla moglie, lo sapevi?
1: Ah, qua stai già introducendo altre cose per dopo?
0: Per dopo, per dopo.

0: Eccoci qua nella seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone. Tra l'altro, scusa Lucilla, prima non abbiamo detto una cosa riguardo all'history del 1998, anno sì di Titanic, della vita è bella, ma anche anno del nostro Giovanni Imperatore.
1: Ma nasceva, cioè, questo ninnio di Giovanni Imperatore. Quanto sei giovane, guarda Giovanni, lasciamo perdere.
0: Vergognati veramente, te e tua identità latte.
1: Vergognati. Meno male che c'è la regia TV che ristabilisce l'ordine dell'età con Giuseppe Arduino, grazie mille.
0: Allora, siamo in questa seconda ora, rientreremo tra qualche istante sul discorso ponte sullo stretto, ma nel frattempo è il momento di Partenope e Merck & Cremont.

0: Le 13:04 minuti, lunedì 14 settembre, state ascoltando la Trend Zone su Radio Kiss Kiss con Paolo e Lucilla, molto immersi nell'argomento ponte sullo stretto insieme a voi.
1: Sì, ovviamente non è che noi qua siamo per dare le soluzioni, siamo qua per sentire però anche un po' l'opinione di varie persone, soprattutto su un qualcosa che, come dire, in una qualche maniera ha a che fare anche con me e te, no? Cioè, per
0: assolutamente,
1: dire, no?
0: Con tutta l'Italia, anche perché il tema grandi opere è sempre lì dietro l'angolo, quindi adesso è il ponte sullo stretto, domani sarà qualcos'altro, però sentiamo cosa ne pensano gli ascoltatori.
2: Le grandi opere sono molto importanti, il problema è che non c'è il controllo durante le lavorazioni e successivamente manca la manutenzione. Guarda. Quindi ci sono i problemi.
1: Vedi, lei coglie quello che è la realtà, adesso senza star qua tanto a dover girare a destra e a manca, cioè questa è la realtà dei fatti, purtroppo.
0: Purtroppo non solo per quanto riguarda il ponte.
1: Esatto.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Parlano del ponte, facessero prima l'alta velocità.
1: Allora perché
0: anche questo molto
1: dibattuto. Alcuni messaggi un po' li tagliamo, scusate, perché ci mandate messaggi molto lunghi, quindi dobbiamo cercare di contenere. Parlava anche dell'alta velocità che arriva a Reggio Calabria, che è vera fino a un certo punto, perché c'è un'alta velocità, come dire,
0: un po' sbilenca.
1: Esatto, sì.
4: Ragazzi, secondo me se rimaniamo intrappolati nella retorica del ma ci sono cose più importanti a cui pensare, rimaniamo fermi e non facciamo niente. Quindi stiamo facendo il ponte, bene, è un'infrastruttura importante, facciamo il ponte.
0: Quindi ci sembra di capire, ascoltatore favorevole alla questione ponte.
1: Sarebbe bello se ci fosse. Ah, ce n'è un altro, vai.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Filippo da Palermo. Volevo dire a tutti questi sapientoni che non si deve fare il ponte. Sapete quanto costa un camion per attraversare solo andate al ponte di Messina? Ci vogliono ben 300 euro. Poi non vi venite a lamentare che cosa aumenta tutto. Se giustamente aumentano i trasporti, aumenta tutto.
0: A noi fa piacere ascoltare il parere di chi è direttamente interessato in questa vicenda, quindi siciliani e calabresi hanno partecipato tantissimo a questa nostra chiamata alle armi, e diciamo anche qui 50-50, perché alcuni puntano il dito sul fatto che non si fanno prima le piccole opere, altri invece sono estremamente favorevoli.
1: Io sarei sempre dell'idea per dire effettivamente mettiamo a posto tutto quello che non è quello che non è messo a posto
0: e poi dopo partiamo con le grandi opere.
1: Mi sembra che il viaggio sia molto lungo però.

0: All of You, gli Imagine Dragons a Kiss Kiss Trend Zone. Andiamo quasi a concludere la parte di questa, quando si parlava del ponte sullo stretto.
1: Allora, esatto, questa...
0: direi che c'è un messaggio che potrebbe farci fare la chiosa di questo,
1: sì,
0: discorso. Sentiamolo.
2: È sempre il fatto dei politici italiani, perché in tanti posti del mondo, adesso faccio un esempio banale, in Cina hanno fatto il ponte più alto e più lungo del mondo in 5 anni con solamente 4,5 milioni di euro.
0: Allora, scusa, faccio prima un intervento, che ho fatto una ricerca che mi sembrava un po'... Allora, non è vero.
1: Ok.
0: Cioè, non è un dato reale, scusami ascoltatore, non ti punto il dito contro, ma non è un dato reale questo.
1: Ok, aggiustiamo quindi il tiro
0: non
1: in
0: è vero
1: senso.
0: Perché il ponte, c'è un ponte che effettivamente ipertecnologico che hanno fatto in Cina, hanno speso 14 miliardi corrispettivi di euro.
1: Ma il punto non sono i soldi, il punto probabilmente sono anche i tempi e quanto le promesse poi vengono mantenute. Allora, però voglio dire una cosa, in Oriente specialmente c'è un'etica che è completamente diversa dalla nostra, c'è una disciplina per cui un capotreno, se fa 5 secondi di ritardo con il suo treno, si licenzia, non aspetta neanche di essere licenziato.
0: Quando quindi, promuovono.
1: Esatto, quindi è una cosa, noi cittadini italiani purtroppo siamo un po' larghi nelle nostre maglie, nelle considerazioni dell'etica e della disciplina. Una burocrazia opprimente ci sta bene, non diciamo niente, le promesse non vengono mantenute, non andiamo a votare perché magari dobbiamo andare al mare, ci facciamo andare bene delle cose che... su cui potremmo protestare. Oggi esistono anche i social, li potremmo utilizzare democraticamente e pacificamente per dire la
0: Guarda,
1: nostra.
0: Quello che dico anche io per, e concludiamo questa parte qua, è che i politici innanzitutto li mettiamo su noi, no? In una qualche maniera.
1: Infatti.
0: E poi non è che li creano in laboratorio
1: cyborg.
0: E poi li buttano lì, cioè sono i nostri vicini di casa, sono quelli, siamo noi, cioè praticamente loro siamo noi, e quindi la classe dirigente rispecchia nient'altro che quel che è la nostra abitudine.
1: E il nostro pensiero. Quindi dovremmo protestare di più, forse?
0: Secondo me dovremmo diventare più disciplinati tutti.

0: americani, cosmonauti borghesi a Kiss Trenzone. Allora Lucilla, abbiamo fatto un po' una chiusa di quello che riguarda il ponte sullo stretto, però c'è un altro problema che prima è venuto fuori, del MOSE di Venezia, che è uno dei problemi che c'è a Venezia.
1: Scusa, permettimi questa parentesi un po' goliardica, perché il vero problema di Venezia non è tanto il MOSE quanto il fatto che abbiamo preso la scommessa che avevamo fatto sul vincitore del Leone d'Oro al festival.
0: Allora, a me sta bene che adesso durante queste due ore quel che tuo è nostro e quel che mio è nostro, però la previsione l'avevi fatta tu.
1: Lo so, infatti io vedi,
0: sono un bastardo,
1: professo la disciplina, professo l'etica, ho detto che il capotreno giapponese si licenzia, quindi anch'io dico questo e poi vado via,
0: no, perché allora ricordiamo che la settimana scorsa o forse anche prima avevo chiesto provocatoriamente a Lucilla, che è una grande appassionata di cinema, chi vince
1: una
0: sto Leone d'Oro,
1: e io avevo detto Ink di Danny Boyle, invece no, perché ha vinto il Leone d'Oro Woman Unknown di May El Touki, una vittoria molto sentita tra l'altro perché lei era l'unica regista donna in gara al festival.
0: Allora hanno fatto vincere perché donna,
1: esatto.
0: Adesso ci saranno anche, usciranno ste polemiche, sono già uscite queste polemiche,
1: figurati, tantissime. In realtà il film era semplicemente molto bello e quindi si è portato a casa il Leone d'Oro, fine.
0: Guarda, non ho visto quello, non ho visto nemmeno Ink, ma sono già disponibili da poter vedere.
1: No, ancora usciranno tra poco. Ink per esempio, se non sbaglio, esce a dicembre. Fammi dire però che sono contenta anche di un po' di Italia in queste vittorie, perché il premio Orizzonti per come miglior attore l'ha vinto Riccardo Scamarcio, quindi
0: Riccardo Scamarcio.
1: Un po' di italianità anche in questo festival
0: poi
1: del cinema di Venezia.
0: Poi hanno dato vari premi, mi piace il premio che è stato dato, scusa, il Leone d'Argento l'ha vinto Dau di Ilia.
1: Vai,
0: no, perché volevo dire il nome, Ilia Krasnavski,
1: che
0: dovrebbe essere tipo un mobile dell'IKEA, credo. No. e poi no, ci sono stati vari altri.
1: E anche John Malkovich, anche si è portato a casa il premio come miglior attore. Quindi è stato un festival del cinema molto ricco, anche di sorprese e presentazioni.
0: E sono curioso di vedere comunque il film che ha vinto. Sai che non li ho mai guardati, finché hanno vinto Leone d'Oro?

0: Chi sa te, che stai già sbadigliando all'idea delle 5 ore di scuola che affronterai oggi. Chi sa te, che prima di entrare in classe racconterai le tue incredibili avventure di quest'estate. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Renault.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
7: Kiss

0: Noemi con Tu cosa fai questa sera, Kiss Kiss Trenzon con Paolo e Lucilla. Allora Lucilla, noi abbiamo parlato adesso del ponte sullo stretto, della vincita del Super Enalotto, insomma stavamo entrando anche in un discorso bello pomposo, però ci sono i trend che bussano alla porta e dicono scusate ma siamo successi anche noi, eh?
1: Esatto, non possiamo fare figli e figliastri,
0: no, quindi. Infatti, perché c'è come mega trend Ilary Blasi
1: mega trend, sì, perché si è sposata
0: ancora,
1: tanti auguri a Ilary Blasi. Sì, si è sposata di nuovo, seconde nozze, questo sabato, sì, in Costiera Amalfitana. Qui ci vorrebbe un bel Nino d'Angelo che ci supporta.
0: Con Bastian Müller.
1: Esatto, il suo fidanzato che ha conosciuto all'aeroporto di New York qualche tempo fa. La proposta era arrivata a San Valentino, adesso hanno insomma celebrato il loro matrimonio.
0: Ma secondo te, che te un pochino di queste cose qua sai, che ti informi a destra e a sinistra, hai diverse amicizie, ma è vero che si sono conosciuti in aeroporto?
1: Ma non lo so, tu dici che forse c'era già del tenero prima, questa è la narrazione che ci vogliono far
0: Allora, sicuramente è una narrazione figa, bella da poter leggere, da poter sentire.
1: Molto romantica.
0: Però, ma veramente?
1: Ma non lo so, spero che sia così per loro, perché sarebbe una cosa molto carina incontrarsi per caso e poi finire sull'altare.
0: Vabbè, comunque a differenza del matrimonio, quello, il matrimonio punto uno, quello con, esatto, con Totti, questo è stato fatto molto...
1: Sì, con pochissime persone, soft. Sì, una cinquantina di invitati in totale. Quello fu trasmesso addirittura in diretta televisiva, mi sembra una cosa stile reali inglesi all'epoca, sì, era il 2005 se non sbaglio.
0: Sì, esatto.
1: E
0: sì,
1: fu
0: sì,
1: una cosa in pompa magna davvero gigantesca, anche perché voglio dire erano due personaggi noti, sono due personaggi noti tutti e due, quindi il pubblico voleva sapere.
0: La cosa bella di questo matrimonio è che girano ancora tutti forse
1: infatti,
0: perché sembra che ci fossero tra gli invitati Michel Lunziker, Silvia Tofanini e Gerry Scotti, ma non si ha la certezza, ma c'erano sicuri.
1: Però io adesso vorrei accendere un riflettore su una cosa, sulle seconde nozze.
0: Oh!

0: Che bei ricordi, Kings of Convenience, ho proprio l'album dove c'è Miss Red dal 2004. Noi siamo a Kiss Kiss Trend Zone. Ogni tanto mi intartaglio con questo Kiss Kiss, Lucilla, come mai?
1: Trend Zone. Kiki.
0: Comunque stavamo parlando del matrimonio di Hilary Blasi, che in realtà abbiamo detto erroneamente che è stato sabato, invece in realtà era ieri, perché era il 13.
1: Scusa, colpa mia, anche in questa volta mi licenzierò per questo motivo, ha
0: era,
1: ragione l'ascoltatore.
0: Era il 13 settembre, c'è arrivato un messaggio del nostro ascoltatore. Comunque dicevamo che Hilary Blasi era alla sue seconde nozze.
1: Esatto, e c'è un dato molto interessante che riguarda un po' tutti gli italiani, ovvero ci si sposa di meno ma si convola a nozze per la seconda volta più frequentemente. Questi sono gli ultimi dati Istat.
0: Significa che il famoso detto errare è umano e perseverare è diabolico proprio è andato in disuso totalmente, no?
1: Esatto, ma tu Paolo a che numero di nozze sei, visto che hai quanti anni? 40?
0: Io ne faccio quasi 49.
1: Tra poco, giusto?
0: Io sono a quasi uno nozze.
1: Quasi uno?
0: Sì, ma ancora per
1: puoi raccontare l'interessantissima storia delle tue quasi nozze?
0: No, vabbè, è una cosa proprio molto velocemente, ma eravamo nel 2014, mi sarei dovuto sposare un mese prima del matrimonio, è zompato tutto, ma adesso con la colei che
1: la
0: allora doveva essere la mia sposa, ovviamente c'è stato un annetto e mezzo dove non è che ci fosse tutto questo piacere di vederci, ma poi io 2 anni fa sono stato al suo matrimonio.
1: Ah, vedi?
0: Certo, proprio come invitato tra gli invitati speciali. Cioè, quindi
1: non
0: io...
1: hai fatto come il laureato che ti sei imbucato per evitare le nozze, no? Sei proprio stato invitato.
0: No, quindi insomma così. Invece tu da Liz Taylor di Radio Kiss Kiss.
1: Chi ascolta i Corrieri sa benissimo qual è la mia storia. Io mi sono sposata 2 volte, mi sono separata 2 volte, ora sono con un compagno, però non ti nego che se dovessero esserci i presupposti mi risposerei anche la terza.
0: Antonio lo ha detto, quindi lo ha detto adesso, però magari è impegnato in studio in questo momento.
1: Esatto, vabbè, gliela faremo ascoltare.
0: Gliela faremo ascoltare anche perché c'è una bellissima novità. Guarda qua che featuring, Geolier e Achille Lauro.
1: Per noi.

0: scrolla meno, scopri di più. Kiss Kiss Transzone con Paolo e Lucilla.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
2: Kiss Kiss.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
0: di fatta fuori. Yes, yes. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Kiss Kiss.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
1: Kiss Kiss.
6: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Le 13.46, c'è ancora un po' di Kiss Kiss Trenzone insieme a Paolo e Lucilla con un argomento alquanto scottante.
1: Ancora un po'. Ce n'è qua, ce n'è. Guarda, dobbiamo sfruttare bene il tempo che abbiamo a disposizione,
0: sì,
1: perché si parla di seconde nozze, se non di nozze normali.
0: Esatto,
1: cioè anche
0: vogliamo
1: normali,
0: leggere qualche messaggio che è arrivato.
1: Stefania, 38 anni, l'anno prossimo mi sposerò per la seconda volta, ma con Massimo in 4 anni abbiamo fatto quello che in 10 anni col primo matrimonio non mi ero mai sognata di fare, tra cui anche avere un bimbo che adesso ha 2 anni.
0: Ah, che bello.
1: Brava,
0: brava
1: Stefania,
0: Stefania.
1: Auguri, sì, sì, auguri sì, a te, sì, a Massimo.
0: Ma succede, sai, perché semplicemente si cresce. Il primo matrimonio può essere considerato in alcuni casi un'esperienza e quindi poi arrivi più grande, più adulto, più pronto alla vita
1: così
0: di coppia.
1: Così fai il secondo.
0: E poi magari il terzo, il quarto, ma chissà, non si smette mai di sperimentare. Paolo, invece tu ti sposerai prima o poi, lo dico perché la tua fidanzata, che io amo molto, magari sta ascoltando, così arriviamo a definizione.
1: Allora questa è una domanda malefica che tu fai
0: io
1: adesso
0: faccio,
1: in diretta.
0: Paolo, vuoi sposarla?
1: No, non è valida questa domanda.
0: È
1: non
0: una
1: è
0: proposta
1: valida
0: di matrimonio.
1: Veronica, stacca la mia stacca. Non ascoltare, vai su un'altra radio in questo momento. No, cioè, no. Allora, io non trovo il matrimonio che sia una cosa fondamentale all'interno di un rapporto.
0: Ok, come te, tante persone. Infatti, io proprio questo voglio sapere. 347-490-0042. Abbiamo ancora un po' di tempo insieme. Vorrei sapere dagli ascoltatori se sono pro o contro matrimonio, a prescindere poi dalle seconde e terze nozze. Quindi partiamo dalla prima, dal primo matrimonio.
1: Ok, allora questa è la domanda normale, io ne faccio una in più solo se c'è qualcuno all'ascolto. Io voglio sapere, c'è qualcuno all'ascolto che ha sulle spalle già almeno 3 o 4 matrimoni o anche in alto, sempre per andare più in su?
0: Allora aspettiamo tutte le vostre esperienze nel campo minatissimo del matrimonio.
1: Stanno già arrivando bei messaggi.

0: Trendzone con Paola e Lucilla. Siamo entrati nel discorso matrimoni. Innanzitutto grazie per avermi fatto mandare un messaggio abbastanza criptico da parte della mia fidanzata. Non ho capito che cosa intendesse con quell'emoji. Tutto grazie per avermi fatto mandare un messaggio abbastanza criptico da parte della mia fidanzata. Non ho capito che cosa intendesse con quell'emoji.
1: Così impari. Già mi sei

0: parlando. Guarda che Nina poi si guarda intorno, poi sono cavoli tuoi, non ci scrivere affranto poi.
1: Io chiedo aiuto anche dalla regia, non so, Giovanni, vieni in aiuto. Sì, sentiamo. Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss. Buongiorno. Kiss, sono Maria Rosaria, chiamo dalla provincia di Benevento. Sì. Anche io sabato 19 mi sposo per la seconda volta. Auguri. Ma semplicemente perché ho raggiunto i 25 anni di matrimonio.
0: Ah, quindi con la stessa persona, cioè il rinnovo delle promesse, lo sai che è una cosa che si fa? Ah. Ci si risposa di nuovo.
1: È che io non avevo capito questo messaggio?
0: No, è confermativa come cosa.
1: Sentiamo.
3: Questo è un argomento abbastanza interessante. Io ho fatto 14 anni con la mia prima compagna, 10 anni di matrimonio con quella che allora era la mia babysitter, l'errore più grande della mia vita.
0: È beautiful.
3: Dopodiché separati, e l'ultima, la mia attuale moglie, che siamo insieme da altri 10 anni. Un bel matrimonio, sono molto felice, abbiamo cresciuto sia i miei che i suoi figli, perché anche lei era vedova, è una situazione particolare. Quindi abbiamo cresciuto 4 ragazzi ed è tuttora un bellissimo rapporto.
1: Amante del matrimonio.
0: Ma la vita
1: lui.
0: È imprevedibile, vedi Sally Spectra e Beautiful che reminiscenze.
1: Hanno ragione loro.
0: Sì, hanno ragione loro.
4: Pro matrimonio solo se con Marco di Marco e Raffa.
1: No.
4: Sandra dall'Aquila.
0: Marco, qui c'è una proposta.
1: Non hai sentito, Marco, che sei già in studio, ti è arrivata una proposta di matrimonio.
0: Vuole sposarsi con te.
5: Ho sentito, grazie Sandra, I love you.
1: Vedi, dobbiamo andare a chiudere questa ora.
6: Voglio solo dire che Marco stava dormendo, ha sentito questa nota vocale e non ha capito più niente.
0: Tra poco li ascolterete, Marco e Raff con The Kiss. Vogliamo fare i saluti al volo, Paolo?
1: Giovanni Imperatore, ringraziamo anche la regia video, Gigi Fischetti, Gianni D'Amelia, Beppe D'Amelia e Arduino.
0: Ci risentiamo domani.

0: Puoi cambiare
1: modo in cui iniziamo il programma.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Inizia Daddy Kiss, Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi Imperatore in regia. Salutiamo oggi subito tutti i bambini, tutte le bambine, tutti i ragazzi che sono tornati a scuola, sì. Ma soprattutto Marco, tutti i genitori che sono costretti ad accompagnarli subito dopo, devono andare al lavoro e magari ascoltano Radio Kiss Kiss.
1: Perché tre quarti d'Italia oggi ha ripreso la scuola, alcune regioni inizieranno domani, massimo dopodomani, ma voglio dire, questa è la settimana dell'inizio ufficiale, lunedì.

0: ancora il primo giorno di scuola è praticamente, cioè non vale nulla, cioè come stai, com'è andata, le vacanze come sono andate, avete fatto i compiti, vabbè domani vediamo.
1: Il primo giorno di scuola è difficile per i genitori che accompagnano i propri figli a scuola,
0: sì,
1: e poi successivamente devono andare al lavoro perché lo stress triplica, quadruplica, quintiplica, sextiplica. Cioè capito, lo stress aumenta per
0: sette
1: i genitori.
0: Settiplica.
1: Settiplica,
0: ho capito.
1: Molto buona Peggy Goo, la vedo sul 158.
0: Molto brava anche la DJ internazionale che adesso sentiamo questa canzone, Who Man.

0: Buon lunedì a tutti da Marco e Raffo. Ci voleva un pezzo del genere per iniziare questa settimana. A proposito di inizio settimana, sì, le scuole quasi tutte in gran parte dell'Italia hanno aperto, tantissimi genitori hanno deciso di accompagnare i propri figli, le proprie figlie per questo primo giorno di scuola. Ma... e oggi la puntata dobbiamo dedicarla a loro, sia ai figli sia ai genitori. Solidarietà per i genitori che accompagnano i figli a scuola e poi successivamente vanno al lavoro.
1: Sì, diciamo che in generale è dedicata alla scuola, essendo questa la settimana, come dicevamo prima, di apertura generale. La Puglia chiuderà questa settimana come ultima regione che apre, mentre invece Bolzano ha già aperto da una settimana. Genitori all'ascolto, gente che magari ha trovato più traffico stamattina perché non avrà accompagnato i figli, ma essendo aperte molte scuole magari ha trovato più traffico. Figli all'ascolto che sono già usciti da scuola e sono stati accompagnati.
0: Cioè, insomma, se ci siete, oggi vogliamo sentire la vostra voce, sia dei genitori,
2: un colpo,
0: sia dei genitori che hanno accompagnato i figli stamattina presto, i genitori che poi sono andati a prendere i figli a scuola perché sono le 14 più o meno a quest'ora, 14.05 a quest'ora escono i bambini
1: più o meno, sì,
0: ma anche i figli che magari sono, non hanno avuto il privilegio di essere stati accompagnati dai genitori perché magari sono andati da soli.
1: Sì, perché poi ricordiamo che dipende sempre da dove abiti, cioè molti vanno anche a scuola da soli. Noi ovviamente stiamo dicendo chi accompagna perché abita lontano o perché non ha ancora la possibilità di andarci da solo, o anche perché magari uno ha dei figli piccoli.
0: E poi adesso che riaprono le scuole, il primo pensiero che mi viene in mente sono le vacanze di Natale.

0: 160 giorni.
1: Ma non lo dire se non lo sai.
2: Ora li contiamo, ma un attimo.
0: Al Natale.
2: Ma poi che c'entra il cavallo? Al massimo Gioschi, la renna dovevi mettere proprio dalla regia. Va bene, dai, allora, battete un colpo. Genitori che hanno accompagnato figli, figli che sono andati a scuola, gente che ha trovato più casino del solito proprio per l'apertura delle scuole. Iniziamo un nuovo programma, Daddy Kiss.
3: Baby, can't you

0: Visto che sono le 14.09, tanti papà, tante mamme stanno andando a scuola per prendere i propri figli per questo primo giorno di scuola, per far sentire loro tutto il supporto. Andiamo subito al telefono da Giorgio, che è un padre che è in auto e che ha preso suo figlio. Pronto?
1: Pronto!
0: Eccolo! Giorgio, com'è andato questo
1: primo?
0: Iniziamo alla grande. Com'è andato questo primo giorno di scuola? Hai solo hai anche accompagnato o sei solo andato a prendere?
1: Accompagnato no, perché io lavoro in supermercato e la mattina con Max e Leti già parliamo un pochettino.
0: Ok.
1: Accompagnato mia moglie. Adesso io ho finito di lavorare, ho aspettato che lui uscisse.
0: Sì.
1: Adesso è con me in macchina, abbiamo fatto pure benzina alla macchina.
0: Ottimo.
1: Nel frattempo mi metto la cintura perché è sempre
0: bravo. Tuo figlio è accanto a te?
1: Certo.
0: Passacelo, certo. Dai, ce lo puoi passare.
1: Ok. Come no?
0: Allora,
1: ciao. Animo.
0: Grande. Giovanni Gioele dovrebbe chiamarsi il figlio, giusto?
2: Sì.
0: Eccolo. Benvenuto su Radio Kiss Kiss, Giovanni Gioele.
2: Grazie.
0: Allora, com'è andato questo primo giorno di scuola?
2: Bene, per la seconda media. Pensavo peggio.
0: Ah, ok, perché? Te l'aspettavi più difficile?
2: Sì.
0: Ok, come mai? L'anno scorso com'è andata?
2: È andata bene.
0: Ti sento un po' tentennare però, come mai?
2: Perché non conoscevo nessuno e
0: adesso invece c'hai gli amici, no? A scuola, in classe.
2: Sì.
0: Bravo, okay.
2: Ormai.
0: Senti, Giovanni Gioele, la materia in cui sei più forte?
2: Scienze motorie.
0: Come ti capisco, amico mio.
3: Siamo compagni, ti capiamo, tranquillo.
0: Come ti capisco?
3: Ovviamente. Qual è la tua radio preferita?
2: Radio Kiss Kiss.
0: Sei grande. Ciao Giovanni Gioele, un abbraccio forte e buon anno scolastico.
2: Grazie mille.
0: Dai, partiamo col piede giusto.
3: Kiss Kiss a te.
0: Un abbraccio.
3: Salutaci
0: papà.
3: A tuo padre anche.
0: Dai, bene così. Oggi puntata in generale dedicata alla scuola. Se ci sono papà o mamme che hanno accompagnato, stanno andando a prendere, fatevi sentire.

0: Ciao Marco e Raffa. Ciao. Sono Sabrina da Bari.
1: Ciao,
0: Sabrina. Frequento la terza media e sono uscita da poco da scuola.
1: Ottimo.
0: E sto andando adesso in piscina con mia madre.
1: Mamma mia.
0: Per un nuovo allenamento da 2 ore. E come sempre vi ascolto tutti i giorni.
1: Ma sei forte.
0: E un grande bacio.
2: Grazie mille. Un
1: salutaci anche la mamma. Salutiamo tutti gli amici,
2: tutti i ragazzi
1: che da poco sono usciti da scuola, ma anche Marco, anche università, attenzione.
2: Chiaro.
1: Ma anche tutti i genitori che con sacrificio, passione, determinazione e costanza scelgono ogni giorno i propri figli.
2: Che è difficile.
3: Vabbè,
2: scegliere.
3: Scelta, già. Comunque l'università ancora non inizia, ma se Sabrina frequenta la terza media e sta in macchina con la mamma, io presumo che per avere 13 anni la mamma rientri nel tuo target. Sicuramente.
1: Anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.
3: Sentiamo qualche altro vocale.
4: Eh beh, oggi sarebbe stato il primo giorno di libertà, sarebbe stato finalmente a vedere la casa libera con la figlia, finalmente tornata a scuola,
1: sì? Ma
4: invece no, quest'anno va all'università. Quindi mi cucco solo il traffico per strada, i treni pieni di gente, di ragazzini e c'ho ancora la figlia a casa.
1: Guarda, questa nota vocale secondo me fa sentire vecchi tantissime persone come Teo che ha 46 anni e che quella parte di vita che accompagnava il figlio o la figlia a scuola è terminata perché la figlia è diventata
3: autonoma, diciamo,
1: autonoma,
3: così,
1: esatto.
3: È cresciuta, è diventata, vabbè, no, fa sentire vecchio.
1: C'è anche un po' di malinconia e nostalgia,
3: capito, ma i tempi che
1: me
3: vanno, per cortesia, è lunedì, Gioschi, non mettere queste cose,
1: ovvero
3: tristi.
1: Allegria, come dicono
3: allegria.
1: Max e Naleti, animo per favore.
3: Ah, pensavo diceva Mac, buongiorno, allegria, vabbè.
1: Esatto, così
3: allegria,
1: sì,
3: allegria, allegria.
1: Altra nota vocale, dai, sentiamo chi c'è. Vai.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono venuta, sono Sabrina e sono venuta a prendere Giada, primo superiore. E bello, bello, bello.
1: Bello, bello, bello, bello, bello, bello. Oddio, cioè traffico, bello, bello.
3: Però no, aspetta, fatti dare invece sta notizia. Sapete che qui siamo amanti della statistica. Oggi 8 milioni sì di studenti riniziano la scuola, ma 1 milione in meno rispetto a 20 anni fa. Cioè, vuol dire che c'è 1 milione di ragazzi che oggi non frequentano per la scuola perché ci sono meno nascite.
1: E vabbè, significa che la gente non ha voglia,
3: non
1: di...
3: Non ha voglia di...
1: Cioè, non...
3: Vabbè, non lo so, mi sembrava un dato
1: Si fa meno l'amore oggi, probabilmente.
3: Non lo so, non lo so. Sono meno figli, sicuramente, in generale. Va bene, dai, Linon su Radio Kiss Kiss.

0: che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss, kiss.
5: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
4: Kiss, kiss.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
8: D'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Kiss, kiss.
9: Renault.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Kiss, kiss.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
11: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Basta il tempo.
1: È iniziato l'anno scolastico in tantissimi posti d'Italia. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. Tanti genitori hanno accompagnato stamattina i figli e tantissimi figli sono tornati a scuola felici e magari un po' contrariati perché si sono divertiti durante l'estate.
2: Ciao Marco, ciao Raf.
1: Ciao
2: Carmen da Cosenza. Io non ho accompagnato nessuno a scuola, ma stamattina per andare al lavoro ho raddoppiato il tempo di percorrenza.
1: Hai ragione, non ci avevo pensato, Marco. Il traffico.
3: Certo, cambia anche un po' il punto di vista, no? Quando poi aprono le scuole, che tante più persone per strada, e quindi anche come Carmen, una che si deve anticipare.
4: Ciao Marco, ciao Raffa, ciao Dona Monza. Io questa mattina, per essere tranquillo, mi sono svegliato un po' prima.
3: Sì, anche tu.
4: E sono partito 20 minuti prima rispetto al solito, perché sapendo che aprivano le scuole c'è più traffico, quindi ho dovuto anticipare la partenza di 20 minuti circa.
1: Senti, ma Marco, a proposito di apertura di scuole, ho appreso da poco, è una cosa che non sapevo, non so se chi ci sta seguendo sul 158 anche chi alla radio già sapeva, che il 5 in condotta fa scattare la bocciatura automatica.
3: Allora, per fortuna 10 anni fa, non voglio dire ai tempi nostri, sennò sembra che 10 anni fa quando andavamo a scuola non c'era questa cosa qui, perché io un anno in secondo superiore presi 5 in condotta al primo quadrimestre, perché vabbè, non sto lì a dirvi cosa facevamo, però per fortuna poi sono stato promosso anche senza debiti, ma in effetti da quest'anno pare che faccia scattare. Ora non so se ci sono professori o professoresse che possono dare dimostrazione del fatto che appunto è così, o se magari qualcuno già aveva applicato questo 5 in condotta e poi ha dovuto bocciare il ragazzo.
1: Mi piacerebbe portare qualcuno al telefono che aveva 3, 4 in condotta, 5 in condotta, cioè qualcuno che proprio la condotta era pessima,
3: sì,
1: però valorizzarlo in diretta alla radio, perché tutti quelli che avevano 4-5 in condotta, ma tu fai schifo, sei così.
3: Poi
1: così,
3: magari si è ripreso. Tra l'altro il 6 invece, se prendi 6, ti porti a casa un debito da elaborare, cioè recuperare qualcosa. Non è ancora specificato cosa.
1: Cambiato tutto.
3: Sarebbe anche bello farsi una chiacchiera con qualche professore per capire un attimo questo 6 in condotta.
1: Ma perché dobbiamo sempre portare i professori? Io voglio portare quelli che a scuola dicevano tu sei un asino, però oggi invece li valorizziamo.
5: Un giorno anche io e Marco accompagneremo i nostri figli a scuola.
1: Perfetto, ecco. Marco, queste sono le ascoltatrici che
3: io ringrazio sempre, questa fedelissima ascoltatrice che vuole sposarmi.

0: Ai tempi miei, anni 90, si bocciava anche col 7 in condotta.
1: Ma che dici?
0: Dovevi avere 8 in condotta, se no ti bocciavano.
2: Ma davvero?
3: Mamma mia, incredibile.
2: Cosa dovrebbe dire Sandro, questo nostro ascoltatore che è al telefono, che ci vuole raccontare quella volta in cui ha preso 5 in condotta? Pronto?
4: Sì, sì.
1: Sandro,
4: ciao, ciao.
1: Eccolo, benvenuto Sandro. Come mai prendesti 5 in condotta?
2: Valle fiero oggi.
1: Innanzitutto, che anno era e soprattutto che classe frequentavi?
4: Allora, 91 secondo superiore.
1: Sì, 91 secondo superiore.
2: Perché 5 in condotta?
4: Ne ho combinate due proprio grosse.
2: Velocemente, diccele.
1: Ma da poter raccontare,
4: allora, sì. Sì, la prima mi sono fatto cacciare fuori da un professore per andare nell'altra classe che stavano facendo educazione fisica all'esterno. Ho portato tutti i giubbini in terrazza e ho chiuso la porta a chiave.
1: Scusami Sandro, scusami, perché hai fatto una cosa
2: per ridere? Era gag, fantasia.
1: Perché?
4: Mi stavo annoiando.
2: E la seconda invece?
1: Cioè, uno si annoia, prende i giubbini, li chiude in un'altra classe.
2: La vabbè. Seconda da 5 in condotta?
4: La seconda, sempre mi sono fatto cacciare fuori,
2: sì.
4: E ho chiuso stesso la mia classe a chiave e ho messo l'attac nel lucchetto.
1: Sandro, diciamo che a te proprio piaceva, cioè un maniaco, ti piaceva chiudere le persone nelle aule, Sandro. Ho capito che erano gli anni 90 e uno doveva inventarsi qualcosa.
2: Vabbè,
1: però
2: abbiamo detto comunque... che oggi avremmo dato spazio anche a chi prendeva 4-5 condotte e dovevamo valorizzare,
1: certo,
2: la persona.
1: Certo, certo. Vabbè, diciamo...
4: venivi bocciato, eh?
1: Con 7 venivi bocciato, sì, come ha detto anche l'ascoltatore prima nel vocale. Ma per chiudere, Sandro, ti è servito oggi quel comportamento? Cioè, hai imparato delle cose?
4: Sì, perché lo racconto sempre a mio figlio e lui dice non lo farò mai.
1: Ecco qua, bravissimo.
2: Un padre esemplare, all'uno un po' meno. Chi schissa a te?
1: Ciao.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Kiss, kiss.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Kiss, kiss.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Kiss, kiss.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss, kiss.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Kiss, kiss.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Kiss Kiss,

0: Kiss Kiss, ci siamo trasferiti improvvisamente ad Ibiza, Mykonos, a Formentera con questo pezzo bello, molto bello. Torniamo in Italia però, sì, perché mi sembra di capire che l'intelligenza artificiale entra ufficialmente a scuola nell'educazione civica.
1: Stiamo dedicando la puntata di oggi proprio alla scuola e sì, è chiaro, l'intelligenza artificiale fa progressi, secondo me è impossibile starne fuori, ma anche all'università se ci pensi, cioè come possiamo non adeguarci a quello che è il processo culturale del nostro
0: oggi,
1: paese, in realtà della vita di tutti.
0: Oggi fai di tutto con l'intelligenza artificiale, non so se ve ne siete resi conto, ci pensavo l'altra sera che non avevo niente da fare, ho iniziato a parlare con l'intelligenza artificiale e sono finito per fare l'amore, ma nel vero senso della parola.
1: Non esagerare,
0: amore, che cosa fai?
1: Non esagerare.
0: Sì, sì, sì, io sono così, tu come sei.
1: Poi guarda,
0: e lei diceva
1: che...
0: tutte le mie fantasie.
1: Ok, non voglio saperle, per favore. Teniamo la scuola invece con sì, argomento di oggi, perché è vero che comunque ti può aiutare l'intelligenza artificiale.
0: Puoi, cioè, copiare meglio a scuola.
1: Figurati. No, però puoi fare dei riassunti. È vero che quando fai il riassunto tu capisci prima. Però ci sarà un modo per utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale a scuola, no?
0: Magari facendo, cioè, l'amore che ti piace magari una tua compagna, che però non ti pensa proprio, il tuo compagno, ecco, c'ha GPT.
1: Che poi in realtà stavo pensando che l'intelligenza artificiale la puoi utilizzare per qualsiasi tipo di scuola, liceo classico, scientifico, gli istituti professionali.
0: Oggi gli istituti professionali verranno chiamati liceo, no?
1: Sì, probabilmente diventerà ufficiale il fatto che tutti gli istituti professionali, tecnici e altri diventano licei, proprio per non avere questa differenza tra i licei linguistici, scientifici e classici rispetto agli altri.
0: Tutto questo per fare l'amore.
1: Ancora, e basta, no, basta. Puntata di oggi dedicata alla scuola in generale, anche al fatto che appunto questa settimana è iniziata e magari anche col progresso dell'intelligenza artificiale programmata proprio per i compiti.

0: Che poi i primi a tornare tra i banchi sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì, settimana scorsa.
0: Fammi salutare gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, ma anche tutti i genitori, tutti i nostri ascoltatori che magari sono genitori e che hanno accompagnato i propri figli nella provincia di Bolzano, perché partito settimana scorsa dal 7 di settembre, quindi lo stress e l'ansia e il traffico a Bolzano è partito dal 7 settembre.
1: Senti, a proposito di stress, visto che stiamo dando anche appunto delle notizie proprio riguardate la scuola, puntata di oggi in dedicata dedicato a questo, arriva anche il bonus psicologo.
0: Posso dire che bella cosa?
1: Finalmente,
0: bonus psicologo
1: applauso,
0: a scuola.
1: Applauso dalla regia, per favore.
0: La mia psicologa a scuola era la collaboratrice scolastica, non so se vi è mai capitato, cioè,
1: di essere supportati da loro, certo, sì. i bidelli,
0: i collaboratori scolastici.
1: Prima si chiamavano bidelli.
0: Ma oggi si chiamano collaboratori scolastici.
1: Era giusto per far capire. Perché arrivano proprio a proposito di bidelli, certo.
0: No, i bidelli, i collaboratori scolastici.
1: Prima si chiamavano bidelli.
0: Ma oggi si chiamano collaboratori scolastici.
1: Era giusto per far capire. Perché arrivano proprio a proposito di psicologo.

0: Quindi è bellissima questa cosa, perché i psicologi sono anche una valvola di sfogo per tutti i ragazzi che magari a scuola vivono dei periodi difficili, sia a scuola sia che in famiglia.
1: Che magari non riescono a parlare con i genitori. Dai, va bene, allora questa seconda ora che iniziamo tra 5 minuti su Radio Kiss Kiss, continuiamo a dedicarla alla scuola, appunto con una nuova domanda. Prima Raff, però dobbiamo tornare indietro nel tempo.
0: Torniamo indietro nel tempo con questo History Kiss, una chicca degli anni 80, 1982.
1: Allora, parla di una relazione, parla di una storia tormentata, ma in realtà i protagonisti sono due componenti proprio del Culture Club.
0: Sono pronto?
1: Ovvero Boy George, che appunto aveva questa relazione nascosta con John Moss.
0: Sono pronto ad annunciare questo disco. Sono stato in America per annunciare bene i dischi. Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me?

0: Ta due, Do You Really Want to Hurt Me con i Culture Club. Comincia la scuola per 8 milioni di studenti e se inizia la scuola ci sono anche tantissimi genitori che si alzano 30 minuti prima per accompagnare i figli a scuola e sono costretti anche a fare il traffico.
1: Oppure quei genitori, mentre accompagnano i figli a scuola, si ricordano di tutte le frasi che i professori a loro volta dicevano quando loro erano degli studenti, quando noi eravamo degli studenti, perché se c'è una cosa che sicuramente ricordiamo della scuola sono tutte le frasi che i professori ci dicevano e perché magari andavamo molto bene o perché andavamo molto male.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa e da Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Inizia la seconda ora di Daddy Kiss.

0: hai sbloccato una bella cosa, Marco. E secondo me riusciamo anche a sbloccare questa cosa a tutti i nostri ascoltatori e a chi ci sta seguendo. Perché secondo me la maggior parte di noi, tutti quanti quasi, abbiamo il ricordo di un professore legato ad una frase.
1: È vero.
0: Cioè io ricordo che il mio professore di chimica e di scienza, visto che oggi comunque hanno aperto le scuole in gran parte dell'Italia, diceva sempre: Cantiello, ti boccio a prescindere. Cioè lui mi guardava: buongiorno professore, ti boccio a prescindere.
1: A me invece la professoressa di fisica, che tra l'altro non era neanche antipatica, solo che secondo me non ci sapeva fare coi ragazzi, oggi almeno, mi diceva sempre: Castaldo, tanto lo so che non hai studiato. Perché aveva secondo me il pregiudizio nei miei confronti.
0: Questa
1: anche
0: è una cosa,
1: voglio dire, non è che era una cima in fisica,
0: È una cosa attuale, perché noi 12-13 anni fa abbiamo terminato la scuola, però chi ha terminato la scuola magari tanto tempo fa riesce a ricordarsi una frase che diceva un professore? Per i genitori che magari hanno i figli a scuola, riuscite a sapere dai vostri figli qual è la frase che i professori ripetono più spesso ai vostri figli?
1: Allora, la frase è bravo ma non si applica a quello, la si dice ai genitori, non la vogliamo sentire. Noi vogliamo
0: qualcosa di fantasia.
1: Le frasi che vi dicevo, per esempio la mia professoressa di diritto mi diceva sempre: Castaldo, perché sei stato tutto questo tempo fuori? Perché in effetti io perdevo la cognizione del tempo e rimanevo fuori dall'aula per andare al bar che avevamo nella scuola o in bagno.
0: Che scuola ricca col bar.
1: Diciamo, ci passavo troppo tempo.
0: Posso andare in bagno, professoressa? Sì, ma devono essere 5 minuti, li conto.
1: Per esempio, sì, anche una frase del genere. Quindi, una frase che vi diceva un vostro professore o in generale vi ripetevano i professori nell'aula, fuori dall'aula, per il comportamento o legata proprio allo studio.
0: Se siete genitori, una frase che il professore dice ai vostri figli perché i vostri figli vi riportano le cose. 347 490 0042. Iniziamo così la seconda ora di Daddy Kiss.
2: Musica e una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Michela Capesco Pagano. Come dimenticare la frase del mio professore di tecnologia?
1: Sì.
0: Terza media.
1: Che diceva?
0: Siete lavoratori della domenica e in più vi do un pugno che vi blocco lo sviluppo.
2: Ah, che bello.
1: Mamma mia.
2: Professore da denuncia.
1: Sono quelle frasi da film, ti do un pugno che ti sblocco lo sviluppo.
2: C'è Filippo che è un insegnante di scienze motorie e dice che ci dice che la frase che dice sempre ai suoi alunni è 5 minuti e se proprio devi fumare una sigaretta, mi raccomando, non farti scoprire. Oh, i professori di scienze motorie sono sempre quelli...
1: Credibile.
2: Sì, sono sempre quelli più legati agli alunni, cioè c'è sempre un filo rosso che lega i professori
1: che li unisce,
2: con gli alunni.
1: Che li unisce. Sì. Qualcuno ci ha scritto, non deve studiare a memoria, devi imparare a fare i riassunti. Forse è una frase che sentiva spesso perché era abituata appunto questa nostra ascoltatrice a studiare a memoria.
2: Quale frase vi ricordate che dicevano i vostri professori?
3: Eh sì, un grande ricordo mi avete sbloccato. Liceo, docente di matematica e fisica, quando qualcuno non andava bene o non aveva studiato, il suo motto era: "Guaio, te metto coniglia".
1: Il coniglio sarebbe?
2: Perché?
1: Cioè, non...
2: Perché ti metto il coniglio?
1: Cosa significherebbe così? Non... Su dei piedi non capisco. Invece la frase che capiamo, che ci scrive Anna, chiaramente perché secondo me è una frase che abbiamo sentito più e più volte tutti, braccia rubate all'agricoltura.
2: Questa,
1: bello, da sempre simpatica, ma è anche cattivissima. Cioè, come... per dire, chi fa agricoltura non studia, non è vero, cioè anche lì c'è bisogno di un grande studio dietro, sicuramente una grande fatica, questo sì, ma è una frase famosa questa, dai.
2: Mi piacerebbe tra poco portare al telefono qualche frase iconica da parte di qualche ascoltatore.
4: Leggete sempre un po' al di là del naso. Ciao, Carmela dalla provincia di Caserta.
1: Al di là del naso, cioè guardate oltre sarebbe, no?
2: Carmela ha avuto difficoltà a capire, io
1: non... Te l'ho detto uno, te l'ho detto.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: una frase che ricordo benissimo, sì. Il professore di solfeggio appena entrava: Barone Doricelli Schipani fuori. Presto, ma non abbiamo fatto niente. Adesso, ma tra 5 minuti siate fuori. Prego.
1: Guarda,
2: questa è bella, eh.
1: Ti capiamo, perché è una condizione che abbiamo vissuto anche Marco ed io, nonostante non abbiamo fatto le scuole insieme, ma secondo me tantissimi ascoltatori e ascoltatrici si rivedono in questa frase che diceva il tuo professore.
2: Un'altra frase che mi ricordo, ecco, sto sbloccando un ricordo a me stesso. Castaldo, hai studiato? Sì. Sei sicuro? Cioè, neanche, certo. Fosse, neanche fosse un posto di blocco. Hai bevuto? Sì. No, sei sicuro? Cioè, no, sì, ho studiato, vediamo.
1: Oggi però, rispetto a 20 anni fa, secondo me c'è più empatia con gli alunni, con, dici? Gli studenti. Cioè, si crea più un legame sincero e profondo con i professori, come il professore di prima che diceva: se vuoi andare a fumare, vai, non ti preoccupare,
2: vabbè,
1: fuma,
2: dai, però,
1: però non ti far sgamare.
2: Vabbè, ma quella è un'eccezione, dai, sfido chiunque a trovare un professore che lo diceva, secondo me sono rari.
3: Il mio caro professore di latino ci diceva sempre: repetita juvant, non semper inter tardos, ovvero la ripetizione giova, ma non sempre qualora di fronte si abbiano dei soggetti non normocompetenti o comunque sia con dei ritardi mentali.
1: Mi sono perso su normocompetenti,
2: te lo dico
1: la verità.
2: Il professore voleva dire:
1: difficoltà.
2: Ok, sì, state lì a sentire, ma non è che tutti possono capire, me ne rendo conto da solo. Però vedi, una frase che ti ha segnato, non solo se te la ricordi il latino, ti ricordi proprio tutto l'effetto, e parlo di questa nostra ascoltatrice.
1: E poi ci sono anche tantissime persone, secondo me, che avevano il professore che diceva: tu non ce la farai mai nella vita, non riuscirai mai a concludere niente. E poi alla fine, secondo me, quelle persone sono, sì, ascoltatori di Radio Kiss Kiss, ma soprattutto sono persone che nella vita sono riuscite a conquistare tantissime opportunità.
2: Anzi, proprio perché magari a scuola non riuscivano ad andare così bene, che poi si sono presi la rivincita usciti da scuola.

0: Ti schissa a te che avresti preferito un altro po' di mare e invece stai già tornando in classe. Chi schissa a te che quest'anno ti metterai d'impegno. A giugno arriverà l'esame di maturità. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Kiss, kiss. Can't touch this.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Kiss, kiss.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss, kiss.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
11: Kiss Kiss.
14: I'm a
11: Suona solo su Radio Kiss.

0: questa nostra ascoltatrice? Non ricordo il suo nome.
1: Martina,
0: pronto? Martina, non niente. Ti sentiamo.
1: È saltata Martina. Martina?
2: Così mi sentite?
1: Così ti sentiamo forte e chiaro. Allora, lo dico anche a tutti i nostri ascoltatori, quelli che magari hanno acceso da poco Kiss Kiss, 3:30 di questo pomeriggio, oggi puntata dedicata alla scuola. In particolare stavamo andando sulle frasi che ci dicevano spesso i nostri professori. Cara Martina, cos'è che ti dicevano che ti è rimasto impresso?
2: Il periodo turistico studiavo lingue, sì, e avevo una prof d'inglese che era la classica prof del se la prima volta prendi 5 per me sarai sempre una merda, se la prima volta prendi 8 per me sarai
0: non dipende dalla professoressa d'inglese però questa cosa, cioè dipende da tutte le professoresse, tutti i professori sono così, se la prima volta vai male sei una persona
1: dai, mica sono tutti, però in effetti è una cosa che accomuna varie persone
2: così, perché anche io in matematica non ero bravissima e avevo la prima volta ho preso 4, la seconda volta ho preso 6 e mi ha premiato per l'impegno. Direi che non sono tutti così, però la mia prof inglese era così e lei se ne saltava sempre fuori con la fatidica frase: ah, te, perché non sei brava in inglese come sei brava a teatro? Perché io come attività extrascolastica facevo teatro e andavo bene anche nelle altre materie, nella sua non riuscivo mai a prendere un 6.
0: Oggi
2: e
0: che fai?
2: Facevo studiare.
0: Oggi fai l'attrice?
2: No, non faccio l'attrice, lo facevo così come attività scolastica perché mi piaceva. Però ho fatto ripetizioni di lingua adesso. Quindi
1: nonostante la prof ti giudicava e andavi non eccellenti, mettiamola così, oggi dai ripetizioni di inglese.
2: Esatto, inglese, francese e tedesco.
0: Ma sei professoressa di inglese, francese e tedesco oppure fai le ripetizioni da clandestina?
2: No, faccio le ripetizioni da clandestina perché dire, mi sento molto presa in causa quando senti ragazzini che fanno no perché la prof mi ha preso di mira. Ti penso, io non si preoccupare.
0: Come evadere le tasse?
1: È vero, sempre a pensare questo. Invece pensa al fatto che Martina, questa ascoltatrice, andava male. Martina, passami il termine, in inglese. Ma oggi dai le ripetizioni, quindi tanta roba. Complimenti a te.
2: Grazie.
0: Fai fattura? Fai la fattura?
2: No,
1: bene, figurati, vabbè, lasciamo perdere. Martina, brava, complimenti, bella rivincita. Kiss Kiss a te, grazie.
0: Lo meriti.
2: Grazie a voi, ragazzi. Ciao.
0: Kiss Kiss a te.
3: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: inglese.
1: La professoressa di inglese, ogni volta io dicevo: prof, posso andare in bagno? Lei mi diceva: no, non puoi. Io dovevo far finta di avere il mal di pancia e mi faceva andare in bagno. È diventato un meme, ormai lo facevo sempre.
2: Lei aveva capito che nonostante la bugia tu lo dicevi comunque solo perché così lei ti poteva dire sì.
3: Chissà se è mai capitato a qualcuno che sta seguendo la radio in questo momento, vi è mai capitato a scuola o di far finta di piangere per cercare di creare tenerezza nei confronti dei professori, oppure se vi è mai capitato di svenire? Avete mai fatto
2: finta?
3: Sì, io una volta sono svenuto per finta, oggi lo posso dire.
2: Com'è possibile? Perché?
3: Per non essere interrogato in matematica.
2: Vabbè, sei un genio, sì, proprio. Sì, sì.
3: E infatti venne pure l'ambulanza.
2: Ma sì. Susa, sul banco, cioè sì, com'era la scena?
3: Susa, mi sento bene. Fa male. Infatti l'ambulanza.
2: Ma
3: sì,
2: che esagerazione, lo so, è da sempre esagerato.
3: Fantasia e teatro per me.
2: Con problemi. Posso dire invece che il messaggio di Lella, una nostra ascoltatrice da Policoro in Basilicata, ci ha scritto una frase che diceva sempre la sua prof di matematica era: la convinzione è sorella dell'ignoranza. Che non ho mai sentito come frase, ma molto bella, perché in effetti quando si è troppo convinti a volte si risulta ignoranti, probabilmente.
4: La frase iconica che più mi ricordo della mia scuola era: uscite dentro.
3: Beh, il professore di italiano aveva problemi di italiano. Uscite dentro.
2: Stiamo provando a capire.
3: Entrate fuori, uscite dentro.
2: Vabbè, stiamo provando a capirla. Intanto però una canzone nuova. La canzone nuova è di Olivia Rodrigo ed è il New Kiss, dal titolo Stupid Song.

0: Kiss con Marco e Rob. Dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: 99, 99, non è possibile!
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso!
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Kiss, kiss.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Kiss, kiss. Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
8: Kiss, kiss!

0: Allora, visto che oggi abbiamo parlato di scuola, no?
1: Sì.
0: Stavo pensando, se a scuola ci avessero detto, anziché il voto, sì, li premiamo con un gadget,
1: sì,
0: probabilmente avremmo preso voti migliori.
1: Sì, perché comunque tu, cioè, ti davano i gadget o ti davano qualcosa.
0: Un premio,
1: sì,
0: cioè ti impegnavi. Invece il voto lo vedevi lì scritto su, che ne so, sul quaderno e basta.
1: I miei genitori mi hanno regalato una macchina una volta a 18 anni per aver preso 6 in greco.
0: L'esagerazione. Allora,
1: ero ricco.
0: Non prendevi 6 da un anno praticamente.
1: Andiamo a dare gli indizi della password di oggi per far vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. La parola dove si trova?
0: La parola di oggi la troviamo proprio a scuola. Abbiamo parlato di scuola e allora la troviamo a scuola. Vediamo un attimo chi riesce ad indovinare la parola di oggi.
1: Il numero invece?
0: Il numero sono

0: zeri ci sono in un miliardo. E quello è il numero di oggi, quindi parola a scuola e il numero, sono il numero degli zeri in un miliardo.
1: 347-490-0042, la nota vocale più veloce o il messaggio scritto più veloce vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss.
2: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: E allora chi ha vinto i gadget di Radio Kiss Kiss oggi, Marco?
1: Ancora non lo sappiamo, ma sappiamo che gli indizi di oggi, posso dire, erano abbastanza facili. Cioè, abbiamo parlato di scuola, abbiamo detto, e quindi la parola la trovate proprio in una scuola. Mentre il numero sono gli zeri che si trovano nel miliardo. Cioè, in un miliardo quanti zeri ci sono?
0: Sentiamo cosa arriva.
2: Secondo me la parola, la password è diario 9.
0: Accesso
1: il
0: negato.
1: Diario fa parte della parola che abbiamo scelto, ma non è diario.
3: La password di oggi è campanella 9.
0: No,
1: più che fa accesso parte negato. Si trova, no, nella parola che abbiamo scelto.
0: Sì, la parola che abbiamo scelto, nella parola che abbiamo scelto ci sono tantissime persone.
3: Zaino 9.
0: Accesso
1: negato. Lo zaino lo trovi? Cioè, beh, certo, il diario lo puoi trovare nello zaino, ma in realtà anche lo zaino lo puoi trovare nella parola che abbiamo scelto.
4: Salve, cattedra 9.
5: Accesso negato.
1: Lo zaino, il diario lo puoi trovare nello zaino che puoi trovare sulla cattedra che puoi trovare nella parola che abbiamo scelto.
0: Gli studenti ci passano molto tempo con la parola che abbiamo scelto.
5: Banco 9.
1: Il accesso diario negato. Che puoi trovare nello zaino, che puoi trovare sulla cattedra, sì. Che puoi trovare di fianco al, sì, banco, lo trovi nella parola che abbiamo scelto. Il diario
0: negato.
1: Che puoi trovare nello zaino, che puoi trovare sulla cattedra,
0: sì.
1: Che puoi trovare di fianco al,
0: sì,
1: banco, lo trovi nella parola che abbiamo scelto.
0: Puoi trovare anche un insegnante.

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Come ti chiami?
0: Mi chiamo Laura da Sesto Aurunca.
2: Da Sesto Aurunca. Laura, qual è la, la password di oggi?
0: Aula 9.
2: Brava. Laura. Cara

0: grazie a voi, grazie mille.
1: Laura, chi vuoi salutare qui in diretta alla radio?
0: Voglio salutare la mia famiglia e la mia sorellina Giorgia.
1: Giorgia, va benissimo. Laura, grazie, un abbraccio forte. Kiss kiss a te.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Ladies and gentlemen, buon pomeriggio a tutti con Redi Kiss Kiss. Redi vivi.
1: Redi vivi. No, redi vivo tu. Io ci sono stato fino a venerdì, tra l'altro. Però mi sei. No, posso dire. Mi sei mancato. Dico mi, ma intendo ci. Ci sei mancato.
0: Io volevo ringraziare il mio carissimo amico Benny, perché bello, è stato veramente eccezionale.
1: Io ringrazio intanto Marco e Raff, che ci hanno accompagnato fino a qui con Redi Kiss. Adesso è arrivato il momento di partire con Alfie e Ciro per 3 ore fino alle 19. Salutiamo anche noi sto ragazzo che è nuovo.
0: Questa anima in pena, diciamo.

0: Baby Step, che
1: allora,
0: è il pezzo di Ariadna.
1: Anna Chiara, posa i miei occhiali, che tra l'altro sono anche graduati.
0: Ma li stava solo apprezzando, scusa.
1: Allora, devo dire due o tre cose.
0: Facciamo
1: partiamo
0: da una.
1: Innanzitutto qua dentro c'è una pussa di gasolio. Che cosa è successo in questo studio?
0: Allora,
1: e oggi siccome, non sono io.
0: Siccome costa tanto il gasolio, adesso quando hai la possibilità di comprarne un pochino,
1: te lo metti addosso.
0: Te lo spruzzi.
1: Ti ricordo che settimana scorsa, quando ho fatto gasolio, la pompa era rotta e mi sono schizzato il gasolio addosso.
0: Sì.
1: E puzzato. Quindi mi state dicendo che è stato Raffa, è rimasto a piedi con la macchina?
0: Vabbè, ma ragazzi, ma scusami, perché è rimasto a piedi con la macchina e puzza di benzina?
1: È perché forse ha riempito qualche
0: tanica. Ha fatto
1: un
0: refill. Ecco, adesso si spiega. Poi bene. Cos'altro vuoi dire sulla povera Anna Chiara Manzino, che già
1: voglio dire
0: è
1: che prima, mentre entravo nello studio,
0: sì?
1: Sentivo queste due belle ragazze
0: chi
1: che
0: sono?
1: Parlavano tra le... Anna Chiara e Alfio. E Alfio fa: Anakia, che
0: sì,
1: dovete sapere che questo qua, questa è una vecchia zitella, Alfio Battaglia. C'ha la voce tutta bella quando parla in radio così, ma fuori è una vecchia zita.
0: Divento, che ne so, una...
1: Sì, la signora del terzo piano.
0: Va,
1: la faccio, Anakia, ma che te metto compleanni Pippo
0: Pelle? Ma come? Non uso
1: ha fatto così, che te metto compleanni Pippo Pelle? Perché questa è la settimana sacra.
0: Questa
1: dobbiamo tutti parlare del compleanno di Pippo Pelo.
0: No, non dobbiamo parlarne, io sono molto contento.
1: L'evento
0: di andare.
1: L'evento dell'anno.
0: Mi devo attrezzare, voglio sapere insomma.
1: Allora,
0: se,
1: qual è il dress code di questo matrimonio, compleanno?
0: Chic and shine. Che non è Shake Shack, la famosa hamburgeria americana, ma è brillare con eleganza.
1: Brillare con eleganza. Poi comprate tutti su Shane e venite tutti come dei tamarri.
0: Vabbè, oh, ma guarda che si trovano delle cose anche interessanti, anche da quelle parti. La verità è che cerco di confrontarmi con tutto il resto del parterre che si presenterà all'evento. Tu, per esempio, cosa indosserai?
1: Ma non lo so, ma io decido alla fine. Non è un problema. Anna Chiara ha detto: io mi vesto tutta di rosso.
0: Bella.
1: Che c'entra il rosso?
0: Scusami, Anna Chiara, rosso brillante diventi un addobbo natalizio.
1: Ma che cos'è? Rosso brillante. E arriva, come si chiama quella di
0: Jessica Rabbit?
1: Jessica.
0: Potrebbe essere.
1: Anna Chiara, venerdì sera ti piglio, ti incatasto dentro a un muro.
0: Agli
1: dico.
0: Ascoltatori che. Oh, agli ascoltatori che non saranno presenti, io dico: faremo un reportage come si deve, io e Ciro Limatola, dall'evento di Pippo Pelo.

0: Mamma non mamma su Radio Kiss Kiss, sono i Corrieri alle 16:12 di questo pomeriggio, in cui è lunedì, ve lo dico, se pensavate già, che ne so, magari di essere in mezzo alla settimana, se ve l'avete un attimo persi, purtroppo vi dobbiamo riportare alla realtà, è lunedì, ok?
1: Sai molto bene. Sai molto bene, sembri un ragazzino di 16 anni.
0: Sei una rottura di scatole.
1: È appena tornato da scuola. Tra l'altro, oggi primo giorno di scuola anche per Alfio.
0: Certo, beh, intanto tornare il lunedì in radio è sempre un po' un primo giorno dopo il weekend, ma poi parleremo anche di questo dopo. No, intanto mi interessa la nostra giornata mondiale.
1: Ma che peccato, io volevo dire un fatto, una cosa.
0: Cosa vuoi dire? Che noi abbiamo una scaletta
1: allora,
0: da rispettare.
1: Giornata mondiale. Giornata mondiale. Mi tarpano le ali. Tutto quello che accade. Allora, giornata mondiale oggi, lunedì 14 settembre, giornata mondiale dei funghi. Soprattutto dei funghi. Del fungo porcino.
0: Ah, ecco, no, pensavo che questo weekend ti fossi dato la pazza gioia e avessi stabilito una giornata mondiale che non era tanto da te.
1: No, ci rassegniamo anche per quello che è successo in una zona qui da queste parti del Tirolo.
0: Beh,
1: perché allora sono stati trovati due italiani con 36 kg di porcini
0: e
1: quando il limite locale è di appena 2 kg a persona.
0: 2 kg a persona, stagione di funghi, soprattutto nelle zone alpine, figuriamoci, abbondanza tra l'altro.
1: Grande abbondanza.
0: Quindi sti due italiani si sono un po' lasciati sfuggire la faccenda di mano, anziché rispettare.
1: Trovi un fungolano, lo trovi di là, trovi di là, fai? Poi se ci fai l'occhio, tu l'occhio, cioè il fungo lo vedi.
0: Lo vedi,
2: devo spingere.
1: No,
0: non devi spingere, soprattutto non devi raccoglierne tanti, perché sennò finisci come queste due persone che, alle quali tra l'altro sono stati sequestrati non solo 32 kg di funghi, perché gliene hanno lasciati giusto due a testa, come normativa vuole, ma sono stati anche multati.
1: Sono stati multati 360, vabbè, ma se non si può fare, non
0: ma
1: si
0: me
1: può
0: li vado a comprare al supermercato.
1: No. Tra l'altro, posso dire una cosa? Venerdì credo di aver mangiato uno dei piatti più buoni della mia vita. Non sto scherzando.
0: C'entrano i funghi?
1: C'entrano i funghi. E c'è un accostamento che tu dirai, ma non c'entra niente. Alfio, devi credere a Zio Ciro.
0: Dimmelo però.
1: Baccalà. Fatto benissimo, di una morbide. Sì. Su crema di funghi porcini.
0: Oh por.
1: Credimi, animale
0: porcino.
1: Che non sia. C'ho fame.
0: Porcina la miseria. Io sono sempre aperto a nuove sperimentazioni. A me piaceva tantissimo quella che diceva: che buoni questi funghi trifolati. Dove hai preso la ricetta? In un giallo. Perché sono sempre avvelenato.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto!
5: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Kiss, kiss.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Yes, yes.
11: Renault.
12: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Kiss, kiss.
14: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: La musica più bella.

0: con Anna, l'energia del pomeriggio dei Corrieri di Kiss Kiss. Fermi tutti perché noi siamo pronti ancora per rassegnarci. Ma sei andato in palestra stamattina?
1: Scusa. No, non so, non mi sento andando bene.
0: Ma vedo, perché oggi non ti vedo particolarmente. Vabbè, niente, no, è così giusto per...
1: Ma come si permette questo? Ma questo è pazzo proprio.
0: Buttata lì così, vabbè, giusto.
1: Questo come si dice, Giovanni? Quando sfotti il fisico.
0: Body shaming.
1: Questo è body shaming.
0: Ma no, perché ti vedo scarico, non ti vedo energico.
1: Non sono energico, è vero. Ho bisogno di qualcosa che mi tiri su.
0: Io ti assicuro che nella rassegnata stampa daremo dimostrazione che anche a una certa età come la tua si può avere una vita bella avventurosa.
1: Sentiamo, allora vai di sigla.
2: A sera, rassegnata stampa. Ciao, amici, io sono Lupo l'Uno.
1: Ma chi è?
2: Mangio pasta asciutta. Mi piace. Solo.
1: Ma chi è?
2: La frutta.
0: No, te lo dico io perché è scemo.
1: Ma quello è un cretino perché è successo a San Fruttuoso. E ha messo la canzone della frutta.
0: Tra l'altro San Fruttuoso mi sento di doverlo specificare, è vicino Punta Chiappa, giusto per dire. Vabbè, comunque, che cosa è successo a San Fruttuoso?
1: È successo che un uomo di 79 anni è stato... arrestato.
0: Sì.
1: È stato arrestato.
0: Domiciliare,
1: perché vista l'età, poi non aveva mai fatto niente nella vita, era incensurato. Però nel suo camion, ecco, aveva mezza tonnellata di hashish di altissimo livello. in un altro carico.
0: In un carico di cacao, di sacchi di cacao, all'improvviso poi scava, c'erano mezza tonnellata di hashish. Poi lui ha provato a difendersi anche col PM, ha detto: scusate, ma io non sapevo che fossero anche lì. Solo che sono andato a vedere anche nel bagagliaio della sua macchina. E ho detto: veramente è pure qui.
1: Ma
0: come c'è finita?
1: E si muove l'hashish da sola.
0: Non sapeva che fosse tra il carico di cacao che portava già con i suoi camion. Non sapeva che fosse nel bagagliaio della sua macchina, vittima incosciente di qualcuno che ce l'avrà messo.
1: Si tratta di un vero e proprio esordio nel narcotraffico.
0: Seppure
1: al gradino più basso, però comunque non gli è andata bene.
0: Gradino più basso perché dice era solo un custode in questo senso.
1: In quel caso.
0: Però a 79 anni ci si mantiene giovani, capisci?
1: Cioè, lui secondo me, se non hai mai fatto questo nella vita, arrivi quasi a 80 anni, ci sta che dici: ma io voglio provare le brezza.
0: Però puoi cercare altri modelli di riferimento, non per forza il Ciapo. Cioè, voglio dire,
1: è il modello più veloce per fare soldi.
0: Però poi non rispondere come risponderei io quando, che ne so, un ragazzo a 16 anni trovano le sigarette nella giubbina e dice: no, le sto tenendo a mio amico. Non sapevo che fossero nel bagagliaio mezza tonnellata di hashish. Rispondi qualcosa di figo.
1: Comunque, se trovi qualcosa nella tua giacchetta, non sono stato io.
0: Vabbè, dai, questa era la rassegnata, ma continueremo tra poco.

0: ti dico una cosa che ti sorprenderà e forse neanche troppo. Ho visto un video quest'estate di gente in un villaggio turistico, devo dire età media 60-70, che ballavano un ballo di gruppo su questa canzone.
1: Dai, vabbè, ma è un grande classico, dai.
0: Allora, è una cosa incredibile.
1: Che poi il ballo di gruppo è sempre quello.
2: Beh, certo.
1: È sempre quello che deriva dall'Alligalli.
0: Sì, è vero, basta metterci, basta cambiare la musica e i passi sono sempre quelli. Allora, invece, adesso noi dobbiamo andare un po' a capire bene questo concetto.
1: Questo è molto interessante, arriva da Caterina Balivo che in un'intervista dice: io non ricordo nulla della mia vita prima dei 25 anni.
0: Esatto.
1: Faccio pruning. Tecnica, questo fenomeno si chiama pruning.
0: Vabbè, io mi pruno? Non lo so, sai che non lo faccio in maniera intenzionale.
1: Sì.
0: È vero che delle
1: volte... Anche io quando ne sento il bisogno.
0: Non è quello che intendi tu, è che delle volte mi capita che qualcuno mi ricordi delle cose oppure mi manda, sai, su WhatsApp ti arrivano all'improvviso delle foto di cose, eventi fatti 10 anni fa.
1: E tu dici: ma chi è sta gente?
0: Esatto.
1: Ma dov'ero? Ma perché io ho fatto questa cosa?
0: Dove eravamo?
1: Perché lì ti sei prunato.
0: Allora, che cos'è il pruning? È un processo, intanto significa potatura, quindi anche semplice.
1: È una potatura mentale.
0: È anche mentale, cioè si eliminano degli elementi non necessari
1: per lasciare spazio ai nuovi.
0: Esatto.
1: È un po' come un hard disk.
0: Esatto.
1: E dici: voglio, ma io c'ho 10 mega. Ma 10 mega.
0: 10 mega,
1: un po' pochino.
0: Beh, più o meno io sono a quei livelli.
1: Sì, esatto.
0: Quindi, siccome
1: cancello delle cose che non mi servono più per dare spazio ad altre.
0: Esatto, peccato che anche quelle nuove che entrano nel mio cervello, dopo un attimo io faccio pruning, non me le ricordo più. Per esempio, una cosa che mi capita spesso, dico a proposito di pruning, è quello che raccontiamo in radio. Cioè, mi capita che dopo una settimana...
1: Dopo una settimana, tu sai che dopo noi alle 7 finiamo... Ma già quando sono in macchina io ho dimenticato.
0: Cioè, se io ti chiedo di cosa hai parlato oggi nei Corrieri di Chi
1: Sei, te lo giuro, io no, me lo dimentico.
0: Sì, ma
1: soprattutto poi quando sono quelle informazioni interessanti, che dici: ah, cazzo, e capite, è successa sta cosa? Questo studio, che cosa te? Niente, io dimentico tutto.
0: No, io se la rileggo dico: ah sì, mi ricordo, ne abbiamo parlato.
3: Se l'americano me lo ricordo proprio.
0: La signora ha fatto pruning.
1: Ha fatto pruning.
0: Io, allora, scusa, voglio capire se questo è il motivo per cui ogni volta che vieni in radio mi incontri e mi dici: scusa, tu sei...
1: È perché cancello le persone che non mi interessano.
0: Ah, vedi?

0: Ormai siamo abituati a chiuderla così questa canzone. Molto bella su Radio Kiss Kiss, Benny Blanco, ma intanto la novità, oh, te lo dico,
1: è
0: di Elisa.
1: Ragazzi, ritorna Elisa qua sul volume, perché quando tornano queste cantanti
0: la nobile arte di riparare le cose con l'oro si chiama Kintsugi.

Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a €579. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
5: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di pallavolo sceglie Suzuki.
5: Suzuki.
7: Kiss Kiss,

0: posso dire una cosa?
1: Tu puoi dire quello che vuoi.
0: Niente come Summer. Niente come Sombra.
1: Beh, hai fatto bene a chiedermi, posso dire una cosa, che la prossima volta non te lo faccio più
0: hai
1: dire.
0: Hai ragione, questa era brutta. Intanto era giusto per citare un artista che ci è piaciuto tanto.
1: Ragazzi,
0: nella musica
1: ma a proposito di artisti, a proposito di emozioni.
0: Ma perché parlare sempre di me? Parliamo di altro.
1: Ma parliamo di Céline Dion. Cosa ha combinato? È tornata dopo 6 anni.
0: Dopo 6 anni, non
1: so se l'avete
0: visto.
1: Ha fatto piangere tutto il mondo.
0: Beh, lì ha pianto anche lei. Allora, ricordiamolo, lei nel 2022 aveva avuto anche una diagnosi proprio brutta, no? Della persona rigida, la sindrome della persona rigida, si dice così, ma è un blocco muscolare che tra l'altro andava a inficiare anche il suo modo di cantare.
1: Certo.
0: Bella che sei, Céline. Allora, il 12. Ma che infanzia, che avevi 18 anni.
1: Ma qua 18 anni, avevo 13-14 anni, qua mi sei pazzo.
0: Comunque, allora, il 12 settembre, quindi sabato scorso, i video sono diventati viralissimi, avrete visto che lei è ritornata a cantare, ha fatto sto grande concerto.
1: Lei si era promessa, ma pure chiamata, ha detto non ti preoccupare che io non piangerò.
0: No.
1: Poi, dopo un poco, stava sul palco, ha fatto una delle sue esibizioni con una voce
0: che te lo dica. On ne change pas.
1: On ne change pas.
0: Allora, la verità è che lei ha inaugurato questa residency.
1: Ricordiamo che fra poco arriveranno i secondi, signori, potete accomodarvi.
0: Ma che come ti permetti di ridurre
1: scemo,
0: tutto a un momento popolare?
1: Rido,
0: allora, scusami adesso, però, col fatto che lei ha pianto ed era normale, non sarebbe stato umano se non si fosse commossa.
1: Mamma mia, che bello!
0: Ha pianto, e sai che io ho provato a pensare.
1: Sì.
0: Qual è stata l'ultima volta che io ho pianto?
1: Io non lo so.
0: Qual è?
1: Io un'oretta fa ho pianto.
0: Ma veramente?
1: Sì, sì.
0: E perché?
1: Sì, sì.
0: Scusa, cosa succede?
1: È perché stavo fellando le cipolle, sto facendo il soffrittino.
0: Sei un cretino. No, però dai, voglio sapere. No, adesso voglio saperlo. Voglio sapere l'ultima volta che. Allora, intanto.
1: No, ma
0: intanto Ciro è uno che ha la lacrima a faccia. No, adesso lui fa il cretino, ci scherza. Lui è uno dalla lacrima.
1: Io sono molto emotivo. Piango spesso. Piango quando sento canzoni.
0: È emotivo e soprattutto si muove spesso. Da qui poi diventa locomotivo.
1: Ma vattene a fanculo.
0: 347. Vedi che ridono. 347 490 0042. L'ultima volta che avete pianto e perché?

0: con Bresh, dai, che fai su radio? Accendi il micro. Accendi il microfono.
1: Questo è pazzo, non mi avvisa.
0: Ma non ti devo avvisare, devi tenere le orecchie ben aperte.
1: Ma non stamattina. non posso, c'ho da fare.
0: Arriva un messaggio da parte di Francesco da San Martino in Pensilis. Dice: l'ultima volta che ho pianto è stato poco fa alla battuta di Alfio sulla locomotiva. Ciao Corrieri.
1: Pianto proprio dal dispiacere.
0: Oh, in pieno trend italiano dei treni che fanno ritardo, anche questa arriva dopo. Comunque, intanto
1: oggi un Alfio proprio in forma, devo dire la verità. Attenzione, quando è l'ultima volta che avete pianto?
0: Esatto.
1: Di gioia, di emozione, sentiamo.
2: Niente, io l'ultima volta che ho pianto è perché hanno arrestato una persona a me cara.
0: Yeah.
2: E lì ho pianto. Non ce l'ho fatta, non piangere. Però tutto passa.
0: Sento che sarà il motivo per cui io piangerò.
1: E poi lì, sai che ha detto?
0: Che ha detto?
1: Non può buttare!
0: Eccolo!
1: Ma fatemi!
0: Mi piace il messaggio di Alina che dice: ho pianto questa mattina quando ho visto mio figlio che ha appena compiuto 6 anni con lo zaino in spalla, grembiulino tutto pronto per andare in prima elementare.
1: Ma allora, questo concetto della scuola di oggi, ho parlato con un amico mio, mi fa: oggi finalmente è il primo giorno di scuola di mio figlio, l'ho lasciato, no? Poi a un certo punto, no, adesso lo devo andare a prendere, erano le 11:30.
0: Ma perché?
1: Scusami, ma che... a mezzogiorno. A che ora è entrato? Alle 9. 3 ore.
0: E ti
1: ma
0: sei fatto
1: fanno i corrieri di Kiss questi qua 3 ore?
0: Ma perché non ti sei fatto spiegare il motivo?
1: Ma come ti permetti? Vai a scuola 3 ore.
0: Ma sono le nuove generazioni. No, ho un amico che insegna, mi ha detto: no, noi questa prima settimana usciamo a mezzogiorno. Però non ti so dire.
1: Ma che amici hai? Bambini?
0: No, insegna. Ti ho detto insegna.
1: Ah, insegna.
0: Scuola superiore.
1: Ma perché questo prende la frusta?
0: Sentiamo ancora, è arrivato un messaggio molto triste, molto bello, però vale la pena di ascoltarlo. Vai.
3: L'ultima volta che ho pianto è stata per la morte del mio labrador.
0: Ragazzi,
3: è morto il 18 agosto di quest'anno.
0: Dispiace.
3: Ho pianto tutte le lacrime.
0: Dispiace un sacco.
1: Molto. Comunque, complimenti agli audio che ha mandato Alfio, che ha scaricato veramente tanta positività nell'etere.
0: Valeva
1: grazie,
0: la pena ascoltarlo, anche se c'era un po' di rumore di fondo.
1: Grazie,
0: io pianto venerdì quando ho sentito che Ciro non era in onda. Vedi i pianti di gioia che la gente si fa, anche è molto bello. Se volete, continuate così. 347 490 0042. L'ultima volta che avete pianto.

0: 1963, l'anno dei nostri history.
1: Apriamo sul lungomare di Vasto la prima scostumeria.
0: No, ti correggo, si dice costumeria.
1: No, no, questa era una costumeria scostumata.
0: Cioè, che vuol dire?
1: Tu entravi?
0: Sì.
1: Se non eri scostumato, ti cacciava. Cioè, dicevo, buonasera, niente, canza, saluto, via.
0: Quindi se io entro, buongiorno.
1: Ma col cavolo, buongiorno,
0: fuori.
1: Niente.
0: Non posso.
1: Vai via.
0: Ok, senza chiudere la porta, immagino.
1: Ma stai scherzando.
0: Va bene, dai. È così che funziona. Intanto, in quell'anno, nel 63, i Beatles cantavano Twist and Shout.

0: pochino.
1: Ma nel mix dei twist si deve fare, sai.
0: Sono le 17.01 in un mix di emozioni che avete in questo pomeriggio. Ci mettete anche la gioia di essere in compagnia dei Corrieri di Ghischisa, Alfio e Ciro, per servirvi, signori.
1: Per servirvi,
0: comunque.
1: Buon pomeriggio. E adesso chiedo su.
0: Sono le 17.01, l'ho appena detto.
1: Sono
0: 02, 17,
1: lo sai che non ti ascolto quando parli. C'è bisogno di un caffè.
0: C'è bisogno di un caffè che prenderemo tra poco. Se volete lo condividete virtualmente insieme a noi in mezzo alla musica più bella. Intanto noi abbiamo fatto una domandina che prevede anche cose di gioia, perché stanno arrivando.
1: Perché si piange soprattutto di gioia.
0: Come Céline Dion ha pianto di gioia alla sua apertura di residency a Nanterre. Abbiamo chiesto anche a voi, l'ultima volta che avete pianto, per quale motivo? Raccontateci tutto.

0: cazzai.
1: Cazzai con animale.
0: Io cazzai, e tu cazzasti. Egli cazzò, certo, ci mancherebbe. Animal, e allora la domanda molto semplice: qual è stata nei Corrieri di Kiss Kiss?
1: Quando è l'ultima volta che avete pianto?
0: Esatto, perché ci siamo riferiti un po' a Céline Dion, che
1: ci ha emozionato.
0: Ci ha emozionato tantissimo. Arrivano risposte, vai.
2: Ciao, sono Romildo da Campagna. Sì. L'ultima volta che ho pianto è stato il 20 agosto, quando è nato il mio primo figlio.
0: Auguri!
2: Giulio.
1: Che bello, tanti auguri.
0: Giulio,
1: Romildo, spero che gli hai dato un nome migliore del tuo.
0: Non l'ha detto quello. Il nome non l'ha detto.
3: Scherzo. Ciao ragazzi, io l'ultima volta che ho pianto è stato il 31 agosto, quando siete tornati voi. Mi avete fatto piangere di gioia, non vedevo l'ora.
0: Che meraviglia.
1: La piangere un'altra volta.
0: Vada, ci fai
1: ti posso dire una cosa, cara amica, abbiamo una cosa in comune.
0: Qual è?
1: Anche noi abbiamo pianto quando siamo tornati.
0: L'ultima volta che ho pianto è stato sabato scorso, quando mio figlio, per la prima volta a 19 anni, ha fatto il suo primo giorno di lavoro e ha tenuto banco fino alle 3 del mattino, senza battere ciglio, orgoglio di mamma.
1: Fino alle 3 del mattino, evidentemente.
0: Ma che ora?
1: No, avrà fatto il DJ, avrà lavorato, non lo so.
0: È tenuto banco. Vabbè,
1: complimenti,
0: nel senso,
1: però.
0: È bello anche questo.
1: È stato bravo.
4: L'ultima volta che ho versato delle lacrime, questa volta di gioia, è stato mercoledì scorso.
0: Perché?
4: Quando ho realizzato di avere tra le mani i biglietti per il concerto di domenica di Negramaro a Verona.
0: Ah,
4: e
0: che bello.
4: Anche se li ho visti tantissime volte, mi commuove già il pensiero delle emozioni che proverò.
0: È sempre una bella emozione avere tra le mani i biglietti dei propri beniamini. Kiss Kiss ragazzi, Irene da Parma. La mia ultima volta che ho pianto è stata la scorsa settimana, quando ho abbracciato il mio alunno, un mio alunno, sapendo che non lo sarebbe stato più.
1: Certo, perché l'ha bocciato.
0: No, credo semplicemente che sia passato a miglior scuola, cioè nel senso avrà sarà stato promosso e passerà magari alle superiori, che ne so, all'università, chi può dirlo. In bocca al lupo a tutti gli studenti che oggi invece sono rientrati a scuola, e arriva anche Eminem su Kiss Kiss.

0: vita.
1: Sono d'accordo.
2: Vedi, vedi, sei emozionato, quell'animale sta piangendo.
1: Perché
2: vedi?
1: Gli piace un sacco la canzone di Ariete.
2: Esatto,
1: con
2: perché quello è un sentimentale, quello è uno che soffre. Perciò ci capiamo io e lui.
1: Allora.
2: Siamo due soffrienti.
1: So?
2: Soffriente.
1: Soffriente poi, allora con una F se la vuoi spagnoleggiare. Intanto, sai per che cosa mi sono emozionato
2: per
1: io?
2: Cosa?
1: Perché sono uscite le date del concerto,
2: allora,
1: anzi del doppio concerto all'Olimpico degli Oasis.
2: Ragazzi, fermi perché sono uscite ufficialmente queste date.
1: Dopo mesi di indiscrezione, poi hai visto.
2: Si parlava solo di questi Oasis.
1: Questo fine settimana hanno fatto anche sto mega show di droni, no? Allo Stadio Olimpico con la scritta Oasis, solo che non ci avevano ancora detto ufficialmente le date.
2: Esatto, però è uscito. Allora, fammi vedere perché devo comprare biglietti. Quanto sono le date?
1: Te lo dico subito. Vai, 29 e 30 luglio allo Stadio Olimpico. Che c'è?
2: No.
1: Cosa?
2: Quando?
1: 29 e 30 luglio.
2: No.
1: Cosa c'è?
2: E che palle.
1: Ma perché
2: però?
1: Scusami, ma che succede? Che
2: non ci puoi. Ma dai, non posso andare.
1: Perché non puoi andare? Scusa.
2: Ma perché devo andare al concerto della cover band di Giardino dei Semplici.
1: Scusa, aspetta. Non il Giardino dei Semplici, la cover band. Ma poi
2: sì.
1: Ma che canzoni fanno?
2: Ma tu
1: non me le ricordo.
2: Il Giardino dei Semplici.
1: Ma no, sono grandi, però.

0: pensare.
1: Grande, mi dispiace grande. Per gli Oasis, ma io non posso venire.
0: Ma scusa, il giardino dei semplici erano anche quelli che cantavano cosa è successo al tuo cappotto, che lei era incinta, lui se ne accorgeva dai bottoni stretti. Era
1: mamma
0: quello.
1: Mia, che poesia, tu ti rendi conto?
0: No, però ti capisco, però finché il giardino dei semplici, ok, ma la copertina.

0: Io sai cosa ti dico? Che secondo me ci sarà una ruota che gira e a un certo punto cominceremo a passare questi pezzi anche di nuovo a Radio Kiss Kiss, chissà. Intanto, dico per chi fosse interessato, per gli Oasis il 17 alle 17 saranno in prevendita i biglietti online, quindi
1: 17 alle 17
0: Oh, magari che so, ci sarà l'apertura degli Oasis col giardino dei semplici.
1: Sì,
0: io ci rimetterei.
1: Io ci rimetterei anche. Benissimo, andiamo avanti con la musica più bella.
0: Ecco. I gotta find my way back. Back to summer paradise.

0: Fischietta a te che ti sei innamorata più volte, ma ci risiamo, hai di nuovo le farfalle nello stomaco. Fischietta a te che sogni di volare tra stelle, galassie e pianeti, un giorno viaggerai nello spazio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Kiss Kiss.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss Kiss.
6: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Ma settembre sta finendo.
1: Allora direi buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: deciso agitare Coca-Cola nei corrieri di Ghischis. Oh, ma c'è tutta una sommossa di ascoltatori che dice: oh, ma ragazzi, il giardino dei semplici è meraviglioso.
1: Ma stai scherzando? Il
0: ma certo.
1: Sei
0: ma
1: tu che hai preso in giro? Chi è?
2: Cioè, Alfio, non conosci il giardino dei semplici? Ma stiamo scherzando.
0: Ma li conosco, scusami, l'abbiamo detto a Goglia. Sì, ma non è che li dobbiamo. Non è che li dobbiamo ascoltare adesso per tutto il pomeriggio. Sono dei grandi artisti, tra l'altro, anche del nostro territorio, diciamolo pure. Ma allora, ho fatto una domanda, nessuno mi ha risposto.
1: Qual è la domanda?
0: Erano anche quelli che sono quelli che hanno cantato anche quella canzone della ragazza incinta, che lui si accorge che è incinta dai bottoni stretti.
1: Ma com'è? No, quelli erano i cugini di campagna.
0: Era quella. Yeah. Ah, sì!
1: È questa, vedi?
0: Meravigliosamente mia. È bellissima, bellissima.
1: Senti che pezzo, altro che Bee Gees. Ce l'avevamo noi, Bee Gees italiani.
0: C'era un tempo in cui cantavamo il sentimento in tutt'altro modo.
1: Sentimento vero, infatti, vedi, ragazzi di adesso. Ma questi qui che cantano non si capiscono
0: ma
1: le parole.
0: Non è vero, perché
1: tutto questo autotune. Fuori, fuori, fuori, fuori.
0: No, io apprezzo molto.
1: Magari.
0: Ma lascia stare, perché c'è sempre tendenze
1: loro
0: diverse. Che c'entra?
1: No, è finita.
0: Basta.
1: Il vero sentimento della musica cantata, la musica italiana.
0: Mi state creando.
1: Il bel canto.
0: È lunedì, mi state
1: la Vespa,
0: creando.
1: Hai capito che
0: una confusione in testa. Allora, facciamo
1: da
0: così.
1: La costiera amalfitana.
0: Tra poco. Su Radio Kiss Kiss parliamo del jet lag, ma non quello di quando si va fuori, eh.

0: Guarda che è lunedì pomeriggio e a me piace un sacco quando si crea quell'atmosfera un po' relax.
1: Relax.
0: Un po' relax.
1: Il lunedì pomeriggio.
0: Il lunedì pomeriggio.
1: Riesci a creare l'atmosfera relax.
0: No, non lo faccio, io lo fa la musica più bella sulla dei dischi. No, però ti, guarda, posso dire, è lunedì pomeriggio, non mi hai raccontato niente del tuo weekend. Ma com'è andato?
1: Questo è pazzo.
0: Che hai fatto di bello? Hai riposato?
1: Non ho riposato. Sicuramente ti devo dire che non ho riposato.
0: Perché? Cosa hai fatto?
1: Non ho riposato perché ho lavorato, sono stato tanto in giro. Sono stato alle prese con questa maledetta, lo posso dire?
0: Sì.
1: Non vedo l'ora che venga un po' di freddo.
0: Ah, è arrivato
1: per
0: un po' di
1: l'aria condizionata che finalmente spegneremo.
0: Ah, hai ragione.
1: Perché la gente, secondo me, non ha proprio il senso della misura con l'aria condizionata.
0: Ma scusami, è che tu ne trai beneficio al momento, perché se fa molto
1: caldo.
0: Ma come
1: caldo, fai a trarre? Io ieri sono andato in un posto. Mi devi dire, c'era la gente con. Stava così, rannicchiata per il freddo.
0: Beh, sei stato in America, quindi lo sai quando entri in un negozio si creano i tifoni davanti alla porta.
1: Quelli non stanno bene.
0: Allora la verità è che io ho riposato tantissimo, devo dire, ho riposato di pomeriggio.
1: E tu questo vuoi fare? Non puoi fare niente.
0: No,
1: tu.
0: Perché di mattina sono andato al mare, io come un pensionato ci vado molto presto per stare a casa molto presto,
1: sì,
0: che non voglio stare sotto il sole nelle ore di punta, e quindi devo dire ho subito un po' di jet lag, perché durante la settimana io mi sveglio più tardi. Sai che c'è questo nuovo concetto,
1: c'è
0: del jet lag?
1: Jet lag social, se non sbaglio,
0: sì,
1: si chiama, è vero?
0: Sì,
1: perché è una cosa che dipende dal fatto che rompi lo schema del weekend,
0: esatto,
1: rispetto a quello infrasettimanale.
0: In soldoni, ragazzi, non c'è bisogno di andare dall'altra parte del mondo per tornare e avere un po' quegli effetti disturbanti del fuso orario.
1: Cioè ti basta un giorno in settimana, scusami, nel weekend,
0: sì,
1: ti svegli magari di sabato, di domenica a mezzogiorno.
0: Certo.
1: E quindi hai rotto lo schema, è finita.
0: Beh, è normale. Perché
1: poi vai a dormire tardi, lunedì mattina devi svegliare presto.
0: C'è sempre il jet lag del lunedì, cioè nel senso che se tu tutta la settimana ti svegli alle 7 del mattino, il sabato ti svegli a mezzogiorno, capisci che ci sono un po' di ore da recuperare e un po' di ore di sfasamento.
1: Quindi, bello, torniamo a casa?
0: Ma io direi di no ancora.

0: Non gli basta e lo ridice, eh? Oh, bello sto pezzo di Tom Walker. Intanto, novità!
1: Uelo!
0: Uelo, ho detto così, non so se allora, oh, lui ha cantato la sigla di Sanremo dell'anno scorso, ci ha fatto impazzire tutti. Arriva in collaborazione adesso con
1: Alvaro Soler e Roy Paci.
0: Una canzone proprio che ci serve adesso, Il Sole.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima. Ha giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Kiss, kiss.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Kiss, kiss.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Yes, yes.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Yes, yes.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Falling to the Sun su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio ancora dai Corrieri, Alfio e Ciro. E
1: storie da tutto il mondo. Voi sapete che noi siamo addicted alle storie curiose, ecco, ma anche a tutto ciò che c'è di bello nel mondo che ci circonda.
0: Come
1: eh?
0: Me l'hai preparata bene.
1: Ti sono piaciuto?
0: Molto.
1: Intanto, allora prego.
0: Allora, la storia intanto è italiana, se vogliamo, perché Don Sandro Ferretti, che credo l'algoritmo di TikTok e di Instagram vi stia proponendo in quantità, devo dire, generose. Non so se succede.
1: Io non lo seguo, non seguo TikTok, quindi, vabbè, quindi per me è stata una sorpresa scoprire questa notizia molto bella.
0: Lui è padovano, un padre, un prete, Don Sandro, 53 anni, che a un certo punto del suo sacerdozio, niente raga, si è innamorato.
1: E quindi si è spogliato.
0: Non si è innamorato.
1: Non sappiamo se si è spogliato prima o dopo. Però intanto si è spogliato.
0: Vale la pena raccontare che ovviamente i reel che sono diventati virali rispetto a questa storia sono quelli della celebrazione del suo matrimonio in Kenya, perché lui si è sposato, si è innamorato di una keniana dopo 12 anni di attività missionaria da quelle parti, si è innamorato di una ragazza keniota, si dice, non keniana se non sbaglio, keniota, e hanno celebrato il rito matrimoniale, tra l'altro tradizionale da quelle parti, che è il coito, il rito del coito
1: con la K, però
0: con la
1: è
0: K.
1: Scritto con la K.
0: Ci piace pensare che
1: a un certo punto hanno bloccati. Vi dovete fermare. E lì ovviamente c'è stato il coito interrotto.
0: Certo, mi piace pensare che l'accento cada da un'altra parte, che sia coito.
1: È coito,
0: perché
1: è coito.
0: Vogliamo essere comunque un po' È molto bella la storia, perché lui dice
1: raccontami sta storia.
0: Ma la storia è che lui, dopo 12 anni di attività missionaria, ha detto: è successo che io sentivo sempre una grande fede in Dio, ma mi mancava qualcosa. Quindi a un certo punto
1: uno non vuole sempre, vabbè,
0: non ha fatto riferimento a quello, ha semplicemente detto che si è innamorato, che ha trovato nuova gioia, nuova linfa vitale, e quindi
1: chi ha parlato?
0: È bello, perché poi lui ha parlato con il vescovo Claudio Cipolla e ha raccontato tutta questa storia, che
1: mentre
0: poi è stata...
1: parlava con questo, a un certo punto lui piangeva, ha detto frate, però devi spostare un po', perché sto piangendo, non ce la faccio più.
0: Vedi che finisce che le mie battute fanno schifo.
1: E questo è il vescovo Claudio Cipolla. Claudio Cipolla poi, quando si è sposato, ha chiamato gli arcivescovi.
0: Certo.
1: Che erano Carota e Seta. Fatto tutto. Mamma mia, ragazzi.
0: Ma tu sai che il vescovo Claudio Cipolla, quando è molto stanco, non dice soccotto, raga.
1: No, che dice?
0: Soffritto.
1: Vedi, non mi è piaciuta. Ha rovinato tutto un momento.
0: Fatte due brutte.
1: Era un momento bellissimo di radiofonia, ha rovinato tutto.
0: Va bene, comunque niente, era solo per raccontare questa storia, perché è un po'... Non sai cosa esiste.
1: È un po'. Sì, tra l'altro, noi lunedì, cari amici, ma soprattutto cari amiche, raccontiamo quello che è successo nella nostra cerchia di amicizia.
0: Un po' di gossipazzo, di quello sano, di cose che sono successe.
1: Noi ritorniamo fra poco. Cominciate a riordinare le vostre idee.
0: A proposito di. Non sai cosa è successo.

0: che con un nuovo pezzo. Nel frattempo abbiamo ascoltato questo su Radio Kiss Kiss Booster. Storia della musica, fermo, anno 1992.
1: Tanta okay. curiosità nei Corriere di Kiss Kiss, perché in quell'anno nasceva il primo cellulare.
0: Il primo, è vero.
1: Primo cellulare di marca con aveva una sigla UA.
0: Cioè?
1: UA. UA, è come mo porto il tuo, era 38
0: no, era l'SPC, sarebbe il Simon Personal Communicator. Potevi anche inviare i fax, altro che email all'epoca. Non pesava poco, no, l'ha detto.

0: E anno il 1992. Sentiamo invece cosa succede oggi nel mondo grazie alla redazione. C'è Cristina Manco per noi.
1: Una buona serata e bentrovati. Nuovo rialzo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali, con il Brent sopra 108 euro al barile. A pesare sono gli attacchi contro le infrastrutture energetiche dell'Arabia Saudita, mentre resta incerta la situazione nello stretto di Hormuz. L'oleodotto di collegamento est-ovest resta chiuso dopo un attacco con droni e sono stati rinviati colloqui tra Iran e i paesi del Golfo sulla navigazione. L'unico controllo argine di cui li ha bisogno è un presidente forte e intelligente come me, lo afferma Donald Trump sullo suo social Truth, sottolineando che la sua amministrazione ha impedito a certi personaggi dell'intelligenza artificiale di compiere azioni dannose o potenzialmente tali, come Dario Amodei di Anthropic, che ora finge, sostiene il tycoon, di essere un angioletto perfetto. Se gli Stati Uniti frenano, l'unico paese a rallegrarsene, ha aggiunto Trump, è la Cina. 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente statunitense Trump. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo, hanno scritto in una nota congiunta al termine di un vertice in Finlandia, al quale hanno partecipato, tra gli altri, Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia. Nel giorno del suo compleanno, Papa Leone ha deciso di togliere le limitazioni salariali ai dipendenti del Vaticano. Con la lettera apostolica in forma di mutuo proprio, ha revocato il provvedimento del 2021 di Papa Francesco, un futuro sostenibile che, a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19, decurtava il salario di cardinali, capi e segretari dei dicasteri, chierici o religiosi. L'abrogazione è a decorrere dal 1 settembre scorso. La cronaca: no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cunese di 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Mattarella in merito alla domanda di grazia in subordine alla detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta. Prosegue in Campidoglio a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Molti hanno adagiato mazzi di fiori accanto alla bara, circondata da tre grandi corone floreali. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani i funerali di Stato in forma laica. Lo sport: calcio, si chiude oggi la quarta giornata di Serie A, in programma 3 posticipi tra circa mezz'ora Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 l'Inter campione d'Italia ospita l'Udinese. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Che schissa a tutti.
2: Grazie, grazie Cristina Manco, ma soprattutto grazie a voi. Ecco. Questa è la terza ora di Corriere di Kiss Kiss e per noi è solo un piacere.
0: Ora devi smettere di fare il piacere.
2: Ma scusami, sono credibile.
0: Ma guarda, ti dirò, per chi non ti conosce magari sì, ma visto che ti conosco so che ti sei dato una posa un po' too much.
2: Devo dire la verità.
0: Intanto,
2: sì.
0: Davvero benvenuti, questo lo diciamo col cuore, nei Corrieri di Kiss Kiss. È la terza ora, sì. Ok? In questa terza ora di lunedì a noi piace un po' andare a inzigarci dei fatti degli altri,
2: perché nel weekend succedono tante cose. Allora, signora mia, è arrivato il momento.
0: Ti devo raccontare. No, non te lo posso
2: raccontare.
0: Stai
2: qui, stai. Tra poco.

0: Antigioga, la canzone di Emma Marrone con Fabri Fibra, una canzone molto bella in questo pomeriggio.
1: No, però non tergiversare, te prego. Perché oggi è lunedì e c'è quella nostra rubrica del non sai che cosa è successo. Mi stavi dicendo che hai scoperto una cosa.
0: Ho scoperto una cosa e l'ho saputa tra l'altro venerdì, ok? Poi ho detto aspetto di parlarne lunedì, poi magari non frega nessuno, però nell'ambito dell'inciuccio che noi ci facciamo del weekend, secondo me ci sta. Perché sai che tempo fa, molto tempo fa, io lavoravo in un negozio, lavoravo in una libreria, ok? E c'erano due clienti che erano la mia invidia, ma l'invidia quella bella, perché erano marito e moglie tanto carini, tanto, e li vedevo sempre insieme. È successa una roba che ho saputo anni dopo, adesso, cioè lui l'ha lasciata per la sua estetista.
1: L'estetista di...
0: Lui l'ha lasciata per la sua estetista.
1: L'estetista di lui o di lei?
0: No, che di lui, l'estetista di lei.
1: Ah, lei andava a farsi le mani e i piedi.
0: Lui accompagnava lei dall'estetista. Come si dice in italiano? Si smicciavano dalla porta. Si lanciavano sti sguardi
1: dalle parti mie si dice si fittiavano.
0: Esatto, quella roba lì, ok? E niente, lui poi a un certo punto ha sentito la forte esigenza di rasarsi completamente.
1: Togli un pelo domani.
0: Lui ha cominciato ad andare dall'estetista della moglie.
1: Quindi ha lasciato la moglie e si è messa con l'estetista.
0: Hai capito?
1: Ma la domanda fatidica. La moglie, dove si va a fare i peli?
0: No, penso che se li strappi
1: dall'altra parte,
0: dalla rabbia, se li strappi con le mani.
1: Comunque le estetiste devono campare 100 anni.
0: No, vabbè, che c'entra l'estetista?
1: Io sono innamorato dell'estetista.
0: Sai, perché tengono particolarmente alla cura del corpo.
1: Sai che faccio adesso?
0: Cosa fai?
1: Niente.
0: No, però lo vogliamo chiedere adesso o lo vogliamo raccontare dopo?
1: No, anche adesso.
0: Anche adesso.
1: Tu hai lanciato l'amo.
0: Ma a te non è successo niente sto weekend?
1: No, perché ho lavorato, non è successo niente di particolare, di particolarmente croccante.
0: Ma perché sono io uno che va in...
1: Vado sino a capera. Allora ragazzi, 347-490-0042. Se sapete di qualche gossip
0: nella vostra comitiva, nel vostro ambiente di lavoro, perché sai che tra colleghi
1: raccontatecelo, però ragazzi, non ci mandate messaggi troppo lunghi, perché non possiamo farli ascoltare.
0: Dai, facciamo una trentina di secondi per raccontarci se avete saputo di fatti, fatterelli e fattacci che secondo me il lunedì ci fanno rilassare un sacco.
1: Snoccioliamoli, vai.
0: Non sai cos'è successo. La rubrica degli inciuccioni dei.
1: Ma mi dai sto numero di stesse?
0: Ma come ti permetti?
1: Non voglio
0: Ma non è quello, scusa.

0: ha digerito, ha digerito mentre lo cantava questo ultimo pezzo Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Oh. Allora, per il momento la rubrica, la, come si chiama?
0: Non sai cosa è successo. Amica mia, sorella mia, amico mio, fratello mio, inciuci di cose che sono successe nei weekend. Io ho raccontato la mia, voi state raccontando la vostra al 347 490 0042. Vai.
2: La mia ex collega mi ha raccontato che il mio ex capo è stato beccato dalla moglie con la segretaria perché lui aveva dimenticato le chiavi di casa a casa, la moglie è passata a dargliele in studio, uno studio medico per dire, e li ha colti sul fattaccio. Il problema che fa più ridere è che le mura di questo studio sono della moglie di lui, quindi lui in un solo colpo ha perso moglie e lavoro,
0: cioè almeno il posto di lavoro.
3: Vabbè ragazzi, ma hai sentito come lo diceva? Proprio con il tono
0: il
3: giusto.
0: Il tono da non sai cosa è successo.
3: Sì, con circospezione.
0: Amica, facci sapere se ci sono sviluppi. Chi è?
4: Voi non potete immaginare cosa mi è successo.
0: Cosa è successo?
4: Praticamente mia moglie, con cui sono sposato da 13 anni, ha questa amica che viene spesso a casa nostra, una bellissima donna. Iniziavo, sensazione a sentire come se ci fosse qualcosa, no? Che stesse accadendo qualcosa fra loro due, no? Un giorno, e anziché andare al lavoro, vado, apro la porta, guardo nel salotto, non c'è nessuno, vado in camera da letto e me le trovo lì, tutte e due, nude.
0: Ma come nude?
3: Ma questo,
0: ragazzi, ma poverino,
3: io ho sentito solo in cuffia un Fischetti che dice Maro.
0: Ragazzi, ma è una storia tristissima. Amico, mi dispiace veramente tantissimo.
3: Triste, ma tu sei scemo.
0: Come te?
3: Ma questo è pazzo!
0: Ma come ti permetti di
3: ma tu non capisci niente.
0: Allora.
3: Ma che piacere, ma... dai!
0: Vedi la regia TV come si
3: dice. Ma queste sono le cose belle che devono accadere.
0: Ma che cosa? Ma
3: in tutte
0: così
3: le famiglie.
0: Ma parli così perché non è tua moglie.
3: Ma no, ma peccato che non è mia moglie.
0: È un tradimento.
3: Ma
0: è un tradimento, scusami. Ma
3: Giovanni, accendi la macchina.
0: Accendi la macchina, cosa?
3: Andiamo da questi amici.
0: Ma qui stiamo parlando di sentimenti, qui stiamo parlando di situazioni emotive che vanno poi, capito,
3: ma
0: un po'
3: che bei
0: riprese.
3: Momenti, ragazzi.
0: Ma che bei momenti,
3: che bei momenti.
0: Poverino, dai, allora. Spero che.
3: Ci vuole più amore. Io sono un promotore dell'amore.
0: Certo, con le mogli degli altri.
3: Certo,
0: ma
3: certo.
0: Scusa, ma dai. Allora,
3: ma basta,
0: spero che questo amico abbia preso la cosa così come l'hai presa tu, almeno è contento. Va.

0: Just turn, just turn, just turn it on. But you can't go wrong.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine. Al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39€. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss, kiss.
11: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
10: Kiss, kiss.
12: Renault.
13: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Kiss, kiss.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
16: Kiss Kiss.

0: ti volei cantare d'amore.
1: Disperato erotico stone.
0: Sì.
1: No, invece era Saif con delle grandi sonorità un po' alla Lucio Dalla. Parlare d'amore su Radio Kiss. A proposito di amore,
0: sì,
1: e a proposito anche un po' del momento, non sai cos'è successo. Io voglio capire cosa sta succedendo poi a tantissimi uomini e donne di chiesa nel mondo, perché non solo abbiamo parlato di Sandro Ferretti, il padre che si è spogliato e si è innamorato di una keniota e si è anche sposato, ma adesso
0: parliamo di Suor Stella.
1: Suor Stella, che non è più Suor Stella.
0: Non è Suor Stella, ma è solo Stella.
1: È solo Stella. Intanto una ragazza, adesso c'ha 60, se non sbaglio, quanti anni ha? 63 anni?
0: 63 credo.
1: 63
0: sì.
1: Anni, però qualche anno fa, dopo 27 anni di, come si dice in questo caso? Di
0: sacerdozio?
1: No, credo che sia di
0: noviziato?
1: No, non, novizia è quando non sei
0: suorato.
1: Vabbè, comunque dopo tanti anni di pratiche.
0: Pratica andato.
1: Vabbè, comunque è stata suora per 27 anni, non lo sappiamo come si dice. E niente, a un certo punto ha detto: io ero già particolarmente diversa e vivace,
0: sì, rispetto a tante mie colleghe,
1: alla,
0: ecco,
1: rigidità di un sistema, insomma, ecclesiastico, spirituale, eccetera eccetera, per cui già non venivo vista di buon occhio. Ho capito a un certo punto che c'è.
0: Sto sentendo
1: i cori angelici.
0: Infatti, giustamente.
1: Comunque niente, lei all'età di 50 e qualcosa anni, 59 anni, ha deciso di lasciare il convento.
0: Il convento per andare a cercare l'amore.
1: No, non è andata a cercare l'amore.
0: L'ha
1: no,
0: trovato già.
1: La differenza è che lei non si è innamorata di qualcuno e quindi si è... aveva conosciuto un manutentore del convento.
0: Manutentore?
1: Manutentore.
0: Che cosa faceva questo?
1: Beh, insomma, aggiustava il tetto del convento.
0: Andava proprio con proprio
1: Francesco.
0: Cioè, sai quanti film porno ho visto iniziare così?
1: Ma che c'entra?
0: Non sto scherzando, ma il manutentore là che c'è, si è preco, si è rotta la tubatura.
1: Quei film che vedi tu si ispirano alle storie di tutti i giorni.
0: Vabbè. Ok. Insomma, il manutentore del convento.
1: Lei l'aveva già conosciuto, ma non si erano veramente innamorati. Lei ha deciso di fare questo percorso fuori dal convento da sé. È andata,
0: ma sta musica, ma che mamma fa?
1: Vabbè, comunque.
0: Insomma, ha conosciuto questo, si chiama Francesco.
1: Esatto.
0: Oggi vive con Francesco dove?
1: Vivono in montagna.
0: Vivono in montagna, sono spostati in montagna.
1: Sono spostati in montagna, si amano tantissimo. Lei dice la verità, lei dice una bella frase alla fine. Dice: per Stella Francesco è quell'anima che stava aspettando, nella convinzione che l'amore alla fine, senti, non è trovare qualcuno che ti completa, ma qualcuno con cui puoi continuare a essere intera.
0: No, questa è bellissima,
1: ragazzi.
0: Questa è bellissima, veramente.
1: È bella.
0: Cioè, applauso.
1: Ma
0: veramente.
1: Poi, scusami.
0: Aspetta, quindi da ripetere, l'amore è quella cosa?
1: Quella cosa che, aspetta, non è trovare qualcuno che ti completa, ma qualcuno con cui puoi continuare ad essere intera.
0: Allora, io me la devo imparare a memoria, sta frase.
1: Ma che ci serve? Ma hai trovato me?
0: Questa me la devo giocare.
1: Hai trovato me?
0: Quando esci con qualcuno, perché tu sai,
1: ci sono io.
0: Secondo me noi sbagliamo, perché l'amore
1: sì.
0: L'amore non è trovare qualcuno che ti completa, ma qualcuno con cui puoi continuare a essere intero.
1: Finalmente.
0: Che le tu sei proprio intero, un coglione intero.
1: Intero proprio. Finalmente Ciro ha una nuova frase, non userà più quella solita che usa sempre, che è: scusa, ma tuo padre fa lo spacciatore? Perché tu sei stupefacente. Finalmente ha una nuova frase. Oh.

0: Guarda che questo al concerto, tanta roba, eh? Cioè ti viene proprio da scatenarti male.
1: Grande groove di Blanco e Sfera Ebbasta. Intanto attenzione, arriva Sienna Spyro.
0: Sienna Spyro, ovviamente, che abbiamo ascoltato anche durante l'estate, adesso mi ritorna con, devo dire, grandi aspettative.
1: Grandi aspettative.
0: Grandi aspettative, tra l'altro,
1: è
0: anche grandi.
1: Il titolo del
0: Great Expectation, grandi speranze.

0: prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Kiss, kiss.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Kiss, kiss.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Kiss, kiss.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Kiss, kiss.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Kiss, kiss.
11: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartar di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.

0: calma. Stai calma, donna. Devi stare
1: mamma
0: calma.
1: Mamma mia, quando sei forte, Madonna.
0: No,
1: vedi,
0: ma devi stare calma.
1: Vedi, siete coetanei, anche però perché? Guarda, Madonna, no, che cosa riesci a fare.
0: Non sono coetanei per un...
1: No, allora. Alfio, se andate su internet e scrivete quanti anni ha Alfio Battaglia, Google vi darà 51 anni.
0: No, perché ogni tanto sta storia riciccia fuori, perché mi scrivono gli ascoltatori: Alfio, ma te li porti bene i 50 anni? No, ok, non ho 50 anni, è un errore, non
2: sono
0: so.
2: Sono trascorsi 84.
1: Perché è un errore? Perché?
0: Non lo
1: perché?
0: So. Allora, quando tu vai su Google e scrivi Alfio Battaglia, età Alfio Battaglia Radio Kiss Kiss, ti dice Alfio Battaglia di Radio Kiss Kiss ha 50 anni, avendo festeggiato il suo 50° compleanno a febbraio del 2026.
1: Però
0: allora,
1: abbiamo scoperto l'arcano.
0: Intanto io compio gli anni a luglio, ok? Sono fieramente cancro, sono un segno solare.
1: Ma questo non ci interessa. Perché? Perché Google che ha fatto, ha preso una fotografia,
0: sì,
1: di quando eravamo proprio io e te, esatto, a Sanremo quest'anno.
0: Esatto.
1: E c'era il logo di Kiss Kiss che festeggiava i 50 anni.
0: Tutto
1: quindi
0: d'oro,
1: che ha
0: tutto
1: fatto, capito l'algoritmo? No. Disse, ah, che quello ha fatto 50 anni e quindi adesso ce n'ha 51.
0: Io ho la mia teoria, adesso secondo te è questa. La mia teoria è un'altra.
1: Quale?
0: La mia teoria è che ha visto noi due in foto, ha pensato che tu fossi Alfio Battaglia, ha detto questo c'ha almeno 50 anni.
1: Questo è scemo, questo è scemo veramente.
0: Pensato.
1: Ma tu hai capito che a me mi pigliano per 25 anni? Ma chi stai scemo proprio?
0: Comunque no.
1: Allora, quell'altro che mi guarda.
0: Ah, 5. Ma che stiamo scherzando?

0: it hurts more vivid and worse what I feel it deserve. Cause I'm so fucking
1: fabulous. Come questa puntata dei Corrieri di Kiss Kiss, che chiude qui i battenti ma riaprono domani sempre dalle 16 alle 19. Corrieri di Kiss Kiss, ricordiamolo, con Alfio e Ciro.
2: Ti ringrazio, grazie per esserci sempre nei cuori dei nostri ascoltatori.
1: Non sono mica morto. Allora, vogliamo anche salutare la nostra regia, quindi in questa
2: grazie
1: giornata.
2: Grazie Giovanni Imperatore, salutiamo anche Pasquale Viola che deve fare un piccolo interventino e tornerà presto. Grazie Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss.
1: Fischetti Regia TV, ci ritroviamo domani come sempre da Alfio e Ciro, ci piace dirlo insieme.
2: Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: Pulp Fiction. Uguali ad Uma Thurman, proprio separate alla nascita. Grazie Corriere, a domani, e subito in redazione adesso per le ultime notizie Cristina Manco.
1: Un saluto e bentrovati. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi, la Russia ha accettato di fare lo stesso, lo scrive su Truth Donald Trump, aggiungendo che l'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina e non dall'Iran. Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il COREPER ha deciso di prorogare le sanzioni a Mosca per un periodo di 7 giorni, fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. Dopo Donald Trump, anche la Cina definisce tutto il mormorio degli ultimi giorni sull'intelligenza artificiale allarmismo. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese è entrato nel dibattito relativo all'IA, criticando di fatto gli appelli lanciati dai capi delle aziende AI, il principale terreno di scontro per la competizione tecnologica globale, una nuova arena di rivalità strategica tra le grandi potenze. È necessario, ha dichiarato, uno sviluppo sano e ordinato della tecnologia. Teorici del complotto, sovversivi, traditori e responsabili di fughe di notizie, è stato in guardia, aveva avvertito in precedenza il presidente statunitense Trump. E anche il presidente della Repubblica Mattarella ha dato un proprio punto di vista relativo sulla questione. In occasione degli auguri a Papa Leone XIV, il presidente ha parlato di un frangente storico complesso e inquieto. Le nuove tecnologie, scrive, dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano anche di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano, allargando disparità sociali ed economiche già in essere. Ed a proposito del compleanno di Papa Leone, il pontefice ha deciso di togliere le limitazioni salariali ai dipendenti del Vaticano. Con la lettera apostolica in forma di mutuo proprio pubblicata oggi, ha revocato il provvedimento del 2021 di Papa Francesco, un futuro sostenibile, che a causa dell'emergenza dettata allora dalla pandemia di Covid-19 decurtava il salario di cardinali, capi e segretari dei dicasteri, chierici e religiosi. Prosegue a Taranto la protesta dei lavoratori dell'indotto ex Ilva con blocchi stradali e sciopero di 24 ore. La mobilitazione in segno di protesta contro annunciati licenziamenti dopo lo stop all'aria a caldo confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano. Domani sarebbe in programma un nuovo tavolo tecnico a Palazzo Chigi con i sindacati. La cronaca: investito fuori da scuola nel giorno della ripresa delle elezioni, uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus di linea nel primo pomeriggio in provincia di Lecco. Le sue condizioni molto gravi hanno richiesto il trasporto d'urgenza in ospedale. Infine lo sport: calcio con i posticipi della quarta giornata di Serie A. In questi minuti in campo Torino-Roma e Como-Parma, mentre alle 20.45 l'Inter a San Siro riceve l'Udinese. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco, una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Cristina, grazie redazione. Era questo per oggi l'ultimo appuntamento con la nostra redazione, perché l'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina. Ore 19:01, 14 settembre, lunedì, inizia Portami a casa Kiss Kiss, il viaggio verso sera fra musica, notizie e curiosità dal mondo. Si parte ora, si arriva a destinazione alle ore 21. Ad accompagnarvi come sempre siamo in due, io Rita che vi parlo ed Andrea Cimmino che oggi mi segue in regia. Buona settimana a voi, grazie. Se questo lunedì di metà settembre vi è sembrato magari un po' più in salita del solito, ecco, consolatevi, non siete affatto soli. Ne parliamo tra pochissimo. State con me!

0: that break my heart.
1: E che bella partenza, pimpante Free Cigarella. Prima Merck & Cremont, poi Just Jack ed infine Dua Lipa per voi che avete scelto Portami a casa Kiss Kiss anche oggi. Baci e abbracci da Rita che vi sta parlando. Questo lunedì di metà settembre vi è sembrato un pochino più in salita del solito, un pochino più faticoso? Ecco, siete in ottima compagnia, non sentitevi soli, perché in queste ore sta spopolando, è in cima proprio ai trend dei social, è schizzato questo hashtag che è un vero e proprio grido d'aiuto, se vogliamo, digital detox, il che non ha niente a che fare con i ritiri spirituali nei boschi dove non c'è la rete, dove non c'è connessione. Allora, la tendenza che sta spopolando tra i lavoratori in ufficio, poi magari se qualcuno di voi insomma ha messo in pratica questa cosa, si faccia avanti e dica sì, è vero, è così, anche a me è successo, questa tendenza è molto più pratica ed è stata ribattezzata micro disconnessione. In sostanza si tratta di spegnere semplicemente lo smartphone oppure chiuderlo in un cassetto per soli 15 minuti ogni 2 ore. E i primi dati scientifici raccolti su questa abitudine dicono che staccare gli occhi dalle notifiche, anche solo per un quarto d'ora, riduce tantissimo i livelli di cortisolo, il famoso ormone dello stress, e ricarica la concentrazione di quasi del 30%, che non è poco. Quindi un piccolo trucco di sopravvivenza aziendale per riprendersi il proprio tempo senza però sparire totalmente dal mondo. Però a proposito di trucchi di sopravvivenza al rientro in ufficio, c'è chi ha deciso di portare la micro disconnessione a un livello successivo, ma di questo parliamo tra poco, dopo aver accolto insieme anche Sal Da Vinci.
2: Tu per me sei ossessione, molto più dell'amore, più forte della passione.

0: Fuga d'amore, Salda Vinci su Radio Kiss Kiss. Allora, il livello successivo, l'upgrade della disconnessione di 15 minuti ogni due ore, si chiama Quiet Vacationing. Mi sembra un fenomeno interessante e affascinante. Tradotto suona tipo ferie silenziose. Allora, c'è questo sondaggio internazionale pubblicato proprio in questi giorni che rivela che milioni, ma dico milioni di dipendenti nel mondo stanno sfruttando questo settembre caldissimo per prolungare le vacanze. E fin qua tutto assolutamente lecito. E lo fanno chiedendo di lavorare da remoto. E lo fanno lavorando da remoto, da spiagge esotiche o da città d'arte all'estero, ma senza dire assolutamente nulla ai propri datori di lavoro. Quindi il computer è acceso regolarmente, le mail partono, cioè lavorano, però per esempio se si fa una call l'inquadratura della webcam è strettissima per non inquadrare le palme o il mare sullo sfondo. Quindi così, durante la prossima call aziendale sentite un sospetto rumore di onde, sapete già di che cosa si tratta. Noi nel dubbio vi teniamo compagnia ovunque voi siate, in ufficio o a bordo piscina, con la musica più bella.
1: Yeah! La tua serata parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.

0: Kiss Kiss ci sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAI 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss. E
8: sei partito per Napoli per un weekend romantico?
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Abbiamo visto come i droni possano illuminare il cielo per celebrare, che so, il ritorno di una grande band come quella degli Oasis. Però nelle ultime ore la community tech sta discutendo di una evoluzione dei droni molto più profonda e, lasciatemelo dire, decisamente green. Gli sciami di droni intelligenti stanno per passare dai palcoscenici dei grandi concerti ai boschi. Diversi progetti internazionali hanno iniziato a testare flotte di droni coordinati dall'intelligenza artificiale per mappare in tempo reale lo stato di salute delle foreste europee. Quindi parliamo di occhi elettronici capaci di far volare, anzi di volare in autonomia sotto la chioma degli alberi, identificando all'istante l'arrivo di parassiti, lo stress idrico delle piante oppure anche il rischio invisibile di incendi molto prima che sia troppo tardi. Insomma, la tecnologia degli spettacoli pop applicata alla salvaguardia del pianeta. Direi ottima idea.
1: Green Kiss.

Il lunedì sera con Radio Kiss Kiss, con la musica più bella, con Portami a casa Kiss Kiss, con me Rita, insieme a voi fino alle 21. Tra poco un New Kiss assolutamente imperdibile, e che ritroviamo subito dopo questa mega hit dei Train che si intitola Drive By.

0: Ed arriva il nuovo singolo di Miley, anzi in realtà è il singolo di debutto di Miley, anche se è al suo decimo album in studio ed è una superstar della musica mondiale. Miley Cyrus ha rinunciato al cognome sui social per iniziare una nuova fase della sua carriera e questo è il nuovo singolo, si intitola Bass Persuades.
1: Let's go.

0: Can You Kiss, la nuova di Miley Cyrus. E linea a Lorenzo Tedici del meteo.it per sapere che tempo farà domani.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista, maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Massime comprese tra 25 e 29 al nord, tra 22 e 31 al centro sud. Per ora tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Good morning kiss kiss.
3: Good morning.
2: Con Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
4: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
4: Suzuki.
2: Kiss, kiss.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Kiss, kiss.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Kiss, kiss. Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò.
2: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
2: Kiss, kiss.
9: Renault.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Kiss, kiss.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
2: Yes, yes.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
14: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Soul, Bruno Mars, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Mentre l'ascoltavo stavo leggendo una cosa che trovo estremamente affascinante. La musica, l'arte di Ennio Morricone diventa materia di studio perché ci sono diversi conservatori europei, diverse istituzioni internazionali che hanno lanciato dei programmi di studio d'avanguardia interamente dedicati a quello che il maestro Morricone definiva il concetto di musica assoluta. La novità affascinante è che non si studiano solamente le note sul pentagramma, ma il loro impatto sulla nostra mente. Grandi esperti di neuroscienze e di psicologia del cinema si sono messi al tavolo per analizzare scientificamente come quelle melodie, proprio quelle di Ennio Morricone, riescano a manipolare le nostre emozioni in tempo reale. Ed è la dimostrazione di come due note di un flauto o la cavalcata degli archi di Morricone possano farci battere il cuore, accelerare il respiro e trasmetterci quel senso di beatitudine talvolta, ma anche di solitudine immensa prima ancora che l'attore sullo schermo apra la bocca. Bellissimo. Io trovo che sia veramente una materia di studio vasta, profonda, estremamente interessante e affascinante. Avril Lavigne arriva per voi.

L'ottimo Joe End of Beginning su Radio Kiss Kiss. Storichissimo arrivo, datato 1991, e questa è una di quelle canzoni che cambiano d'abito ma non perdono un briciolo di fascino. Era il 1986 quando i Crowded House lanciavano Don't Dream It's Over, pezzo bellissimo che ascoltiamo spesso, malinconico, perfetto, no? Cinque anni dopo Antonello Venditti ha preso quella stessa melodia, ci ha visto dentro il mare e l'ha trasformata in una ballata che è scritta da sempre, sembra scritta da sempre in italiano, no? Stessa musica, due mondi diversi, ma la stessa identica nostalgica emozione. Ascoltiamo Alta Marea.

Ah, questo sassofono ci prende e ci porta via nella sera. Alta Marea 1991, History Kiss, firmato Antonello Venditti. Scattano proprio ora alle ore 20, il lunedì 14 settembre. Complimenti ad Andrea Cimino in regia e anche a me, Rita, che in qualche modo ho mantenuto i tempi giusti. Ed è tempo di dare inizio alla seconda parte del nostro viaggio. A quest'ora della giornata sicuramente il ritmo rallenta, la città cambia luce. Se solo penso che alle 8 della sera eravamo ancora in spiaggia qualche settimana fa, con i piedini nell'acqua ad ammirare l'orizzonte. E intanto la musica più bella continua su Radio Kiss Kiss. In arrivo Maroon 5, Giorgia e subito Peggy Goo.

senti come suona bene la musica più bella di Radio Kiss Kiss anche il lunedì sera. Maroon 5, Nobody's Love, Georgia, il mio giorno migliore, Peggy Goo, Woman. Intanto Lori qualche minuto fa mi ha scritto: ore 20 in punto, sono in auto, stanca morta, con le mani sul volante e un unico gigantesco pensiero fisso nella testa: frigo vuoto e stasera cosa cucino? Andrea, in regia, Andrea Cimino che vi saluta, aiutiamo la nostra amica Loredana, salviamo la cena di Loredana in pochi minuti, anzi in pochi secondi. La regola d'oro per evitare il collasso da frigo vuoto è il metodo svuota dispensa controllato, cioè funziona sempre quello. Se hai delle uova, per esempio, chi non ha un paio di uova che stanno per scadere, no? Ecco, la frittata salva la vita e metterci dentro quel pezzetto di formaggio dimenticato magari da giorni aiuta, diciamo, a darle un senso alla frittatina. Non hai le uova? E allora vai di pasta alla disperata: aglio, olio, una spolverata di peperoncino. Se hai del pane raffermo, tritalo, anzi tostalo in padella, diventa gourmet in 3 minuti netti. E se il frigo è davvero un deserto artico, e che te devo dire, figlia mia, la pizzeria all'angolo, ecco, la pizzeria all'angolo è già calda e non ti giudica, questo è poco ma sicuro. Fammi sapere, Lori, come poi sarà andata la cena. Cosmonauti Borghese intanto arrivano.

0: Ed è proprio mentre siamo lì a combattere con il dilemma frittata o pizza che arriva dalla scienza una buona notizia, arriva diciamo proprio a giustificarci, ecco. Allora, se alle 8 di sera scegliere cosa cenare ci sembra difficile quanto risolvere, che so, un'equazione quantistica, sappiate che la colpa non è della pigrizia, ma è della cosiddetta stanchezza decisionale. Ma guarda che è vero, è una roba verissima. Una recentissima ricerca ha confermato che il nostro cervello ha un serbatoio limitato di energia per prendere decisioni, quindi dalla mattina alla sera accumuliamo migliaia di micro scelte, dalle cose più banali alle cose più importanti: cosa metterci al mattino, quale email mandare prima, quale strada fare nel traffico, quale collega mandare in quel paese prima. Arrivati a fine giornata, la nostra corteccia prefrontale va letteralmente in riserva, ecco perché poi davanti al frigorifero spalancato la sera andiamo in cortocircuito anche solamente per scegliere, che so, tra lo stracchino e lo yogurt. Non siamo svogliati, amici miei, siamo solo biologicamente saturi. Diciamo le cose come stanno, quindi stasera zero sensi di colpa. Ordinate quella pizza e chi se ne frega.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
2: Portami a casa, Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss a te, che dici 5 minuti e arrivo, ma sei ancora in pigiama sul divano. Kiss Kiss a te, che metti il timer per la pasta e poi ti perdi a ballare in cucina con la vita.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Kiss Kiss.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Kiss, kiss.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Yes, yes.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

animal. Insomma, stasera abbiamo inaugurato un vero e proprio angolo del gusto qui in Portami a Casa Kiss Kiss. Fioccano idee salva cena da parte delle mie amiche. Per esempio Marcella suggerisce un evergreen, per me veramente fantastico: pasta al burro e parmigiano. Beh, piatto gourmet, la coccola per eccellenza. Aggiungo anche la pastina col formaggino, ha il suo perché, per quello che mi riguarda. Nadia suggerisce gli gnocchetti di farina e acqua. Ha ragione Nadia, non ci vuole niente a farle, è facilissimo. Un po' di brodo, anche col dado, e hai fatto la... Chiedo scusa! Scusa, chef! E hai fatto la cena, no? Ora, se l'idea di mettervi a dieta, ecco, passiamo proprio dall'altro lato della carreggiata. Se l'idea di mettervi a dieta vi rattrista, voglio comunicarvi che l'ultima tendenza globale del cibo ha appena trovato, secondo me, il compromesso perfetto, che si chiama Portion Me, Portion Me. Allora, se ci sono nutrizionisti all'ascolto, è gradito un autorevole parere sull'argomento. Allora, gli ultimi dati sui consumi alimentari mostrano un vero e proprio boom per i dolci in formato mini, i micro snack, i dolcini, i pasticcini da un solo boccone. Ecco, si tratta di una furbizia psicologica. I nutrizionisti spiegano che concedersi una piccolissima coccola ad alto livello di golosità spegne l'ansia da privazione molto meglio di un intero pacchetto di biscotti, che dire, quelli dietetici, no? Quelli dietetici e insapori. Il segreto, loro dicono, sta tutto nell'autocontrollo. Vai. Insomma, piccoli morsi ma di pura felicità. Devo dire che questa filosofia mi piace moltissimo.

Per 3 anni, scritta la sera del suo primo forum da sago, questa traccia è il ponte perfetto tra il passato e il futuro di Ernia, una poesia metropolitana dedicata a Milano, ma in cui ognuno di noi può trovare, diciamo, la propria strada.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: A New Kiss dedica di Ernia. Chiudiamo la nostra pagina del gusto di oggi con una bellissima inversione di rotta che arriva direttamente dai sondaggi sui consumi di metà settembre. Allora, dopo anni e anni e anni passati a fotografare piatti impeccabili, bellissimi, da postare su Instagram, i famosi piatti instagrammabili, le persone stanno riscoprendo il valore del real food, del cibo vero, ignorante, bello, imperfetto. E quindi si registra questo netto rifiuto verso la perfezione artificiale di quei famosi piatti da copertina a favore di ricette tradizionali, di ingredienti semplici e soprattutto, e qua viene il bello, la parte dove io sono assolutamente d'accordo, della condivisione, cioè cucinare per gli altri, per gli amici, per la famiglia, invitare qualcuno a cena o semplicemente riscoprire la bellezza di un piatto, come dicevo appunto prima, imperfetto, però fatto con il cuore, è il nuovo vero lusso della tavola.
2: Yeah! La tua serata parte da qui. Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.

Qui su Radio Kiss Kiss, dal Giappone alle trattorie romane, pensavo ascoltando Viajando por el Mundo, non importa quale latitudine ti trovi, sedersi a tavola è l'unico linguaggio universale, no? Che non ha bisogno proprio di traduttori, di traduzioni. E dunque, per fare un recap di quanto abbiamo commentato insieme negli ultimi minuti qui su Radio Kiss Kiss, lunedì sera, frigo vuoto, l'ansia della settimana che è appena cominciata, c'è solo una cosa che può salvarci: ordinare qualcosa, se proprio non abbiamo niente nel frigo, e dividerlo, mi piace molto più che condividerlo. Condividere la tavola con gli amici o con la famiglia è sicuramente quel bellissimo momento della giornata in cui veramente molli le difese, no? In cui abbassiamo le difese, spegniamolo sto telefono e ci guardiamo in faccia, proprio per dire sì, ok, la giornata è stata dura, però ora stiamo mangiando insieme e nulla potrà andare storto, tranne ovviamente quando qualcuno allunga la mano verso l'ultima patatina senza chiedere il permesso. Ecco, quello non si fa e quello non è bello. Andrea Cimino vi saluta dalla regia, io sono Rita, restiamo insieme ancora per qualche minuto nella musica più bella, anche Mika.

0: Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente, bellissimo titolo, Julie Bresch qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Tra poco un History Kiss ed è con quello che ci saluteremo e che accogliamo subito dopo Emmy.

Destinazione raggiunta! Abbiamo inaugurato una nuova settimana insieme tra le 19 e le 21, l'ora di Portami a casa Kiss Kiss. Io sarò molto felice di ritrovarvi domani a partire dalle 19, naturalmente, subito dopo i Corrieri e prima di lui, il nostro capitano Stefano Piccirillo, che arriva con Io, tu e Kiss Kiss. Salutami con la manina. Bravo. Porta in alto la mano, il nostro capitano. Grazie ad Andrea Cimmino in regia, pezzo di storia della musica in arrivo, Cornflake Girl, la Roscia, Tori Amos, 1994, da Rita. Buona serata, Kiss Kiss a tutti!

statunitense mezzo soprano, e per questo diversa da tutte le altre artiste pop degli anni 90, si sentiva la differenza anche come qualità musicale. Nel 1994 Tori Amos con Fly Girl. Il talento, la grande qualità. Che storia con Fat Girl, grazie a Rita che torna domani alle 19. Ciao amici di Comitiva, cominciamo la settimana. Tutti dicono il lunedì sera, ma il lunedì sera è il giorno più bello per uscire e ascoltarci in macchina. Non trovi file al ristorante, trovi sicuramente meno traffico, è tutto più tranquillo, ti servono meglio, vai a cena fuori con Io, Tu e Kiss Kiss. Le portate saranno esclusivamente musicali, voi penserete al resto con tante emozioni da raccontare. Lunedì abbiamo i top artist della storia, ma subito un top artist del presente. Somber, My Body Isn't Ready.

anche l'artista newyorkese Sombra ha capito la vibe che esiste all'interno di O2 e Kiss Kiss, tutto più chill, tranquillo, si fa serata insieme, facciamo due chiacchiere, non solo sulla musica, sulla vostra, la nostra vita di tutti i giorni, di tutte le sere, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24. Ben trovati da parte di Stefano Piccirillo.

Subito gli artisti top, vi porto in Giamaica con la mente. Dai, se non stai guidando chiudi gli occhi, immagina Kingston Town, facciamo due passi lì, sceso dal paradiso apposta per noi questa sera. Bob Marley con una canzone intitolata Buffalo Soldier, ovvero Stolen from Africa, Brought to America, Fighting on Arrival, Fighting for Survival, ovvero uomini strappati alla propria terra venivano costretti a combattere per sopravvivere in un paese che li schiavizzava. Il brano infatti evidenziava questa assurda situazione di utilizzare un popolo oppresso per sottomettere e sterminare un altro, i nativi americani, per conto dei colonizzatori bianchi. Bob Marley parlava molto chiaro, sì, si esprimeva con peace and love, ma esprimeva concetti davvero molto profondi. Si faceva cantare, ballare mentre leggeva testi pazzeschi come questa che inaugura i nostri

Perché i problemi si possono raccontare anche con una certa disinvoltura, come faceva Bob Marley con tanta allegria negli arrangiamenti, per poi leggere la storia di coloro che dall'Africa andarono agli Stati Uniti d'America per sopravvivere e non vivere, insomma una contraddizione sulla schiavitù e su un tema davvero molto importante. Con Buffalo Soldiers, disco postumo inserito nell'album postumo di Bob Marley, abbiamo cominciato la carrellata degli artisti più forti della storia della musica, ma anche tante canzoni che hanno caratterizzato la vostra stessa vita anche qui in Italia, grazie ad artisti italiani. Com'è strano incontrarti di sera, in mezzo alla gente, salutarci come due vecchi amici. Ehi, ciao, come stai? Quando un giorno di notte mi hai detto non ti lascerò mai. Esatto, quando un giorno di notte t'ho detto non ti lascerò mai, perché io ti cercherò negli occhi delle donne che un giorno incontrerò, e dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi. Chissà se si chiamava amore. 1994, la canzone delle canzoni per quelli che conservano il loro amore eterno verso un ex uomo o un ex donna, tra i top artist.

nei tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutto il resto mi passa

Io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò. Nel 1994 Lorenzo già aveva incontrato la sua Francesca. All'epoca era fidanzato con lei, sarebbe diventata sua moglie, una storia d'amore, chissà se dedicata già a Francesca, anche se la canzone è decisamente nostalgica per un amore che si ritrova in un angolo della propria mente per continuare quel sentimento per fatti propri. Che emozioni che avete colto anche al 347-490-0042. Buonasera Eliana, buonasera Anastasia. Come la principessa Anastasia, chissà se sei fuggita dalla rivoluzione russa e sei arrivata a Parigi come nel film di animazione. Credo di no, tu sei a Liverpool con l'app di Radio Kiss Kiss, WhatsApp aperti, e soprattutto voi protagonisti della sera. Abbiamo un po' di appuntamenti che poi tra l'altro vi coinvolgono ancor più specificatamente. Vi porto in una canzone che è nata grazie all'ascolto della radio di David Bowie. Attraverso la radio l'alieno trasmette un messaggio di salvezza e speranza per il pianeta, esortando a dare spazio alle nuove generazioni. C'è un celebre ritornello che recita infatti: let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie, un invito a lasciare che proprio i bimbi inizino a creare con la propria testa. E grazie all'alieno, che prima insomma non è proprio felice di arrivare su questo pianeta perché teme chissà quale rivalsa da parte degli esseri umani, e poi capisce che lui è il vero protagonista di Starman di David Bowie.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
1: Suzuki.
3: Kiss, kiss.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Modena, tutte le sfide del girone eliminatorio Pool A. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss, kiss. Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a €549. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo

0: Steps. Come stai questa sera? Vuoi sentire la canzone della tua vita? Allora scrivimi la tua data di nascita. Per un anno una canzone al 347-490-0042. Tu una volta protagonista ci resti in Io Tu e Kiss Kiss, lo sappiamo, e saluto i tanti che hanno già partecipato al nostro appuntamento che cade pochi minuti dopo le ore 22. Nacque il 14 settembre 1938 su un aereo che sorvolava Tripoli, un maestro di vita che oggi avrebbe festeggiato gli anni, il califfo Califano.
1: Tutto il resto è noia.
0: No, non ho detto gioia, ma noia.

0: Attore, artista, autore per le più grandi interpreti della musica italiana e non soltanto, artista in prima persona, e sapete che poi Gassman l'ha rifatto in un modo incredibile in una serie televisiva della scorsa stagione. Sì, d'accordo, l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera, sì, d'accordo, ma poi la vita insegnata nelle notti, non solo della capitale. A tutti noi, Baby Bird con Your Gorgeous Self.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took

tu in macchina che hai imparato a memoria Gaia per tutta l'estate con Bossa Nostra per portarla a casa come argomento di rottura, poi basta uno sguardo e ti innamori di nuovo, vedi? Non c'è più distanza in quel letto raccontato da Gaia. Intanto la Serie A in campo, nel tardo pomeriggio le vittorie del Como e della Roma. Roma punteggio pieno, 4 partite, 12 punti, in testa alla classifica della Serie A, 26-27, 2-0 contro il Toro a Torino, allo Stadio Grande Torino, gol di Malen, l'ennesimo, e anche Pisilli. Bene anche il Como, che ha sofferto nel primo tempo contro il Parma e poi alla fine l'ha portata a casa. Como 2, Parma 1, è in corso di svolgimento a San Siro una rocambolesca partita quale Inter-Udinese, 4 gol nel primo tempo. Inter e Udinese al momento la pareggiano 2-2 con i friulani che erano in vantaggio. Torna Robbie Williams e tra poco tornerà anche una bellissima novità. Intanto 2012 c'è

anni vissuti al massimo, e più che al massimo per Robbie Williams. Intanto la musica nuova con Olivia Rodrigo, che va a parodiare un po' l'età della giovinezza, di quando si è teenager, con quelle stupide canzoni, stupidi pensieri, ma te ne

0: sei.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
0: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Kiss, kiss.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Kiss, kiss.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Kiss, kiss.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no?

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Solo ricordi recenti belli quando fai serata e suona questa di Ugel, la canzone inno dell'estate, non soltanto 2026, e la voce di Ultran, Take Moving to the Sun. 14 settembre, 6.500 studenti sono tornati tra i banchi, scuola dell'infanzia, istituti superiori. È tornato il suono della campanella, ma la scuola nella musica c'è sempre. Noi ci portiamo un po' avanti, senti qua.
1: Notte prima degli esami, notte di polizia.
0: Gli esami.
1: Certo, qualcuno te lo sei portato via.
0: Questo è l'anno della maturità che è scattato notte questa mattina. Per molti, Antonello Venditti immortale con questa canzone, così come la canzone che diede una svolta all'educazione troppo rigida da parte del

dei Pink Floyd. Tra l'altro il coro dei bambini di questa canzone è legato ad una registrazione illegale, cioè nel senso che i bambini non sapevano, stavano facendo il coro a scuola, arrivò il produttore dei Pink Floyd e mise su play e rec, la scuola nella musica e coloro che fanno scuola come i REM.

bello ma anche molto bravo Irama, che abbiamo ritrovato in comitiva io, tu e Kiss Kiss con Cavana. C'era una fan ossessivo compulsiva che andava ai live dei Jackson 5 e poi anche di Michael Jackson, dicendo che era la mamma di figli improbabili dello stesso re del pop and roll. Da qui nacque l'idea a Michael Jackson di farne una canzone anche per stigmatizzare pubblicamente questa donna. Billie Jean is not my lover, 84.

all'indietro, creando l'illusione visiva di camminare in avanti. Il famoso moonwalk Billie Jean 80. Sta all'indietro, creando l'illusione visiva di camminare in avanti. Il famoso moonwalk Billie Jean 82.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Non so se hai ascoltato l'appuntamento di venerdì sera, l'ultimo settimanale di Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. È stato dolcissimo perché un ragazzo nato nel 2004, un ragazzino, ha voluto partecipare e a 12 anni ha raccontato la sua storia. Noi abbiamo chiamato prima la mamma, il papà, insomma sono stati anche loro protagonisti di intera family nel raccontare i ricordi, anche con pochissimi anni di vita, ma anche avendo 20-25 anni, non necessariamente 50 o 60, c'è un bagaglio di esperienze e di vita in relazione all'età che si vive, naturalmente, che potete condividere con noi al 347 490 0042. Come funziona Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi? Basta scrivere o incidere con un vocale la propria data di nascita al 347 490 0042. Vi richiamiamo, vi mettiamo la canzone della vostra vita, dell'anno in cui siete arrivati al mondo, con qualche piccola divagazione, anche qualche volta con una canzone che ha fortemente segnato la prima parte della vostra vita, e soprattutto condividete con noi un pezzettino della vita quotidiana di qualche tempo fa che resta nei ricordi, anche proprio quando uscite con amici e andate a cena e raccontate quella storia. Questo è il senso di fare comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss. Ad esempio, sei nato nel 2005, innanzitutto beato te. In secondo luogo c'è Anna stessa, una voce

0: Povero Ed Sheeran si è trovato nella bufera per colpa di Macklemore, che aveva invitato per un fatto squisitamente musicale, e poi c'è stata la propaganda, si sono inseriti tanti artisti a commentare, ad esempio Boy George, in riferimento a Ed Sheeran non ha spina dorsale. Ma cosa c'entra Ed Sheeran? Se invito un artista a fare musica e si mette a parlare d'altro e succede un casino, non è sicuramente colpa mia. E quando inviti la persona sbagliata, voi siete tutti invitati invece speciali, ben graditi. All'interno di Un anno una canzone sono collegato con Eliana. Ciao, buonasera, come stai?
1: Ciao Stefano, ciao a tutti, bene, grazie.
0: Allora, ti è mai capitato di invitare un'amica ad una cena o un amico e hai fatto brutta figura per colpa sua?
1: Sì, a volte è capitato.
0: L'imbarazzo. E poi magari qualcuno che se la prende con te dice: perché ha invitato quella persona? Ma io l'avevo invitata perché era una persona simpatica, poi ha sbroccato improvvisamente. E cosa vuoi da me? Così come capita ai grandi artisti, state pur certi, capita a tutti noi comuni mortali, conduttori e ascoltatori in questo caso. Di che anno sei, Eliana?
1: 1977.
0: Cos'hai da condividere con noi?
1: Allora, guarda, io sono cresciuta con la radio e la musica per me è sempre stata una componente fin dalla mia infanzia. E adesso, nelle ultime settimane, sto risistemando un po' la camera di quando ero ragazzina e quindi mi sono imbattuta in un sacco di musicassette dell'epoca e quant'altro, ma non solo, ho trovato anche un Walkman.
0: Ma dai!
1: E funziona ancora.
0: Che bello, il feticcio anni 70, è troppo bello.
1: E poi uscire con il Walkman. Ascoltare delle musicassette con questo Walkman.
0: È bello, a passeggio uno pensa ad un alieno che arriva dagli anni 70-80 e invece assolutamente può ridiventare attuale. Ritiriamo fuori tutti gli oggetti, c'era anche il lettore portatile CD, ma quello a cassetta secondo me aveva proprio il suo perché fu il primo a sdoganare la musica a passeggio per noi esseri umani. Allora, quell'anno 1977, devi sapere che spopolò, quando sei venuta al mondo, una pellicola cinematografica che ha fatto la storia, un film che probabilmente poi hai rivisto da grande, che è La febbre del sabato sera con John Travolta. L'hai mai visto?
1: Certo, sì.
0: Io ho fatto la collezione delle repliche, perché ogni volta trovi poi un risvolto in un film che ti piace, oppure un elemento che prima consideravi a margine, oppure l'aspetto della fotografia, con la colonna sonora che per molti anni, prima di The Bodyguard, è stata la colonna sonora appunto più venduta nella storia della musica, in gran parte realizzata dai Bee Gees, ma non soltanto. E ascoltando il tuo racconto, ti metto non How Deep Is Your Love, non Stayin' Alive, né Night Fever, ma ti metto una canzone che ti si addice perché sei più di una donna ma una ricercatrice, e il pezzo si chiama More Than a Woman, che ti dedico con tutto il cuore, Eliana.
1: Fantastico, grazie Stefano.
0: Kiss kiss a te, fai una bella serata.
1: A voi, kiss kiss a tutti, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chissà te che ripensi a quanto ti ha fatto ridere e che forse vale la pena di uscirci di nuovo. Chissà te che sei arrabbiato col mondo e poi finisci per prendertela sempre con te stesso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Weigl Wested all'interno dello stadio di San Siro, gol su gol. L'Udinese era avanti 2-0 fino al primo tempo 2-2 e siamo nella ripresa del Monday Night. Inter 4 Udinese 2. Prima del match sono stati premiati anche due campioni nerazzurri quali Lothar Matthäus e Beppe Bergomi per l'Inter dei record del 1989, allora campionato a due punti. Una giornata particolare, un film fantastico, ma una giornata particolare per ricordare un grandissimo attore sempre nei nostri cuori. Dal 2009 tanti anni, esattamente 17, senza Patrick Swayze.
1: Ti amo, Molly. Ti ho sempre amata tanto.
2: Idem.
0: Idem. Io ho i brividi rispetto a questa frase di Ghost, ma poi l'ho amato tantissimo in Point Break, Punto di rottura, anche con Keanu Reeves, erano grandissimi amici, fin del 1991, per tutti gli appassionati surfisti assolutamente da riprendere, per non parlare del successo, il blockbuster che è Dirty Dancing, Balli proibiti del 1987, lui che esordì nel 1983 con i ragazzi della 56esima strada. Non tutti sanno che Patrick Swayze sapeva cantare benissimo.

Band, interpretata dallo stesso attore, fece parte del commento musicale di Dirty Dancing, dove ovviamente c'era anche The Time of My Life. Spesso e volentieri abbiamo parlato di attori che improvvisamente abbiamo visto come grandi protagonisti per la musica. Anche per un one shot prendi Joe da Strange Things, l'attore che ha avuto questo tipo di idea pseudonimo per fare un pezzo intitolato End of Beginning della serie da lui stesso interpretata di recente. Ora gli Stereophonics con Maybe Tomorrow.

0: Abbiamo parlato qualche minuto fa dell'anniversario della scomparsa di Patrick Swayze e come la comitiva è sentita e così delicata, emotiva, quando vengono ricordati degli uomini del genere che appartengono in modo ancora più profondo alle nostre stesse vite. Ascoltate insieme a me questo vocale.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao Stefano, è incredibile, sì, oggi è il 14 settembre, è l'anniversario della dipartita di Patrick Swayze e pensa che io Ghost l'ho vissuto nella mia vita, letteralmente, perché l'amore della mia vita se n'è andato invece poco tempo dopo, a giugno 2012, ed è il papà della bambina che portavo in grembo, che adesso ha 16 anni quasi. E proprio oggi sono qui a commuovermi perché dopo tutti questi anni ho trovato un vero grande amore e tra l'altro, senza neanche volerlo, è una persona che mi ricorda tanto lui.
0: Grazie davvero, dobbiamo ringraziare semplicemente noi, te, e abbiamo i brividi.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Sarete d'accordo? Dedico questa canzone all'ascoltatrice che abbiamo sentito prima con la sua storia, la sua analogia con Ghost, il film che diventa realtà e poi mette al mondo una persona e poi da sola affronta tutte le asperità della vita prima di incontrare qualcuno che assomigli al suo amore, ma non soltanto per quello, perché una scelta definitiva è una scelta definitiva, ha commosso anche parecchi di voi. Al 347 490 0042, ci stava benissimo questa Guerriero di Marco Mengoni. Siamo pronti per le canzoni che ci terranno compagnia in autunno e fino a Natale. Autunno, bisogna vedere quello che succede dal punto di vista meteo, però dal calendario funziona così. Uno dei duetti più attesi è quello tra Karol G e Bruno Mars. Sono insieme per Still.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: Kiss Kiss.

gol, perché Inter Udinese è finita 5-3, prima 2-0 Udinese, poi Carlos Augusto e Barella l'hanno pareggiata e Thuram, Esposito e Bonny subentrato hanno realizzato gli altri tre gol manita dell'Inter, ma anche il terzo gol dell'Udinese nel finale con Gueye. A questo punto, giornata che va definitivamente in archivio con Inter e Roma a punteggio pieno 12 punti, seguiti da Lazio e Como a 10, Super Cagliari quinta posizione e 9 punti. Attenzione, adesso alza il volume della radio, dovresti riconoscermi una canzone in un solo secondo. Sei pronta? Sei pronto? Ecco il secondo. Un secondo di una canzone che mi devi indovinare. 347-490-0042. Eri distratto? Riascolta il secondo. Che pezzo è? Pezzo meraviglioso della storia della musica, non do nessuna indicazione, è semplicemente una canzone che fa emozionare, questo lo posso dire. Eri ancora distratto? Ascolta un secondo. Hai ascoltato un secondo questa canzone, me la devi riconoscere perché sei una grande appassionata di musica, un grande appassionato di musica. A partire da questo momento, 347-490-0042. E restiamo nel mood di quella nota appena ascoltata da indovinare, perché ritorna Michael Bublé, fresco di compleanno. Questa è Home.

0: look di Angelina Mango, vai anche sull'Instagram di Radio Kiss Kiss, poi torna da noi in comitiva, io, tu e Kiss Kiss, canzone da indovinare in un secondo. Qual era, ragazzi? Qualcuno ha scritto Alba Chiara di Vasco Rossi, vorrei dei Luna Pop, ma non soltanto.
1: La cura di Giorgia, Felice, no, da Maratea.
0: Ciao Felice, ma non sono felice.
2: La canzone è La cura per me di Giorgia.
0: Eh no, ragazzi, l'ho detto anche a Felice.
3: Buonasera Kiss Kiss, ma questa è La cura di Giorgia.
0: No!
3: Anzi, La cura per me di Giorgia.
0: Bella mia, ti ho detto di no.
4: L'Aurora di Eros Ramazzotti.
0: Bellissima l'Aurora, ma la risposta è no.
5: Sono Roberto da Messina. Secondo me la nota appartiene alla canzone degli 883 intitolata Una canzone d'amore.
0: Bellissima, la amo molto, ma la risposta è no.
6: Ogni volta che parlo con te,
0: wow,
6: tu fai parte o non parte di me.
0: Bravo anche a cantare.
6: Ogni volta. Esatto, a questo sarà ancora più suonato del solito.
0: Ma non ti preoccupare.
7: Ogni volta che piango per te.
0: Ogni volta che piango per te.
7: Tu fai parte o non parte di noi.
0: Antonello Venditti.

quando poi intonava voglio te, che storia ragazzi. Però abbiamo scoperto che la prima nota di Sor Antonello può essere riconducibile anche al contrario a tante altre canzoni. In un secondo siete dei miti, U2 Atomic City.

5 settembre, beh, questo 2026, a proposito di 50, ci regala grandi soddisfazioni, vedi. Radio Kiss Kiss, storia 1994, in realtà una cover realizzata in chiave reggae dai simpaticissimi, nonché molto bravi, Big Mountain, canzone che nella versione originale è passata un po' di padre in figlio, di generazione in generazione, perché Baby I Love Your Way ebbe un grandissimo successo grazie all'invenzione di Peter Frampton. Questa è la cover del 94.

E poi in acqua ascoltando la cover di Baby I Love Your Way del 1994 dei Big Mountain. Domanda lecita, Stefano, perché non hai messo l'originale di Peter Frampton? Perché c'era un film molto molto divertente, anche di grande qualità di quell'anno, Giovani Carini e Disoccupati, con un giovanissimo Ben Stiller, con Ethan Hawke, con Winona Ryder, che

Senso dello stare la sera alla radio con Radio Kiss Kiss, semplicemente grazie, però fatemi aprire una parentesi legata alla cronaca, una situazione sempre più critica lungo il versante compreso tra Vettica di Amalfi, Conca e Tovere, dove le fiamme alimentate dal forte vento sono arrivate fin su ad Agerola, esattamente sotto il belvedere di San Lazzaro, dove soccorritori, volontari, residenti, ai quali diamo un fortissimo abbraccio, sono impegnati nel tentativo di arginare il fuoco e proteggere le zone abitate. Al momento risultano evacuate anche alcune abitazioni in via precauzionale per effetto della violenza dell'incendio e la rapidità purtroppo con cui le fiamme alimentate dal forte vento stanno avanzando lungo i versanti. Già c'erano arrivate delle immagini un po' inquietanti alla costiera amalfitana nella prima parte della serata, e qualsiasi aggiornamento siamo qui amici con la maiuscola. Samurai J, questo io, tu e Kiss Kiss.

casa Kiss Kiss quando sei rientrato o rientrata. È un'operazione che stiamo facendo da qualche settimana a questa parte, in particolare tra le 23 e le 24. Siete davvero nostri grandi amici, vi consideriamo come tali, ci prendiamo cura a nostro modo, sapendo che rientrate lunedì post cena o ancora dopo una giornata stralunga di lavoro o per vari impegni personali, così stiamo più tranquilli. Da buoni amici, se volete, WhatsApp aperto. Oggi è il 14 settembre, che sta andando peraltro in archivio. Chi festeggia il compleanno merita i nostri auguri, tra virgolette, in ritardo. Sarebbe stato anche il compleanno di una delle più grandi artiste della musica contemporanea, perché il 14 settembre 1983 nasceva Amy Winehouse.

Winehouse, che esordisce nel mondo della musica pubblicando nel 2003 per un'etichetta discografica Island l'album in studio che si chiama Frank, che ancora sta attuale come suoni, che riscuote un buon successo di pubblico. Il Times scrive a proposito dell'album Frank: questo è un disco che le persone continueranno ad ascoltare anche in un lontano futuro, e ci presero alla grande. The Guardian parlava di un talento vocale colossale. Poi nel 2006, esattamente 20 anni fa, l'uscita del secondo album diventato iconico, Back to Black, trainato da Rehab, Love is a Losing Game, dall'omonima traccia Back to Black, uno degli album più venduti di tutti i tempi. Estate 2020, Topic Breaking Me.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Siete in molti a cantare Tommaso Paradiso con Marika, Sara, Giovanni, Anastasia, Alessio, Francesco, Antonio, Diego, vado in scorsa sui WhatsApp, tutti presenti nella sera barra notte di Radio Kiss Kiss. Semplicemente grazie, battete un WhatsApp, chi batte un servizio pazzesco e lo fa benissimo in questo 2026 è Alexander Zverev. Per tutto il giorno avete sentito la storia di Zverev che non si era accorto di vincere gli US Open, poi ha dato uno sguardo al suo angolo, ma il tennista, il campione, quando gioca uno dei match più importanti della vita, e chi si occupa di tennis da tanto tempo può dirlo, è in trance agonistica. Io l'ho visto con i miei occhi, cioè occhio al risultato, ma non esclusivamente, ma anche a fare bene il prossimo punto, soprattutto in una situazione dove bisogna decidere le sorti del match. È accaduto a Zverev, sapete la storia, gli hanno detto quasi: oh, hai vinto il secondo slam della stagione, e in carriera in 3 mesi ha vinto Roland Garros e ha vinto anche gli US Open. Non è stato il primo a non accorgersi di aver vinto un torneo importante, ad esempio nel calcio fu già Luigi Donnarumma nell'estate del 2021 che non si accorse di aver vinto gli europei con l'Italia dopo l'ultimo rigore parato contro l'Inghilterra, cioè era contento di aver parato il rigore ma non pensava fosse decisiva la sua parata. Nel tennis comunque c'è un altro precedente che è relativo al numero uno del ranking, il nostro Jannik Sinner, che qualche mese fa all'ATP Master 1000, un torneo molto importante su terra battuta di Madrid, aveva vinto, però aveva la faccia di quello che doveva giocare il prossimo servizio e dalla angolo esultavano anche lui. Visto, quando sei in trance non te ne accorgi, quando sei campione il focus è sul gioco, non sul risultato, poi chiaramente il resto viene di conseguenza. 2017, ascoltiamo gli Imagine Dragons.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Una vita ascoltando la vostra radio preferita, la vostra radio del cuore, che vi sta trasmettendo anche 50 all'interno di O2 e Kiss Kiss, e pronti per Radio Kiss Kiss a vivere tante emozioni. Non so da quanto tempo ci ascolti, anzi, puoi scriverlo, inciderlo al 347-490-0042, ma questa meravigliosa emittente ha mezzo secolo di vita. Ti porto negli anni 2000 con l'Apple iPod Nano, che ha dominato il mercato della musica digitale portatile con lo schermo antigraffio, i primi schermi antigraffio, i colori un po' più vivaci prima dell'arrivo dei dispositivi touch. C'erano i telefoni cellulari dal design iconico, i primissimi dispositivi multimediali, poi sarebbe arrivato il famoso smartphone. Quell'epoca lì dei 2000, segnata naturalmente dal successo di Luciano Ligabue. Gli occhi fanno quello che possono, tutto quello che non vedono, e perché non vuoi vederlo tu? C'era un messaggio fantastico in Cosa vuoi che sia, e anche la relativizzazione del dolore di una persona. Cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. L'invito un po' a ridimensionare il dolore e le cicatrici personali. Abbiamo la roulette che gira per indicarci l'anno.
0: 2006.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

Quanto è vera questa canzone di Luciano Ligabue? Quando avresti bisogno di conforto e gli altri ti dicono vabbè, ma ci sono cose peggiori, intanto stai soffrendo. Vabbè, ma tu pensa alla salute. E le espressioni facciali non mentono da parte di chi sta vivendo una cicatrice da risolvere. Con il verso "ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e pensaci tu", proprio Luciano sottolinea l'importanza di prendersi carico del proprio destino, ma questo non vuol dire non avere supporto da parte degli altri, che qualche volta, quando hanno un grossissimo problema, ti chiamano a tutte le ore del giorno e della notte. Quando tu hai un problema, capita a tutti. E poi ci pensa il karma, ragazzi, cosa dobbiamo farci? 23:30, la vita raccontata in 50 anni di Radio Kiss Kiss, anche attraverso alcune gioie e qualche dolore raccontato. Da Liga era il 2006, esattamente 20 anni fa. Vi porto negli anni 80, magari andavi a ballare al Cocoricò, inaugurato proprio alla fine della decade 80, una rivoluzione assoluta con la celebre piramide di vetro ispirata al Louvre, oppure il Genux allonato del Garda, che aveva lo slogan "discoteca più grande del mondo". Ovviamente c'era la discoteca Kiss Kiss, tra le più frequentate della nostra penisola, i giganti della Riviera Romagnola, la Baia Imperiale con la scenografica situazione di design in stile Roma antica. C'era l'evoluzione della dance, si arrivava dall'house appena esplosa, almeno in Italia e in Europa, ma già a Chicago qualche anno prima, e poi la nuova Italo Disco, che prendeva come riferimento le voci americane per i campionamenti o per metterle su una base. Capitò a Daniele Davoli, il team project dei Black Box, inserire la voce di Lolita Holloway, quella che cantava molti anni prima Love Sensation. Ne venne fuori un capolavoro intitolato Right on Time. Scopriamo l'anno che si balla. 1980.

tanto fu il successo dei Black Box con Ride on Time che il leader Daniele Davoli gli cambiarono l'accento. Daniele Davoli lo annunciavano i conduttori inglesi e americani. C'è una novità americana.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Kiss, kiss.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Prima facevamo riferimento a quelli che aiutano tanto gli altri e ogni volta che ne hanno bisogno gli altri si fanno attendere un po', e saluto a tal proposito Luis Antonio, che ha ascoltato con molta attenzione la storia di Ligabue, cosa vuoi che sia, che è un po' un mantra per quelli che danno e ricevono poco. Ora sta montando servizio notturno e saluto tutti i lavoratori della sera barra notte che ascoltano Io, Tu e Kiss Kiss. Un abbraccio davvero grande, amici, è bello stare con voi e noi ci siamo sempre dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. I concerti più affollati della seconda metà ad esempio degli anni 90. Sei stato a Network Park, Regno Unito, con gli Oasis 10 e 11 agosto di quell'anno. C'erano 250.000 spettatori totali, 125.000 a serata, l'evento che ha rappresentato uno dei momenti più iconici della storia del rock britannico. L'hai visto mai Michael Jackson dal vivo? Quell'anno lì 125.000 spettatori, per non parlare di Varsavia in Polonia pochi giorni dopo, bissò quasi con la stessa cifra di spettatori, stiamo parlando di 120.000 unità. Il fenomeno Laura Pausini, già 20.000 unità. Il fenomeno Laura Pausini già incalzava da qualche anno, ma quale?
0: 1996.

0: 30 anni da festeggiare per Le cose che vivi, l'album di Laura Pausini, appunto pubblicato nel 1996, questa incancellabile che seguiva il successo di qualche tempo prima del suo esordio, Boom. Con La solitudine c'erano anche le canzoni tipo Ascolta il tuo cuore e la title track Le cose che vivi, e lì Laura iniziò a diventare una stella internazionale, non solo con la traduzione in inglese e in spagnolo delle sue canzoni, ma anche la collaborazione con la London Philharmonic Orchestra, che iniziò a fare gli archi all'interno delle cose che vivi. Anni 10 iniziano ad entrare le parole prese dalle chat di WhatsApp, la generazione Z, le citazioni dei famosi youtuber che vissero proprio a metà degli anni 10 un momento di estrema popolarità. Ti ritrovavi lo youtuber che scriveva un libro, che entrava in radio a dire delle cose piuttosto che in televisione, parole come epic fail, swag all'apice della popolarità in quell'anno, in particolare o sbatti per indicare una scocciatura, e l'uso poi di rafforzativi per ogni termine utilizzato nel linguaggio comune. La musica da ballare si evolveva, e a proposito di archi della London Philharmonic Orchestra, vennero utilizzati anche per un progetto a nome e titolo Clean Bandit, e soprattutto ci fu l'esordio di una delle voci più belle non solo degli anni 10, ma che ci siamo portati fortunatamente anche negli anni 20. Stiamo parlando di Jazz Glynn, un'opera bellissima intitolata Rather Be, che vi farà risorridere. Ah, è quella. Ascolta la canzone, la riconosci? E adesso ti diciamo l'anno.
1: 2014.

chat di gruppo anche su WhatsApp, il gruppo Family, il gruppo Lavoro, le chat con la comitiva. A proposito, amici, ci ritroviamo domani, non vi mando un WhatsApp ma un vocale direttamente con la mia voce. Dalle 21 alle 24 faremo Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie ad Andrea Cimmino che ha curato la regia. Rosanna, io vivo come te, cantava Nino Buonocore, ma anche Rosanna nella versione dei Toto firmata come anno 82. Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

passion of the groove.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
3: La musica più bella.
4: Kiss Kiss.
3: Suona solo su Radio Kiss Kiss.